Dal Vangelo secondo Marco. Entrò di nuovo a Cafarnao dopo alcuni giorni. Si seppe che era in casa e si radunarono tante persone che non vi era più posto neanche davanti alla porta. Ed egli annunciava loro la parola. Si recarono da lui portando un paralitico, sorretto da quattro persone. Non potendo però portarglielo innanzi, a causa della folla, scoperchiarono il tetto nel punto dove egli si trovava, e fatta un'apertura, calarono la barella su cui era adagiato il paralitico. Gesù, vedendo la loro fede, disse al paralitico: Figlio, ti sono perdonati i peccati. Erano seduti là alcuni scribi e pensavano in cuor loro: Perché costui parla così? Bestemmia. Chi può perdonare i peccati se non Dio solo? E subito Gesù, conoscendo nel suo spirito che così pensavano tra sé, disse loro: Perché pensate queste cose nel vostro cuore? Che cosa è più facile? Dire al paralitico: Ti sono perdonati i peccati? Oppure dire: Alzati, prendi la tua barella e cammina. Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te, disse al paralitico: Alzati. Prendi la tua barella e va a casa tua. Quello si alzò e subito prese la sua barella. Sotto gli occhi di tutti se ne andò. E tutti si meravigliarono e lodavano Dio dicendo: Non abbiamo mai visto nulla di simile.

Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò le mie pecore e ne avrò cura. Come un pastore passa in rassegna il suo gregge, quando si trova in mezzo alle sue pecore che erano disperse. Così io passerò in rassegna le mie pecore. E le radunerò da tutti i luoghi dove erano state disperse, nei giorni nuvolosi e di caligine. Le condurrò in pascoli fertili, e le radunerò sui monti di Israele, lungo i ruscelli e in tutti i luoghi abitati del paese. Le condurrò in ottimi pascoli, e il loro ovile sarà sui monti alti di Israele. La riposeranno in un buon ovile e pascoleranno in pascoli pingui sui monti di Israele. Io stesso condurrò al pascolo le mie pecore e io le farò riposare, oracolo del Signore Dio. Andrò in cerca della pecora perduta, ricondurrò all'ovile quella smarrita. Fascerò quella ferita e curerò quella malata. Avrò cura della grassa e della forte. Le pascerò con giustizia.

0: peccati e di quelli del mondo intero.
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.

0: intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
0: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero,
1: per la sua dolorosa passione.
0: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro

0: loro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo,
1: in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: Santo Dio, Santo forte, Santo immortale,
1: abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue ed acqua, che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Gesù, confido in te. Preghiamo. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Amen.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre celeste che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di stupende meraviglie,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, racchiusa nel cuore di Gesù per noi e soprattutto per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia.

0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisti il sacramento del battesimo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci proteggi dal fuoco dell'inferno.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli e incomprensibile ai santi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che dal nulla ci chiamasti all'esistenza.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere nelle tue mani.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori disperati.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, in cui i cuori riposano e gli spauriti trovano pace.
0: Confido in te.
1: Misericordia di Dio, che ispiri speranza contro ogni speranza.
0: Confido in te.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Esaudiscici, o Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
0: Abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita e in cui il tesoro della compassione è inesauribile, rivolgi a noi il tuo sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché in questi momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smarriamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, la quale è amore e misericordia.
0: Amen.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo,
0: Amen.
1: benediciamo il Signore.
0: Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato

qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere, e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: «Dove lo avete posto?» Gli dissero: «Signore, vieni a vedere». Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: «Guarda come lo amava». Ma alcuni di loro dissero: «Lui che ha aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?» Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio?» Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Lo sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni fuori!» Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: «Liberatelo e lasciatelo andare».

Dal Vangelo secondo Giovanni. Alzati gli occhi al cielo, Gesù disse: Padre, è giunta l'ora. Glorifica il Figlio tuo, perché il Figlio glorifichi te. Poiché tu gli hai dato potere sopra ogni essere umano, perché egli dia la vita eterna a tutti coloro che gli hai dato. Questa è la vita eterna, che conoscano te, l'unico vero Dio, e colui che hai mandato, Gesù Cristo. Io ti ho glorificato sopra la terra, compiendo l'opera che mi hai dato da fare. E ora, Padre, glorificami davanti a te, con quella gloria che avevo presso di te prima che il mondo fosse. Ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi e li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me, io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo, e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola come noi.

0: Signore mio Dio, come un manto ti avvolge la luce. Sei rivestito di maestà e di splendore. Alleluia. Benedici, Signore, anima mia. Signore mio Dio, quanto sei grande, rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto.
1: Tu stendi il cielo come una tenda, costruisci sulle acque la tua dimora.
0: Fai delle nubi il tuo carro, cammini sulle ali del vento.
1: Fai dei venti i tuoi messaggeri, delle fiamme guizzanti i tuoi ministri.
0: Hai fondato la terra sulle sue basi, mai potrà vacillare.
1: L'oceano l'avvolgeva come un manto, le acque coprivano le montagne.
0: Alla tua minaccia sono fuggite, al fragore del tuo tuono hanno tremato.
1: Emergono i monti, scendono le valli, al luogo che hai loro assegnato.
0: Hai posto un limite alle acque, non lo passeranno, non torneranno a coprire la terra.
1: Fai scaturire le sorgenti nelle valli e scorrono tra i monti, ne bevono tutte le bestie selvatiche e gli onagri estinguono la loro sete.
0: Al di sopra dimorano gli uccelli del cielo, cantano tra le fronde.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Signore
1: Signore
0: mio
1: mio Dio,
0: Dio, come
1: come
0: un
1: un
0: manto
1: manto
0: ti
1: ti
0: avvolge
1: avvolge
0: la
1: la luce,
0: luce. Sei
1: sei vestito.
0: rivestito di maestà e di splendore. Alleluia.
1: Tu fai nascere il pane della terra e il vino che allieta il cuore dell'uomo. Alleluia. Dalle tue alte dimore irrighi i monti. Con il frutto delle tue opere sazi la terra.
0: Fai crescere il fieno per gli armenti e l'erba al servizio dell'uomo, perché tragga alimento dalla terra.
1: Il vino che allieta il cuore dell'uomo, l'olio che fa brillare il suo volto. È il pane che sostiene il suo vigore.
0: Si saziano gli alberi del Signore e i cedri del Libano da lui piantati, là gli uccelli fanno il loro nido, e la cicogna sui cipressi ha la sua casa.
1: Per i camosci sono le alte le montagne. Le rocce sono rifugio per gli iraci.
0: Per segnare le stagioni hai fatto la luna e il sole che conosce il suo tramonto.
1: Stendi le tenebre e viene la notte, e vagano tutte le bestie della foresta. Ruggiscono i leoncelli in cerca di preda e chiedono a Dio il loro cibo.
0: Sorge il sole e si ritirano e si accovacciano nelle tane. Allora l'uomo esce dal suo lavoro per la sua fatica fino a sera.
1: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu
0: Tu fai
1: fai
0: nascere
1: nascere
0: il
1: il
0: pane
1: pane
0: dalla
1: della terra
0: terra
1: e
0: e il
1: il
0: vino
1: vino che
0: che allieta
1: allieta
0: il
1: il
0: cuore
1: cuore dell'uomo.
0: dell'uomo.
1: Alleluia.
0: Alleluia. Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia. Quanto sono grandi, Signore, le tue opere. Tutto hai fatto con saggezza. La terra è piena delle tue creature.
1: Ecco il mare spazioso e vasto. Li guizzano senza numero animali piccoli e grandi.
0: Lo solcano le navi. Il Leviatan che è plasmato perché in esso si diverta.
1: Tutti da te aspettano.

0: e dia loro il cibo in tempo opportuno. Tu lo provvedi, essi lo raccolgono. Tu apri la mano, si saziano di beni.
1: Se nascondi il tuo volto, vengono meno. Togli loro il respiro, muoiono. E ritornano nella loro polvere.
0: Mandi il tuo spirito, sono creati. E rinnovi la faccia della terra.
1: La gloria del Signore sia per sempre. Gioisca il Signore delle sue opere. Egli guarda la terra e la fa sussultare. Tocca i monti ed essi fumano.
0: Voglio cantare al Signore finché ho vita. Cantare al mio Dio finché esisto. A Lui sia gradito il mio canto. La mia gioia è nel Signore.
1: Scompaiano i peccatori dalla terra, e più non esistano gli empi. Benedici il Signore, anima mia.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dio guardò la sua creazione ed era tutta buona. Alleluia.
0: Beati i vostri occhi che vedono il Cristo.
1: I vostri orecchi che ascoltano la sua voce.
0: Dalla lettera ai Filippesi di San Paolo Apostolo. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazia a voi e pace da Dio, Padre nostro, e dal Signore Gesù Cristo. Ringrazio il mio Dio ogni volta che io mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi in ogni mia preghiera, a motivo della vostra cooperazione alla diffusione del Vangelo dal primo giorno fino al presente. E sono persuaso che colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. È giusto, del resto, che io pensi questo di tutti voi, perché vi porto nel cuore, voi che siete tutti partecipi della grazia che mi è stata concessa, sia nelle catene, sia nella difesa e nel consolidamento del Vangelo. Infatti, Dio mi è testimonio del profondo affetto che ho per tutti voi nell'amore di Cristo Gesù. E perciò prego che la vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in ogni genere di discernimento, perché possiate distinguere sempre il meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo. Ricolmi di quei frutti di giustizia che si ottengono per mezzo di Gesù Cristo, a gloria e lode di Dio.

0: La vostra carità si arricchisca sempre più in conoscenza e in discernimento,
1: perché possiate distinguere il meglio ed essere integri e irreprensibili.
0: Colui che ha iniziato in voi quest'opera buona la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù.
1: Perché possiate distinguere il meglio ed essere integri e irreprensibili.
2: Dalla lettera ai Filippesi di San Policarpo, vescovo e martire. Policarpo e i presbiteri che sono con lui, alla Chiesa di Dio che risiede come pellegrina in Filippi, la misericordia e la pace di Dio Onnipotente e di Gesù Cristo, nostro Signore, siano in abbondanza su di noi. Prendo parte vivamente alla vostra gioia nel Signore nostro Gesù Cristo, perché avete praticato la parola della carità più autentica. Infatti avete aiutato nel loro cammino i santi avvinti da catene, catene che sono veri monili e gioielli per coloro che furono scelti da Dio e dal Signore nostro. Gioisco perché la salda radice della vostra fede, che vi fu annunziata fin dal principio, sussiste fino al presente e porta frutti in Gesù Cristo nostro Signore. Egli per i nostri peccati accettò di giungere fino alla morte, ma Dio lo ha resuscitato, sciogliendolo dalle angosce della morte, e in lui, senza vederlo, credete con una gioia indicibile e gloriosa, alla quale molti vorrebbero partecipare. E sapete bene che siete stati salvati per grazia, non per le vostre opere, ma per la volontà di Dio mediante Gesù Cristo. Perciò, dopo aver preparato la vostra mente all'azione, servite Dio con timore e nella verità, lasciando da parte le chiacchiere inutili e gli errori grossolani, e credendo in colui che ha risuscitato nostro Signore Gesù Cristo dai morti e gli ha dato gloria, facendolo sedere alla propria destra. A lui sono sottomesse tutte le cose nei cieli e sulla terra. A lui obbedisce ogni vivente. Egli verrà a giudicare i vivi e i morti, e Dio chiederà conto del suo sangue a quanti rifiutano di credergli. Colui che lo ha risuscitato dai morti risusciterà anche noi, se compiremo la sua volontà, se cammineremo secondo i suoi comandi e ameremo ciò che egli amò, astenendoci da ogni specie di ingiustizia, inganno, avarizia, calunnia, falsa testimonianza, non rendendo male per male, né ingiuria per ingiuria, colpo per colpo, maledizione per maledizione, memori dell'insegnamento del Signore che disse: non giudicate per non essere giudicati, perdonate e vi sarà perdonato, siate misericordiosi per ricevere misericordia, con la misura con cui misurate sarà misurato a voi, e beati i poveri perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

0: Preghiamo. O Dio che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono, continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Il
1: Amen. E
0: Signore sia con voi. Vi
1: con il tuo spirito.
0: benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Dal Vangelo secondo Marco. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla, ed egli stava lungo il mare. Ora, una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni e aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi piuttosto peggiorando. Udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: chi ha toccato le mie vesti? I suoi discepoli gli dissero: tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato? Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Va in pace e sii guarita dal tuo male.

Dal Vangelo secondo Giovanni. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina, chiamata in ebraico Bezzata, con cinque portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: "Vuoi guarire?" Gli rispose il malato: "Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me." Gesù gli disse: "Alzati, prendi la tua barella e cammina." E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: "È sabato e non ti è lecito portare la tua barella." Ma egli rispose loro: "Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina." Gli domandarono allora: "Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?" Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù, infatti, si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: "Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio." Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù disse loro: "Il Padre mio agisce anche ora, e anch'io agisco."

Dal Vangelo secondo Marco. E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico, insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: Figlio di Davide, abbi pietà di me. Gesù si fermò e disse: Chiamatelo. Chiamarono il cieco, dicendogli: Coraggio, alzati, ti chiama. Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: Che cosa vuoi che io faccia per te? E il cieco gli rispose: Rabbuni, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse: Va, la tua fede ti ha salvato. E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada.

0: Benedetto colui
1: colui
0: che
1: che viene
0: viene
1: nel
0: nel nome
1: nome
0: del
1: del Signore.
0: Signore.
1: Alleluia.
0: Alleluia.
1: Cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia.

cantiamo un inno al Signore nostro Dio. Alleluia. Lodate il Signore, Egli è grande. Alleluia.

0: Te, il Signore, Egli è grande. Alleluia.
1: Così dice il Signore: vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo. Metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei precetti e vi farò osservare e mettere in pratica le mie leggi.

0: Ti rendiamo grazie, Signore. Invochiamo il tuo nome.
1: Ti rendiamo grazie, Signore. Invochiamo il tuo nome.
0: Raccontiamo i tuoi prodigi.
1: Invochiamo il tuo nome.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ti rendiamo grazie, Signore. Invochiamo il tuo nome. Veramente, Figlio di Dio, è chi fa la volontà del Padre. Alleluia.

0: te, Figlio di Dio, chi fa la volontà del Padre. Alleluia. Rendiamo grazie al Salvatore, che è disceso dal cielo per essere il Dio con noi. Acclamiamo.
1: Cristo, Re della Gloria, sii la nostra luce e la nostra gioia.
0: Cristo, Sole nascente dall'alto, primizia della risurrezione futura,
1: donaci la grazia di seguirti sempre per camminare nella via della vita.
0: Rivelaci la tua bontà, che opera in ogni creatura,
1: perché riconosciamo in tutto e in tutti la luce della tua gloria.
0: Non permettere che oggi siamo vinti dal male,
1: ma aiutaci a vincere il male con il bene.
0: Tu, che hai battezzato nel Giordano, ricevesti l'unzione dello Spirito Santo.
1: Donaci di essere guidati, oggi e sempre, dalla grazia dello Spirito.

0: O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a effondere su di noi la tua grazia, perché, camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Loreto. È la Madonna che ti chiama. Perché?

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

incontrare la presenza viva di Gesù. Immergersi nella tradizione.

In questa celebrazione eucaristica pregheremo per Pecorella Maria, Salvatore, Eleonora, Vincenzo e Giuseppe. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, all'inizio di questa celebrazione eucaristica invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Preghiamo. O Padre, che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore. Voi dite: non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa di Israele. Non è retta la mia condotta, o piuttosto, non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Fammi conoscere, Signore, le tue vie, insegnami i tuoi sentieri, guidami nella tua fedeltà e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. Io spero in te tutto il giorno.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore che è da sempre. I peccati della mia giovinezza e le mie ribellioni non li ricordare. Ricordati di me nella tua misericordia. Per la tua bontà, Signore.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
3: Buono e retto è il Signore, indica ai peccatori la via giusta, guida i poveri secondo giustizia, insegna ai poveri la sua via.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vana gloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio.
1: Vediamo.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: il primo. E Gesù disse loro: in verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto, i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. Parola del Signore.

Il Vangelo di oggi, nella 26ª domenica del tempo ordinario, ci mette davanti a una domanda molto semplice, ma nello stesso tempo scomoda. Che cosa significa veramente dire sì, eccomi, sono qui Signore? Ecco, Gesù racconta di un padre che manda due figli a lavorare nella vigna. Al primo dice: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Lui risponde: non ne ho voglia. Ed è un no chiaro, quasi sgarbato, ma poi si pente e va. Al secondo figlio il padre rivolge lo stesso invito e lui risponde: sì Signore. Ecco, una bella risposta educata, rispettosa, apparentemente perfetta, ma poi non ci va. E Gesù domanda: chi dei due ha compiuto la volontà del Padre? La risposta è evidente: il primo. E allora il punto non è soltanto ciò che diciamo, ma ciò che facciamo della parola di Dio. Possiamo tante volte dire: Signore, ecco, mi sono qui. Ecco, possiamo pregare, partecipare alla messa, parlare di fede, conoscere le scritture, recitare 2 o 3 rosari al giorno, ma se poi la nostra fede non cambia il modo in cui trattiamo gli altri, il nostro modo di perdonare, di servire, di amare, quel sì rischia di rimanere soltanto sulle labbra. D'altra parte, c'è chi nella vita ha detto no a Dio, magari si è allontanato, ha sbagliato, ha vissuto per molto tempo senza pensare al Signore, ma un giorno qualcosa cambia, ascolta una parola, incontra una persona, attraversa una prova, scopre insomma la misericordia di Dio e ricomincia da capo. Dio non si scandalizza del nostro no quanto della nostra incapacità di cambiare. E la prima lettura dice una cosa bellissima: se il malvagio si converte dalla sua malvagità e comincia a compiere il bene, egli vive. Questo significa che la nostra storia non è mai definitivamente chiusa. Forse qualcuno pensa: ormai sono fatto così, ho sbagliato troppo, non posso più cambiare, a 60 anni vai a dire a cambiare. Ecco, Dio non potrà ormai più accogliermi a causa degli errori che ho compiuto nella vita. Ma il Vangelo di oggi dice esattamente il contrario. Il primo figlio ha detto no, ma non è rimasto prigioniero del suo no. Ha avuto il coraggio di riconoscere che poteva cambiare strada. Questa è la conversione. Non significa essere persone perfette, perché nessuno di noi lo è, ma significa avere l'umiltà di dire: ho sbagliato, ma posso ricominciare. E c'è un'altra cosa importante. Gesù dice ai capi religiosi che i pubblicani e le prostitute li precederanno nel regno di Dio, non perché il peccato sia diventato bene, ma perché queste persone hanno saputo riconoscere il proprio bisogno di conversione e hanno accolto e ascoltato l'invito di Dio. Il pericolo più grande allora non è solo il peccato, è pensare di non avere bisogno di conversione. Io prima ho detto che nessuno di noi è perfetto, ma ognuno di noi ha bisogno di convertirsi, ha bisogno di conversione.
Tanti di noi pensano che la Chiesa ci mette due tempi forti liturgici, l'Avvento e la Quaresima, per poter convertirci, e tutti gli altri giorni dell'anno dobbiamo aspettare le 4 settimane dell'Avvento e le 5

di Quaresima per la conversione, oppure ogni giorno, ogni istante della nostra vita è possibile cambiare vita e cambiare mentalità? Ecco allora che il Vangelo diventa molto concreto per ciascuno di noi. Qual è il mio sì a Dio che è rimasto soltanto un sì pronunciato? Forse diciamo sì Signore, voglio perdonare, ma continuiamo a coltivare il risentimento e il rancore. Sì Signore, voglio amare, ma non troviamo mai il tempo per chi davvero ha bisogno di essere amato. Sì Signore, voglio cambiare, ma rimandiamo sempre all'Avvento, alla Quaresima di ogni anno. E così Signore, mi fido di te, ma quando arriva una difficoltà vogliamo controllare tutto noi. E allora la vigna nella quale il Padre ci manda a lavorare è la nostra vita concreta, la famiglia, il lavoro, la comunità, le relazioni, le persone che ogni giorno sono al nostro fianco. E San Paolo nella seconda lettura ci indica la strada: abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù, e ci presenta Gesù come colui che si è fatto servo, umile e obbediente, morendo sulla croce. Questa allora è la vera obbedienza cristiana, non quella di uno schiavo che esegue un ordine per paura, ma quella di un figlio che comprende che la volontà del Padre è vita. E allora chiediamoci, ecco, qual è il nostro posto nella nostra stessa vita oggi. Ecco, oggi è vero, possiamo cambiare vita, possiamo convertirci, e oggi allora possiamo tornare veramente a Dio con il cuore semplice e il cuore puro. E forse questo stesso nostro cuore, che questa mattina, magari prima di venire alla messa, aveva detto non ne ho voglia, Maria mi devo alzare presto, la messa è alle 9:30, ma va bene, ci vado domenica prossima che sarà alle 11:00. Ecco, alla fine potrà dire con la vita ciò che le labbra non riuscivano a dire: sì, Padre, sono qui, eccomi, vado. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per noi uomini, per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno, risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore della vita, e procede. E ha parlato in mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica, apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti, la vita del mondo. Come figli rigenerati dall'amore del Padre, ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera. Diciamo insieme: ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per la Santa Chiesa, corrispondendo alla grazia divina, dia frutti di vera giustizia e santità e possa contribuire a ricomporre il genere umano nella fraternità e nella pace, preghiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per i ragazzi che completano l'iniziazione cristiana, ricevano nella famiglia e nella comunità parrocchiale la formazione necessaria alla crescita della loro fede, preghiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per i giovani, dinanzi al dilagare della violenza e della corruzione, trovino nella fede la forza per resistere al male e lo slancio per perseguire con coraggio il bene. Preghiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per quanti operano nel campo della protezione dei minori e dei vulnerabili, educhino le persone e la comunità a prevenire ogni forma di violenza e di abuso fisico e psichico. Preghiamo.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Per noi, convocati dalla parola di Dio attorno all'altare, liberati da ogni egoismo e resi umili di cuore, ci sia dato di vivere ogni giorno con spirito di fede e carità, preghiamo.
0: Per i nostri fratelli defunti Maria, Salvatore, Eleonora, Vincenzo e Giuseppe, i loro volti possano contemplare la bellezza di Dio e risplendere nella comunione dei santi, preghiamo. O Padre, tu operi sempre per il bene dei tuoi figli, ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in te ogni nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Da te riceviamo esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi, è un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie dello Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te la nostra lode acclamando con festosa esultanza.

0: Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie, perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza, a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro,
1: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che ha detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

Preghiamo. Questo sacramento di vita eterna ci rinnovi, o Padre, nell'anima e nel corpo, perché annunciando la morte del tuo Figlio partecipiamo alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Prima della benedizione del congedo ricordo alcuni avvisi. Giovedì 1 ottobre, ritornerà in vigore l'orario invernale. Quindi la messa ritornerà ad essere alle ore 18 a partire da giovedì. Quindi domani arrivano le telefonate, ma la messa a che ora è? Dico, giovedì 1 ottobre ritornerà l'orario invernale, ore 18. Inizieremo e faremo il giorno 1 il trido in onore di San Francesco d'Assisi, quindi alle 17.15 si reciterà la corona francescana e poi a seguire ci sarà la messa e la benedizione degli animali. Quindi per chi di voi possiede un animale, qualsiasi esso sia, ecco, lo porti e faremo la benedizione. Poi ancora, venerdì 2 è il primo venerdì del mese, per cui la messa sarà alle 21 con l'adorazione eucaristica comunitaria. Poi ancora, sabato 3 è la vigilia di San Francesco, tutto rimane come ogni sabato, quindi la messa alle 18.30, celebreremo il terzo sabato dell'Immacolata e poi alle 20.30 alla Basilica dell'Annunziata, cioè al Santuario della Madonna di Trapani, ci sarà la rassegna diocesana delle corali, quindi parteciperà anche il nostro coro. Una rassegna voluta anche dalle Clarisse di Erice, per cui ci sarà una sorpresa anche inerente, ecco, appunto alle nostre suore. E poi domenica 4 è la solennità di San Francesco, la messa ritornerà ad essere alle ore 11. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Andate in pace. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Dai, di nuovo, Dio farà una via.
1: Dio farà una
0: via. Enzo, guarda l'Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ti ha detto, Lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché Lui è fedele.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

Mi hanno chiesto qualcosa riguardo alla consacrazione al Sacro Cuore di Gesù. Qui in fondo alle mie spalle, nella cappella del Sacro Cuore, vediamo esattamente l'immagine, la statua del Sacro Cuore di Gesù. La Chiesa raccomanda tre devozioni. E una di queste tre devozioni è proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. La devozione, per esempio, del Rosario, la pratica del Rosario, la pratica della Via Crucis e proprio la devozione al Sacro Cuore di Gesù. Per cuore noi intendiamo ovviamente la persona, ciò che una persona è, ecco perché si individua nel cuore la particolare devozione. Quindi è un consacrarsi, in fondo, quando ci si consacra al Sacro Cuore di Gesù, a Gesù che ama, che è misericordioso, che ha donato la sua vita per noi e che ha sparso il suo sangue per la nostra salvezza e continua a presentare sull'altare il mistero pasquale, il mistero dell'amore suo per tutta l'umanità. Quindi è una particolare sottolineatura di questo aspetto, cioè proprio della umanità, dove in questa umanità di Gesù dimora, dice San Paolo, tutta la divinità, quindi tutto quello che il Padre è, cioè e lui stesso è, quello dell'amore e della carità. Il cristiano si consacra al Signore col battesimo. Il battesimo, cresima e poi l'Eucaristia sono quei sacramenti che fanno del cristiano un consacrato a Dio. Però nel momento in cui vuole anche riprendere e sottolineare aspetti di questa consacrazione battesimale, che sono totali, sono comprensibili di tante cose, di tanti aspetti del consacrarsi, ecco qui che può fare esattamente questo, cioè rivolgersi a Cristo Gesù che ama e che è misericordioso, all'uomo Cristo Gesù che è il Verbo di Dio che si è fatto carne nel seno della Beata Vergine Maria e rinsaldare

così i suoi legami indissolubili, i legami battesimali con nostro Signore Gesù Cristo. Così la consacrazione a Maria, al Sacro Cuore di Maria, risponde a un particolare legame che il cristiano ha con la Madre di Dio e con la Madre nostra, perché Maria è Madre della Chiesa. E quindi vuole creare una relazione speciale con Maria, che ovviamente è speciale già di per sé, è normale nel momento in cui il cristiano entra a far parte della Chiesa col Santo Battesimo. Quindi sono, diciamo, pratiche lodevoli o buone da favorire e comunque da sviluppare, fanno sì che si sviluppi nella propria vita un po' quella che è la spiritualità di Cristo, del Sacro Cuore di Gesù, di Cristo che ama. Allora ci si fa guidare, ci si fa condurre dallo Spirito di Dio, no? Dallo Spirito di Cristo Gesù che è stato effuso nei nostri cuori. Allora, come ha amato Cristo, amiamo anche noi e amiamo i nostri fratelli con lo stesso amore con cui Cristo li ha amati.

Ti sei mai chiesto perché, nonostante l'ondata di laicismo che sta travolgendo l'Europa, la Croazia rimane ancora un faro della fede cattolica? La maggior parte dei titoli sostiene che il cattolicesimo sia in declino ovunque. Ma se la Croazia fosse l'eccezione? E se nascosta dietro le statistiche ci fosse una storia di fede profonda e incrollabile che si rifiuta di svanire? Oggi andremo a scoprire la resilienza spirituale della Croazia, una nazione in cui tradizioni cristiane secolari non solo sopravvivono, ma prosperano, plasmando la cultura, l'identità e la vita quotidiana, in modi che potrebbero sorprenderti. Alla fine di questo video vedrai che la fede della Croazia non è solo una reliquia del passato. È una testimonianza viva e pulsante della presenza duratura di Dio. Allora, cosa rende così speciale il cattolicesimo croato? Cominciamo guardando alle sue radici storiche. Numero 1. Radici antiche che si rifiutano di svanire. L'identità cattolica della Croazia si estende per oltre 1000 anni. Dal battesimo del re Tomislav nel X secolo, fino alla fondazione dei monasteri in tutta la Dalmazia, il cattolicesimo è diventato il cuore pulsante della società croata. Anche durante le invasioni ottomane e la repressione comunista, la fede è sopravvissuta. Le chiese venivano distrutte, i sacerdoti perseguitati, eppure il popolo croato ha mantenuto la propria fede con un coraggio straordinario. Questa non è solo storia. È una resistenza spirituale che continua ancora oggi. Infatti, i sondaggi mostrano che oltre l'86% dei croati si identifica come cattolico e la partecipazione alla messa, anche se leggermente inferiore rispetto ai livelli della metà del XX secolo, è comunque significativamente più alta che nella maggior parte dell'Europa occidentale. La fede non è scomparsa. Si è adattata e ha resistito. Ma come si manifesta questa fede storica nei tempi moderni? Ed è qui che le cose diventano ancora più affascinanti. Numero 2. Espressioni di fede vivaci e contemporanee. La Croazia non si limita a mantenere il passato. Vive la fede attivamente ancora oggi. Troverai movimenti giovanili vivaci, enormi pellegrinaggi mariani e iniziative caritative guidate dalla Chiesa che toccano migliaia di vite. Basti pensare alla processione annuale della Madonna di Signe, dove decine di migliaia di persone marciano in segno di devozione, o agli incontri internazionali della gioventù a Zagabria, dove i giovani cattolici esprimono apertamente il loro amore per Cristo, nonostante le pressioni laiche. Questa è la prova che il cattolicesimo in Croazia non è una tradizione statica. È un'espressione dinamica e in crescita della vita spirituale, che coinvolge ogni generazione. Eppure la fede in Croazia non riguarda solo i numeri o gli eventi. È qualcosa di profondamente personale che plasma la vita quotidiana e persino l'identità nazionale. Numero 3. La fede come nucleo dell'identità nazionale. A differenza di alcune nazioni europee, dove la fede è sempre più privata o irrilevante, il cattolicesimo in Croazia è intrecciato con l'identità nazionale. La Chiesa ha svolto un ruolo cruciale durante i periodi di guerra e sconvolgimenti, offrendo speranza, guida e un fondamento morale. Ancora oggi, i leader politici spesso riconoscono l'influenza dei valori cattolici sulla legge e sulla società, e i cittadini comuni portano questa fede nelle loro case, scuole e comunità, insegnando ai bambini l'importanza della preghiera, della messa e della carità. Per molti versi, il cattolicesimo croato è inseparabile dalla sua cultura, mostrando come la fede possa sopravvivere non solo come credenza privata, ma come un collante sociale che tiene unita una nazione. Ma questa fede ha una profondità spirituale che va oltre la cultura. Assolutamente sì, ed è qui che vediamo qualcosa di quasi miracoloso. In un mondo dove il secolarismo e il materialismo dominano, i fedeli croati continuano ad essere testimoni di miracoli, sia grandi che piccoli. Le storie di guarigione dai santuari mariani, le preghiere esaudite e la resilienza delle famiglie che si aggrappano ai sacramenti anche durante le crisi riflettono una fede viva che sfida le tendenze moderne. Un esempio straordinario è il luogo delle apparizioni mariane di Medjugorje. Anche se non è ufficialmente riconosciuto, milioni di persone lo visitano ogni anno in cerca di rinnovamento spirituale e conversione.

Queste storie di speranza, guarigione e devozione rivelano una fede che si rifiuta di essere spenta dalle pressioni del mondo moderno. Questa fede duratura ci insegna anche delle lezioni per la nostra vita spirituale. Numero 5. Lezioni per il cristiano moderno. Cosa possiamo imparare dall'esempio della Croazia? Innanzitutto, la fede richiede perseveranza. In un mondo pieno di distrazioni, mantenere la preghiera, la scrittura e i sacramenti rafforza le nostre fondamenta spirituali. In secondo luogo, la fede prospera quando è vissuta in comunità. I cattolici croati non credono solo in privato, ma si riuniscono, si mettono al servizio e si sostengono a vicenda. Questo ci ricorda che Dio ci chiama alla comunione. E infine, la fede è trasformativa. La società croata dimostra che una fede profondamente radicata può plasmare la moralità, la cultura e l'identità. Immagina cosa potrebbe succedere se nelle nostre vite permettessimo alla fede di guidare attivamente le nostre decisioni, le nostre parole e le nostre azioni. Hai mai vissuto una comunità di fede che ti ha ispirato a crescere spiritualmente? Condividi la tua storia nei commenti. Mi piacerebbe ascoltarla. Numero 6. Educazione e formazione cattolica. Un altro motivo fondamentale per cui il cattolicesimo croato resiste è la forte enfasi sull'educazione alla fede. Le scuole cattoliche, i programmi di catechismo e la formazione religiosa in famiglia assicurano che ogni generazione cresca con una solida comprensione delle scritture, della tradizione e dei principi morali. Dalle scuole elementari ai cappellani universitari, bambini e giovani croati vengono cresciuti in ambienti dove la fede è integrata nella vita quotidiana e non solo un rituale domenicale. Le famiglie sono incoraggiate a pregare insieme, celebrare le feste religiose e partecipare attivamente alla vita parrocchiale. Questa attenzione deliberata alla formazione è il motivo per cui la fede continua a prosperare, nonostante le pressioni della società. Investendo nella prossima generazione, la Croazia si assicura che il cattolicesimo non venga semplicemente preservato. Viene attivamente rafforzato e trasmessa. Numero 7. La devozione mariana, il cuore pulsante della fede croata. La devozione mariana svolge un ruolo centrale nel sostenere la vita spirituale della Croazia. Dalla venerazione della Madonna di Sinj ai numerosi santuari locali, la Vergine Maria è stata fonte di ispirazione, conforto e guida per secoli. Queste devozioni non sono semplicemente simboliche. Riuniscono le comunità, favoriscono la fede tra le generazioni e offrono innumerevoli testimonianze di preghiere esaudite e miracoli. Pellegrinaggi, processioni del rosario e feste mariane sono profondamente radicati nella cultura croata, creando espressioni visibili e vive della fede che rafforzano l'influenza della Chiesa nella vita quotidiana. Mantenendo l'attenzione su Maria come modello di obbedienza e santità, i cattolici croati trovano un ancoraggio spirituale, assicurando che la devozione rimanga attiva e centrale nelle case, nelle scuole e nelle parrocchie. Facciamo un riepilogo. Il cattolicesimo in Croazia non è in declino. Resiste, dalle sue antiche radici alle vivaci espressioni moderne, dal plasmare l'identità nazionale all'ispirare miracoli, dalla formazione dei giovani alla vita attiva delle parrocchie. La fede croata offre una testimonianza convincente dell'opera di Dio tra il suo popolo. Questo ci insegna una verità profonda. Anche in un mondo che sembra sempre più secolare, la fedeltà di Dio resiste e la sua Chiesa continua a brillare dove i cuori restano aperti. Quindi, cosa puoi trarre da tutto questo? Rafforza la tua vita di preghiera. Cerca la comunità. Trasmetti la tua fede alla prossima generazione. E soprattutto, abbi fiducia che Dio sta operando, anche quando sembra che il mondo vada nella direzione opposta. Mentre riflettiamo sull'esempio della Croazia, chiediamoci: come possiamo far brillare la nostra fede con la stessa intensità nelle nostre case, nei luoghi di lavoro e nelle comunità? Se questo messaggio ti ha ispirato, non dimenticare di mettere mi piace a questo video e di condividerlo con qualcuno che oggi ha bisogno di incoraggiamento. Iscriviti per altri approfondimenti sul potere duraturo della fede nel mondo. E ora una benedizione. Che Dio ti benedica con coraggio e una fede incrollabile. Che Egli guidi i tuoi passi e rafforzi il tuo cuore, anche nei momenti di incertezza.
Tieni lo sguardo fisso su di lui, perché è la fonte di ogni speranza e resilienza.

0: qui in Assisi non è difficile incontrare dei frati o delle suore, ma in questa piazza stiamo vedendo dei frati anche di colori diversi, con abiti variegati.
1: Quando dobbiamo?
0: Scusate, voi chi siete?
2: Sono Fra Pio, frate minore conventuale, vengo dall'Indonesia, caro padre.
0: E tu?
3: Io sono Fra Paolo, siciliano, da una congregazione statunitense.
0: Sempre francescano?
3: Sempre francescano.
0: E voi qui? Tu sei?
4: Io sono Fra Rosario, sono siciliano e sono un frate minore.
1: Io sono Fra Nicolas, vengo dal Libano, ecco, dalla custodia dell'Oriente Terra Santa e sono frate minore conventuale.
5: Io sono Fra Sisto, vengo dalla Campania e sono un frate minore.
0: E vivete insieme?
2: Sì, viviamo tutti insieme qui, siamo tre frati minori e tre frati minori conventuali. Qui nel convento di Chiesa Nuova.
0: Ah, bene. È un'esperienza lunga o recente?
1: E dall'anno scorso è partita, possiamo dire, ad experimentum e quest'anno abbiamo ricevuto il mandato ufficiale. Ecco.
0: Ah. E vi trovate bene vivendo insieme così diversi anche come siete?
4: Sì, sono sì, più sì. Le cose belle sicuramente, come in ogni realtà ci si confronta anche, però la bellezza dello stare insieme la sperimentiamo.
0: Bene, allora intanto grazie e andiamo a scoprire meglio la grande varietà della famiglia francescana.
6: Grazie. Per comprendere lo sviluppo del grande ordine francescano, ci rivolgiamo ad uno storico che ci spiega in sintesi come la bella ispirazione di San Francesco d'Assisi si sia evoluta e ramificata nei secoli.
7: Pace e bene a tutti. L'obiettivo del mio intervento è quello di delineare lo sviluppo storico delle famiglie francescane. La storia del francescanesimo e nello specifico dei francescani è molto complessa e in positivo nasce dal bisogno dei frati di voler incarnare e vivere il carisma di Francesco. Quando Francesco muore, in realtà lascia come testi ufficiali e vincolanti la regola e il testamento. Non lascia se non altri scritti che sono occasionali, scritti per ragioni particolari a frati che svolgevano ruoli importanti nell'ordine oppure per situazioni personali. Questo sta a indicare che Francesco ha lasciato alle generazioni di frati contemporanei a lui e successivi la libertà di seguire Cristo. E questo è sicuramente stato un elemento fondamentale, la libertà della sequela. Il problema però si pone sulla interpretazione del messaggio di Francesco. L'interpretazione del messaggio di Francesco corrisponde fondamentalmente a due domande: un quale e un come. Cioè, quale San Francesco e, in base alla risposta che i frati avrebbero dato, come vivere il carisma di Francesco rispetto al contesto storico in cui i frati si trovavano a vivere e a testimoniare il carisma francescano. E questa problematica, perché purtroppo divenne una problematica, ebbe due fondamentali interpretazioni. Quelle dei cosiddetti frati della comunità, che interpretarono la modalità di vivere il carisma rispetto ai cambiamenti storico-culturali. Non mettevano in discussione gli insegnamenti di Francesco, semplicemente ritenevano opportuno che dovessero essere aggiornati rispetto ai cambiamenti dei tempi. Un altro gruppo, detto genericamente spirituali, invece riteneva opportuno vivere il carisma di Francesco senza dei cosiddetti aggiornamenti, che a loro avviso potevano essere dei veri e propri attacchi alla integrità di quello che era stato l'insegnamento che Francesco aveva lasciato attraverso la sua testimonianza, rimarcando in modo particolare la dimensione ascetico-penitenziale. Queste due realtà, questi due gruppi, queste due realtà che accompagnarono e segnarono in positivo come anche in negativo la vita dell'ordine, hanno comunque aiutato a vivere il carisma e a stimolare entrambe le fazioni a cercare di vivere il carisma nel migliore dei modi. Nel 1368 Fra Paoluccio da Trinci ottiene dal ministro generale la possibilità di poter vivere un'esperienza particolare all'eremo di Brogliano, attualmente ubicato nella provincia di Macerata, nell'Appennino umbro-marchigiano. Questi frati, che furono comunemente chiamati zoccolanti perché vivendo in un territorio impervio portavano dei sandali con dei zoccoli abbastanza alti, sia per sfuggire al morsi delle vipere, ma anche per poter camminare d'inverno, soprattutto quando c'era tanta neve, optarono per uno stile di vita sobrio, essenziale, con una osservanza radicale appunto della regola, per cui furono detti osservanti o zoccolanti. Lo stile di questi frati fu tuttavia vivere nell'obbedienza, senza nessun tipo di conflittualità. A seguito di sviluppi storici successivi, l'osservanza si sviluppò non soltanto nella penisola italiana, ma anche al di là delle Alpi, ottenendo uno sviluppo davvero significativo e ponendosi come una alternativa reale a quella che era il ramo storico dei frati della comunità. Non sempre i rapporti tra le due anime si svilupparono in una modalità amichevole e caritatevole. La situazione fu tale che nel 1517 vi fu la divisione giuridica dell'ordine. Abbiamo pertanto la nascita di frati minori conventuali e la nascita dei frati minori, che raggruppavano tutte le riforme legate all'osservanza francescana o comunque che si ispiravano ad una radicale riforma del carisma di Francesco. All'interno di questo alveo molto complesso, articolato e variegato, nel 1528 abbiamo la nascita della famiglia Cappuccina. Di per sé si distaccano dall'osservanza francescana e con un desiderio ancora più profondo di vivere più radicalmente il carisma di Francesco d'Assisi, rimarcando in modo particolare la dimensione eremitico, liturgico, ascetico, penitenziale. Abbiamo quindi la strutturazione dell'ordine francescano nelle tre famiglie. Tuttavia, la famiglia dell'osservanza francescana, che raggruppava di per sé anche le altre riforme che si riconoscevano nell'obbedienza all'unico ministro generale, nel 1897 vengono unite in un unico gruppo, unite dal punto di vista anche giuridico. Infatti, questa famiglia, nata nel 1517, era di per sé al suo interno divisa in quattro grandi raggruppamenti: gli osservanti, gli alcantarini, i recolletti e i riformati. Il Papa li volle unire in un unico gruppo, li volle unire perché il carisma fosse unico e delineasse anche l'azione di governo, ma anche la testimonianza, laddove la famiglia dei frati minori

0: cui si trovava a vivere, a operare e testimoniare il carisma di Francesco d'Assisi. La storia prosegue con le vicende che hanno comunque segnato la storia della vita religiosa francescana, i suoi aspetti positivi e negativi. La cosa positiva è che questo carisma, oggi nel XXI secolo, attraverso le tre famiglie francescane, non testimonia una divisione, ma testimonia invece quella che è la ricchezza di questo carisma, che si basa su un principio meraviglioso, un'intuizione grande di Francesco d'Assisi: la libertà nel seguire Cristo attraverso la sua testimonianza. E il francescanesimo, nella sua ricchezza, nella sua varietà, ancora oggi, attraverso queste tre famiglie, testimonia la ricchezza di questo carisma e la bellezza di questo carisma capace di parlare agli uomini e alle donne del nostro tempo.
1: Ora andiamo a vedere come i diversi ordini francescani vivono le caratteristiche della vocazione di San Francesco d'Assisi. Cominciamo dalla dimensione particolare della minorità.
2: La minorità. Ma in realtà Francesco non parla mai di minorità nei suoi scritti, ma piuttosto parla di frate minore. E quando Francesco pensa alla figura del frate minore, mette insieme alcune attitudini e virtù di santi frati, lui dice. E cita per esempio la fede e la povertà di Bernardo, deve avere il frate minore, la cortesia di Angelo, la purezza e la semplicità di Leone, eccetera, eccetera, fino addirittura a parlare della robustezza fisica e spirituale di Giovanni delle Lodi. Ecco, per dire che per Francesco il frate minore ideale è la fraternità, e non un uomo solo, non un frate solo, ma tutti insieme. Ecco, in qualche modo noi è quello che stiamo cercando di vivere insieme anche come comunità, o meglio come fraternità di fraternità. Ecco, insieme noi cerchiamo di mettere, di avere questo sguardo positivo sugli aspetti, ecco, di ogni realtà. Ecco, insieme cerchiamo di vivere ciò che nella storia, ecco, ha dato di più bello a ciascuno di noi. E queste differenze, vediamo che ci sono, ecco, e proprio messi insieme possiamo diventare una forza, ma una forza in senso bello, evangelica. Ecco, e sicuramente tutto questo è nel cuore di Francesco. Ecco, Francesco, vedere che i frati minori vivono insieme, sicuramente questo crea la gioia del padre serafico, del nostro grande San Francesco.
1: Abbiamo visto che l'aspetto della minorità è davvero caratteristico della vocazione francescana, ma anche quello della fraternità è costitutivo e caratterizzante per ogni istituto francescano. Andiamo a chiedere al custode del convento di Chiesa Nuova come vive questa dimensione della fraternità.
3: Un aspetto della vita francescana che mi ha attratto è la possibilità di vivere il Vangelo di Gesù insieme ad altri fratelli. La fraternità ha così determinato la mia decisione di entrare nell'ordine francescano. Mi si presentava la possibilità di vivere da subito la comunione tra fratelli, vivere cioè relazioni con il dinamismo della carità evangelica, uno sguardo attento alle necessità dell'altro, la mente protesa alla ricerca dello stile di Gesù, cioè di cosa lui avrebbe fatto e detto, un orecchio attento e pronto alla sapienza e guida delle mediazioni della Chiesa, il cuore deciso ad amare e servire come Gesù. Ancora oggi avverto che la gioia piena non la trovo impegnandomi nella giustizia, pur vedendo quanta importanza abbia oggi ancora il riconoscimento dei diritti di ciascuno a partire dai più fragili, vulnerabili, gli emarginati. Non la trovo pienamente neanche nella ricerca e nell'insegnamento della verità secondo Dio, pur necessari in un contesto di crisi dei valori. Mi dà gioia piena

0: la dedizione verso gli altri, il vivere relazioni libere e protesi al bene. Mi dà gioia cercare insieme agli altri ciò che piace a Dio, costruire insieme un futuro. Mi dà gioia piena amare, amare il fratello e la sorella, amare non tanto il diritto e la verità, ma il fratello e la sorella che ho accanto, accogliendoli con rispetto, comprensione e misericordia. Sì, questa parola chiave, misericordia. E allora anche strutture come questo, cioè quello di un convento, strumenti organizzativi come ci diamo nel convento, gli orari, gli incarichi, i ruoli, sono tutti pensati come spazi e tempi di comunione fraterna. Cuore e braccia aperte, perché nell'accoglienza amorevole e nel servizio vicendevole condividiamo la sorte dei figli di uno stesso Padre che è nei cieli.
1: I francescani presentano anche un altro carattere tipico, che è quello della missione, cioè di quella spinta interiore ed esteriore alla testimonianza della fede e della speranza cristiana. Questo rivolto a tutti, attraverso l'esempio della vita e anche la predicazione orale. Ascoltiamo da un altro religioso francescano come vive la sua missione e l'impegno pastorale.
2: Nel Medioevo, con San Francesco, nasce un modo nuovo di evangelizzare, rinnovato nello stile e nei contenuti, in modo più aderente ai problemi della gente e alle aspirazioni del popolo. Con San Francesco la predicazione va sulle piazze, sulle strade, raggiunge la gente, esce dai grandi centri di spiritualità e anche dalle università per arrivare al cuore del popolo, con un linguaggio diretto, con un linguaggio chiaro, un linguaggio semplice. Questo modo affettuoso dei frati di avvicinarsi alla gente della città e delle campagne gli ha resi anche l'appellativo di frati del popolo.
1: Accanto all'esperienza di San Francesco d'Assisi si dispiega anche la vita e la consacrazione di Santa Chiara d'Assisi, che ha generato una varietà di esperienze contemplative femminili, diventando quindi il grande ordine delle Clarisse, che rappresentano il secondo ordine della grande famiglia francescana, con una propria regola. Abbiamo intervistato una monaca Clarissa.
3: È Santa Chiara stessa a raccontarci l'origine della sua vocazione. L'origine sta nell'ascolto, a volgersi con tutta se stessa, mente, cuore e forze al Signore Gesù Cristo. Nel Testamento spiega: per noi il Figlio di Dio si è fatto via. Gesù è l'unica via, dice Chiara. È questa la grazia dello Spirito per le sorelle povere, entrare nel mistero dell'incarnazione del Figlio, servo del Padre e degli uomini. Chiara si sente generata da Francesco nella sequela di Cristo povero e con un profondo sentimento di figlioranza e di gratitudine usa per descriversi nei confronti di Francesco il termine pianticella. Nella regola che Chiara chiama forma di vita si riassume questo con l'espressione in santa unità e altissima povertà. Povertà e unità che sono il volto del Figlio di Dio vissute nello spazio misurato di un luogo stabile. La regola di Santa Chiara è approvata il 9 agosto 1253. Fu approvata solo per San Damiano, gli altri monasteri seguirono un altro percorso istituzionale che ad opera del Papa Urbano IV confluirono nell'ordine di Santa Chiara, con una regola composta dal Papa stesso nel 1263. Tale regola ebbe una diffusione pressoché universale nei monasteri che da allora in poi saranno chiamati monasteri di Clarisse. La regola di Santa Chiara e la sua esperienza spirituale rimase però come un fiume sotterraneo che continuò ad alimentare la vita delle sue figlie. Così le varie riforme che lungo i secoli fiorirono nacquero dal desiderio di tornare al nucleo ispirazionale della regola di Chiara.

Originario di Chiara. Il 10 dicembre 1538 è considerato l'atto di nascita ufficiale delle Clarisse Cappuccine, anche se ripresero la regola di Santa Chiara. Le caratteristiche principali della riforma cappuccina sono l'attaccamento alla povertà materiale e spirituale, la preminenza accordata alla preghiera, la meditazione prolungata della

0: A completare la grande famiglia francescana troviamo i fratelli e le sorelle del terzo ordine, frati, suore e anche i laici che si distinguono dal primo ordine con la propria regola e dal secondo ordine delle clarisse con proprie regole, perché sono fratelli e sorelle che vivono nel mondo e al mondo servono in una maniera particolare. Si tratta di frati, cioè di religiosi consacrati, in congregazioni specifiche con i loro superiori organizzati come gli altri ordini religiosi. Soprattutto si tratta di suore di vita attiva, contemplativa, che seguono appunto la regola del terzo ordine regolare, servendo la Chiesa e il mondo in diverse maniere, in diversi campi. Infine abbiamo anche i francescani secolari, uomini e donne, sposati e no, che lavorano e che animano dall'interno la società e la Chiesa come francescani secolari. Andiamo a vedere e intervistare alcuni di loro.
1: Credo che la vita francescana femminile sia, ecco, un dono che il Signore fa alla sua Chiesa da tantissimi, tantissimi decenni, ed è una risposta, un modo, direi, di stare dentro la storia e di vivere il Vangelo. Tipicamente francescano, no? Quello di dire alla gente, dire al mondo che è possibile vivere il Vangelo, che è possibile viverlo in una maniera ordinaria, per cui le nostre vite, anche nelle tante congregazioni, sono caratterizzate dalla fraternità, dal lavoro e dalla preghiera, come la vita di tanti, come la vita di tanti. E credo poi tipicamente femminile sia provare a tradurre la vicinanza di Cristo alla Chiesa proprio attraverso gesti di cura molto concreti, per cui il servizio che proviamo a dare dentro il popolo di Dio risponde di volta in volta al grido che il Signore ci fa la grazia di ascoltare, e può essere la vicinanza agli ammalati, può essere la carezza o la cura o l'educazione dei bambini, può essere proprio la prossimità, la carità ai poveri. Ecco, in base a quello che è il grido del tempo, l'urgenza del tempo. Questo tempo, ad esempio, è certamente un tempo che eleva un grido nuovo. E sono certa che in tanti istituti, in tante congregazioni si prova, no, a dare una risposta nuova in questo tempo alla povertà che oggi c'è nel mondo. Ciò che però è essenziale è veramente dire che il Vangelo può essere vissuto nella radicalità, non necessariamente andando fuori dal mondo, ma la radicalità è data dall'essere radicati in Cristo, per cui tanto da sentirne la compassione che Lui stesso sente per tutti quanti i nostri fratelli.

L'esperienza profondamente evangelica di San Francesco d'Assisi non generò solo una sequela di uomini che divennero appunto i frati minori e di donne recluse nella clausura come le Clarisse, ma anche tra i laici, tra la gente che stava nel mondo, sorse profondo il desiderio di vivere il Vangelo nello stile indicato da San Francesco. Ci sono i francescani cosiddetti secolari che stanno nel mondo, nelle loro famiglie, con i loro lavori, ma ci sono anche fin da subito dei piccoli gruppi di uomini o di donne che, ritirandosi in eremitaggi oppure stando dentro le città

0: per fare opera di misericordia si costituiscono come terziari francescani, non tanto secolari quanto regolari, in quanto hanno un abito proprio, leggono superiore, si costituiscono in comunità. La cosa interessante è che questo è un avvenimento assolutamente spontaneo, non diffuso da un centro alla periferia, ma è lo spirito che suscita queste persone anche in seguito alla predicazione dei frati che si diffondono in tutta Europa e poi in tutto il mondo allora conosciuto. Queste comunità, questi piccoli gruppi di eremiti o di fratelli o di sorelle nelle comunità, nelle città o nei comuni, diventano poi, si collegano come francescani terziari regolari, che riceveranno una prima indicazione nella lettera cosiddetta ai fedeli di San Francesco, nel memoriale proposito che arriva dalla Santa Sede, dal Cardinale Ugolino, e poi finalmente nel 1289 in una regola che il Papa Niccolò IV diede per loro. Oggi questi terziari sono diversificati in diverse congregazioni. Quella cosiddetta principale, italiana, ma diffusa in tutto il mondo, con sede nella Basilica di San Cosme e Damiano a Roma, e poi altre congregazioni, come quella anche di Fra Paolo.
1: E le diverse congregazioni del Terzo Ordine Regolare prendono a base la regola Tor e attualmente sono una quindicina nel mondo di frati francescani che nel corso del tempo sono sorti su ispirazione dello Spirito per rispondere a specifiche esigenze come le missioni, l'educazione, l'assistenza ai malati, oppure nel nostro caso dei frati francescani della Tonement per la riconciliazione e l'unità dei cristiani.
0: Ma la bellezza e la grandezza della esperienza di San Francesco d'Assisi ha anche contagiato e interessato i laici, le persone che, pur stando nel mondo col loro lavoro, loro famiglia, intendono vivere il Vangelo nella modalità con cui San Francesco e i frati anche predicavano e annunciavano questa esperienza di vita. Si tratta allora dei francescani cosiddetti secolari, che stanno nel mondo e che però vivono anche con uno spirito fraterno la dimensione francescana. Ne ascoltiamo un testimone.
2: Storia e tradizione attribuiscono la nascita dell'ordine francescano secolare a un episodio della vita di Francesco narrato dalle fonti. Si racconta che mentre Francesco predicava per la Valle di Assisi, raggiunse l'allora castello di Savurniano, oggi Cannara, ove si dice che predicò con tanto fervore che la gente del luogo gli chiese di poterlo seguire, abbandonando le proprie case e le proprie occupazioni. Ma Francesco gli disse di non partire, di tornare piuttosto alle proprie occupazioni e alle proprie case, perché lui stesso gli avrebbe detto che cosa fare per la salute delle proprie anime. Le stesse fonti raccontano che proprio in quell'occasione Francesco pensò di istituire il Terzo Ordine per l'universale salute di tutti. Ecco, qui si traccia un po' l'inizio, i primi passi di quello che nella Chiesa diventerà poi un ordine e coinvolgerà moltissime persone. Possiamo però anche individuare i tratti salienti, l'identikit del francescano secolare. Innanzitutto questa disposizione all'ascolto, alla conversione, ad abbandonare i progetti personali per abbracciare il progetto di Dio. Francesco invita a rimanere in casa, a rimanere nel proprio ambiente, invita però piuttosto ad uscire dalla propria vita, realizzando appunto la vocazione che il Signore gli affida, a vivere il carisma, lo stesso carisma di Francesco nel mondo. Francesco, altro aspetto, rimane modello e guida che accompagna il cammino del francescano secolare alla sequela di Cristo, cammino che si realizza nella Chiesa e nella famiglia francescana, con l'esperienza che si vive all'interno di fraternità costituite insieme ad altri fratelli e sorelle che fanno esperienza della medesima vocazione. Altro aspetto già citato, fondamentale per il francescano secolare, è l'ambiente della missione, il luogo in cui si realizza e quindi la società, la quotidianità accanto ad ogni creatura. È lì che realizza la fraternità universale, con questa modalità relazionale che è tipica dell'esperienza delle beatitudini evangeliche. Un po' quello che Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium chiama mistica dello stare insieme, che ha come obiettivo quello di Francesco di raggiungere l'universale salute di tutti.

0: Ci troviamo nella comunità di Chiesa Nuova, in questa fraternità composta da frati di diverse specie. Abbiamo dei frati minori conventuali, frati minori osservanti e frati minori cappuccini e anche del terzo ordine regolare. Una comunità quindi composita. E vorrei chiedere a voi come mai vi siete ritrovati qui e che cosa significa per voi questo stare insieme.
1: Il desiderio di poter vivere concretamente insieme al termine di un cammino ormai da anni che stiamo portando insieme qui in Assisi tra le famiglie francescane.
2: Io ho una realtà presente sul territorio perché interagisci con la parrocchia di Santa Maria Maggiore dove si trova un santuario della protezione.
3: Ecco, cominciando in questa casa, casa paterna di San Francesco, vogliamo veramente sentirci come la famiglia, l'unica, ecco, di portare questo progetto insieme avanti.
0: Bene, allora nella constatazione che si può vivere insieme davvero come una famiglia, vivendo tutte quelle caratteristiche francescane che sono l'accoglienza, la minorità, la semplicità anche, io vi auguro ogni bene, speriamo davvero che questa esperienza, questa comunità possa portare frutti anche per la Chiesa, per la grande famiglia francescana e per il mondo intero. Grazie a tutti.

Buongiorno cari visitatori da lontano e da vicino. Io sono frate Frank, un frate della Germania che si trova qui nel Tugurio di San Francesco a Rivoltoldo di Assisi e vi voglio accompagnare un po' sulla mia strada di vocazione, di conversione della mia vita per il Signore e per il Regno di Dio. Io ho pensato di intracciare un cammino abbastanza semplice, ma anche molto avventuroso allo stesso tempo. In primo momento è la mia conversione, per cui vedete dietro di me la croce, che significa il momento di svolta nella mia vita, quando ero giovane, 18-19 anni, quando mi trovavo in grande difficoltà, momento di crisi, dopo la scuola, dopo aver finito la maturità, e avevo una grande crisi di fede, non avevo ancora fede appunto, e Dio si avvicinò a me, mi dicendomi: che cosa stai facendo? E così ho cominciato a leggere il Nuovo Testamento, di interessarmi nelle vie della fede. Avevo preso contatti con gruppi di preghiera in ambito protestante, perché nella mia zona tante comunità sono protestanti, perché i cattolici sono in minorità. E così ho cercato di trovare strade per uscire dalla mia crisi esistenziale nella quale mi trovavo per lungo tempo e per diverse ragioni. Ma Dio mi prese con sé e mi faceva imparare diverse cose. Prima di prendermi cura del mio corpo, di prendermi cura di me stesso e di cominciare a vedere la mia vita su un'altra ottica, non sull'ottica del fallimento, ma sull'ottica della vita nuova che mi sta regalando. Il primo tempo non era molto facile, perché ero molto debole, però dopo un certo punto avevo ripreso le forze e ho cominciato a studiare lontano dal mio paese, nella bellissima Baviera, in Germania. Forse qualcuno conosce quella zona là, dove la gente affezionata al calcio, Bayern Monaco, forse qualcuno conosce la squadra di calcio, i würste, il sauerkraut e la birra. E là mi sono capitato di studiare, di interessarmi di politica, di teologia e anche di filosofia soprattutto. E quindi ho fatto un cammino di ricerca in questi anni, durante lo studio là. Era stato un tempo molto intenso, ma anche di stare sbagliate, di non trovare l'accesso a Dio. Una volta che mi ricordo avevo una crisi di fede, quando ho cercato la via di salvezza nel buddismo per alcuni mesi, perché mi sono molto affezionato. Però mi ricordo che c'è un avvenimento durante la notte di Pasqua. Ero molto in crisi e mentre il prete sollevava l'ostia mi venivano le parole: e questa è la verità, questa è tutta la verità. E là sono ritornato alla fede. Quindi se prima avevo dubbio sulla divinità di Cristo, in quel momento è tutto sparito, mi diventava tutto chiaro. E da qui cominciava la mia domanda: che cosa farò con la mia vita per Dio? Voglio vivere una vita come gli altri, fare una carriera accademica, per chi voglio vivere? E qui è nata l'idea di una vocazione religiosa in questo tempo. Però non è stato mai molto chiaro, quindi erano tempi di ricerca con altri, ho fatto diversi esercizi, soprattutto con i padri gesuiti. Gli esercizi ignaziani ho seguito ogni anno fino alla fine del mio studio, fino al dottorato di filosofia.
Però il dottorato non vuol dire che uno è sapiente, che è un'altra cosa, no? Però quello ho scoperto molto dopo, dopo gli studi. Però questa è una cosa che vi voglio raccontare su un'altra località davanti a una statua di San Francesco.

Ben ritornati cari visitatori, ci siamo spostati nel chiostro qui del nostro convento, o quello che è rimasto. Dietro di me vedete una statua di San Francesco che nutre un fraticello con l'uva perché aveva fame durante la notte. E questa è un'immagine che mette insieme tutto quello che mi è stato caro della mia vocazione francescana e la ragione per la quale sono entrato nella via di San Francesco in Germania. Perché nella mia ricerca filosofica di verità, di cercare il bene, di capire che cosa vuole Dio da me, ho trovato una comunità di frati che vivevano con grande semplicità rapporti ricchi e significativi. E questa vita così povera apparentemente, ma semplice e lieta, mi attraeva molto. E quindi ho fatto un salto di entrare nel convento, senza sapere che cosa mi aspettava, perché non volevo mai farmi francescano, per dire la verità, ma diventare un grande gesuita di fama con una carriera di scienza, insomma. Però il Signore aveva altri piani per me. Così cominciava un'altra avventura. Finito gli studi, entravo in una comunità, si chiama Apostolato, e poi noviziato per comprendere e conoscere alcuni elementi centrali della vita che i frati vivono. Devo essere onesto perché questo tempo non era facile per me. Per uno che viveva la sua vita autonoma, da solo, è stato un cambiamento molto radicale di vivere insieme con gli altri, mantenersi alle regole di vita comunitaria. Però con il tempo ho capito che questa è la mia strada sulla quale Dio mi conduce verso di Lui con il tempo. All'inizio stavo in Germania e poi il Signore mi conduceva fuori dal mio paese come lo faceva ad Abramo, che diceva vattene dal tuo paese in una terra che io ti mostrerò. E così sono arrivato in Italia, 11 anni fa ormai, al nord, a Brescia, per continuare il mio cammino. E sono rimasto in Italia. E non so spiegare questo mistero, però qui ho fatto esperienze di misericordia e di incontro con San Francesco, non solo su alla Basilica di San Francesco, alla sua tomba, ma anche per la vita con gli altri frati insieme. Qui ho studiato teologia, tutta un'altra lingua, però ho capito qualcosa del mistero, anche se è stato tutto in italiano, questo vi posso assicurare, perché con nessuna lingua si può esaudire quello che è Dio, no? E quello che è la nostra vocazione, e quello che è la mia vocazione. E quindi questa immagine di San Francesco che usa misericordia ai suoi fratelli è stato un po' il filo rosso durante tutti questi anni di vita comunitaria, i primi passi, diciamo, fino alla professione solenne 4 anni fa ho fatto nella Basilica di San Francesco. È stato un periodo di prova, è chiamato anche così, il tempo di prova, però fin d'ora sono contento di aver fatto questa scelta, con i lati positivi e i lati negativi che ci sono sempre in ogni scelta grande che si fa, che vale per tutti, insomma. Però vivere questa carità verso gli altri, verso me stesso, mi ha aperto alla carità che Dio ha verso di me, nella mia vita, la sua grazia, che opera e che vuole
usare le mie povere forze mentali e anche corporali per fare del bene. E così ho cercato di vivere la mia vocazione, più o meno con esiti positivi, però questo lo sa solo Dio. Adesso sono arrivato al punto di consegnare la mia vita al servizio degli altri, al ministero, però questo è un altro capitolo che vi racconterò fra poco.

Ritornati cari visitatori, siamo arrivati a un terzo momento del nostro percorso, del mio percorso e anche il percorso finale che dovrebbe diventare l'inizio di un altro percorso, cioè vivendo la conversione mia verso Dio nella fraternità dei francescani, seguendo le orme di Francesco. Ho scoperto anche una vocazione dentro la vocazione, la chiamata al ministero sacro. Un primo passo dopo gli studi, dopo la mia professione solennissima, 4 anni fa ho fatto un altro percorso, come servire il Signore nella Chiesa e per la Chiesa. Questa era la domanda più profonda per un po' ampliare la mia vocazione, non solo vivere per la comunità e per gli altri, con fratelli nel convento, per la gente, ma anche dare quello che sono per Dio e per la vita della Chiesa, soprattutto in questi tempi di cambiamento, di difficoltà, di radicalizzazione, di secolarizzazione della società. E quindi, essendo cresciuto in un paese comunista, questo è sempre stato una forte motivazione, come vivere la fede, trasmettere la fede, sostenere la fede degli altri, dei confratelli. Per cui un primo passo che ho fatto è stato il percorso verso il diaconato, diventare diacono della Chiesa, quindi era a destra c'è l'ambone, che è il simbolo della parola che si annuncia e che si vive attraverso la carità quotidiana. Quindi questi ultimi 2 anni, nel 2019, ho esercitato il diaconato, soprattutto qui nella parrocchia di Rivoltoto, con i barocchiani, nella comunità, nelle diverse attività che ci sono, il catechismo, le feste, la liturgia, i battesimi, i matrimoni, da celebrare, funerali, non ci mancano, anche questo è stato una realtà. Grazie a Dio pochi funerali Covid erano piuttosto benedizioni, e quindi anche questo è un capitolo del servizio come diacono in questi anni. Lo stesso Covid mi ha costretto di aspettare un anno per accedere al sacerdozio, però mi ha regalato un tempo di grazia per capire fino in fondo che cosa significa di essere sacerdote, perché significa essere per il popolo con tutta la propria esistenza, non solo celebrare la messa, anche questo è un momento cruciale, ma dare la vita in ogni momento che si vive, e vivere una vita secondo Dio, orientare quello che sei, quello che è il tuo passato, il tuo presente, tutto verso Dio, no? E lasciarti trasformare fino in fondo, per dare tutto. E questo è stato un passaggio non semplice per il cuore, per la mente, per quello che ce l'hai dentro, però il lockdown e tutto quanto che è accaduto l'anno scorso ha tirato fuori tutto e mi ha reso pronto a dire con il cuore sì, lo voglio questo, altrimenti non avrei fatto. E quindi sono molto contento che posso dire con grande grazia e gratitudine che Dio mi ha chiamato a questo ministero di sacerdozio, per i miei fratelli che mi hanno aiutato nella preghiera, che mi aiutano fin d'ora, ma anche per il futuro dove sarò inviato, perché adesso non lo so. Forse ritornerò in terra di missione, che anche la Germania oggi è una terra di missione, chissà, non lo so. Comunque
arrivando qui davanti all'altare, mi rendo conto che più che uno si apre nella sua vita, più Dio posso fare con te. E più Dio può fare con te, più felice sei. E questo è il segreto della chiamata. E questo voglio lasciare anche a voi, magari rifletto un po' sulla vostra propria vita, sulla propria chiamata, perché ciascuno ha una chiamata di servizio. Non deve essere necessario quello che ho ricevuto io, però ognuno ha la sua chiamata, no? Pensiamo solo al sacerdozio di tutti i fedeli. Però questo è un discorso magari un po' troppo teologico, vi risparmio. Vi ringrazio e vi chiedo preghiere per il mio cammino che mi sta davanti nei prossimi mesi. Non so da dove venite e vedete questa trasmissione, però vi auguro ogni benedizione e ogni bene da parte del Signore.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, pregate, testimoniate, gioite con me, perché l'Altissimo mi manda ancora per guidarvi sulla via della santità. Siate coscienti, figlioli, che la vostra vita è breve e l'eternità vi aspetta, affinché con tutti i santi glorifichiate Dio con il vostro essere. Non preoccupatevi, figlioli, per le cose terrene, ma anelate al cielo. Il cielo sarà la vostra meta e la gioia regnerà nel vostro cuore. Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sperimentare la sua accoglienza. Vivere il desiderio di chiedere perdono.

0: Buon pomeriggio carissimi telespettatori. Questo appuntamento ormai comincia ad essere frequente. Ci siamo lasciati venerdì scorso con delle immagini stupende di un pellegrinaggio che veniva dalla Lombardia, addirittura con il treno ad alta velocità lì. Ma questa sera, a questo incontro, credo che i vostri occhi e soprattutto i vostri cuori saranno maggiormente toccati, perché siamo qui a partecipare, direi, con un evento eccezionale che ogni anno segna il santuario. È il 39° pellegrinaggio della gioia dei bambini malati del Lazio, e a questo pellegrinaggio partecipano circa 500 persone. Ma io qui a studio ho dei personaggi illustri. Comincio dal presidente della sottosezione di Roma dell'Unitalsi, Alessandro Pinna, e poi è qui vicino il nostro carissimo bimbo che ci fa tenerezza, Matteo. Dopo parleremo con loro, e naturalmente Matteo non poteva essere qui senza la mamma, che adora come adora la sua famiglia. E abbiamo poi una volontaria, una giovanissima appena laureata volontaria. Ma ora quello che più mi preme dirvi è che questo pellegrinaggio ha assunto negli anni, 39°, ha assunto negli anni sempre qualcosa di più grande e di più immediato per trasmettere messaggi entusiasti ai nostri ragazzi. Io ricordo che il pellegrinaggio è nato nel 1975, ma poi direttamente l'ho cominciato a vivere nel 1985, quando sono entrato nell'Unitalsi. E insieme con l'indimenticabile Don Luigi Paoletti, che mi aveva portato all'Unitalsi, ho ricevuto sia io che prima di tutto Don Gianni Toni questa eredità di fare da Roma l'unico e assoluto pellegrinaggio che tutta l'Unitalsi nazionale faceva. In questo pellegrinaggio la partecipazione è straordinaria, perché coloro che sono speciali sono i nostri bambini in tenerissima età, e sono segnati dall'handicap, con i loro genitori che ci parlano direttamente e ci testimoniano quanto spesso è povera la nostra vita e ricca la loro speranza. Nello stesso tempo, ecco, il pellegrinaggio ogni anno allestisce qualcosa di, direi, non da Mirabilandia, ma dal Disneyland di Parigi, perché vengono presentati in questo pellegrinaggio ogni anno un racconto di Walt Disney. E naturalmente pensiamo negli anni passati, come a Aladino, pensiamo a Pinocchio, pensiamo al Libro della Foresta, pensiamo all'anno scorso, mi sembra, Alice nel Paese delle Meraviglie, e quest'anno, ancora direi più immediato ma anche più complesso, è La Sirenetta, che ci porta nel fondale di un mare. Ecco, e la cosa che più importante è quella di capire perché a questo pellegrinaggio, ecco, si presentano questi racconti, perché hanno sempre un grande fondo, un messaggio. D'altra parte ho l'impressione che in ogni racconto c'è sempre il buono e il cattivo, e il buono, il personaggio buono, è quello che poi risolve sempre in bene la storia. E stando a Loreto, senza pensare ai personaggi cattivi in questo momento, stando a Loreto, chi è che dà una mano per venire fuori dalle difficoltà della vita, dalla sofferenza della vita? E la Madonna, perché questi pellegrinaggi si orientano alla casa della Madonna. E tanto è ricco e abbellito, ecco, il porticato, la piazza, quanto povera la casa di Maria. Ma ambedue lasciano trasparire tanta forza e tanta grazia. E allora mi chiedo se, ecco, in questi pellegrinaggi dei bambini malati, Loreto come vive, come partecipa, se si accorge di questa presenza così importante. Certo, chi arriva in piazza, pensiamo a tanti pellegrini che si affacciano alla Basilica in questi giorni, vedono tanta musica, vedono ornata la piazza con tante realtà concrete. Pensate che in questo momento vediamo tante conchiglie, vediamo i coralli, ecco, e vediamo poi i personaggi stupendi. Ma prima di lasciare che siano le immagini a parlarvi, io voglio interrogare direttamente colui che si è fatto artefice in questi ultimi anni con Don Gianni Toni, con il suo vicepresidente Emanuele. Voglio chiedere al nostro carissimo Alessandro, che cosa c'è dietro un pellegrinaggio che in 3 giorni si svolge e si dipana in un entusiasmo travolgente sia per i partecipanti al pellegrinaggio sia per chi si affaccia alla piazza. Che cosa c'è dietro? Tanto di lavoro, tanto di impegno, tanto di sacrificio e anche tanto necessario, ecco, quello che è un po' una fonte economica. Allora a te, carissimo, in che cosa consiste la preparazione per il pellegrinaggio e come poi si arriva qui? Prima che arrivano i bambini al pellegrinaggio, io vedo sempre che arriva un tir, arrivano dei camioncini e arriva una squadra di circa 20 volontari che si mettono all'opera. A te la parola per farci capire meglio che cos'è un pellegrinaggio di bambini malati.
1: Buonasera, intanto noi si parte con scegliere il tema. Il tema normalmente che è legato a una favola lo scegliamo proprio nel viaggio di ritorno. Alla fine del pellegrinaggio, tornando a Roma, iniziamo a scegliere qual è la favola dell'anno successivo. Emanuele, che poi e il vicepresidente, come diceva Don Decio, è un po' l'artefice e l'ideatore di tutto quanto, dice sempre che per dar vita a un pellegrinaggio bambini intanto bisogna mettersi seduti per terra come i bambini e iniziare a pensare come i bambini per poter realizzare appunto un pellegrinaggio a misura di bambino. E poi tutto l'anno, tornati da Loreto, insomma, ci sono le vacanze estive, molti di noi andiamo in vacanza insieme, mentre si fa il bagno al mare si pensa a come organizzare il pellegrinaggio dell'anno successivo. A settembre si parte e praticamente un gruppo di volontari della sottosezione di Roma, siamo una trentina di persone, tra giovani e meno giovani, perché ci sa anche chi ci aiuta nel realizzare i costumi, i nostri genitori, insomma, e ci mettiamo in un magazzino dell'Unitalsi e iniziamo a costruire tutto ciò che si vede sulla piazza, come diceva Don Decio prima, i coralli, tutto ciò è tutto realizzato da noi, i sabati, le domeniche e soprattutto le sere dalle 18 in poi, quando le 20, quando smettiamo di lavorare, ci incontriamo al magazzino e iniziamo sotto la guida di Emanuele a realizzare queste scenografie.
0: Ora ci affidiamo alle immagini per poter capire che quello che lui ha detto adesso lo vedremo con i nostri occhi.

0: carissimi telespettatori, vorrei per un momento entrare dentro i vostri cuori e interrogarvi che cosa voi provate di fronte a queste testimonianze, al di là delle immagini che parlano di per sé stesse, le testimonianze che ci ha dato la mamma di Matteo, la testimonianza della nostra Martina. Ma allora vi chiedo, ma Loreto in questi giorni è solo un momento euforico di immagini, di coreografie, di musica, o c'è qualcosa di più importante? Vorrei farvi sentire e sperimentare che a Loreto in questi giorni si respira un clima di profonda fede e di profonda, direi, gioia, anche con la tristezza nel cuore di doversi misurare tra la croce di Gesù, perché ogni figlio che è segnato porta la croce di Gesù. Don Gianni ha detto che sono 99 piccoli Gesù. Se lo sentiste tutti voi che siete a casa e anche i vostri figli, che pensate che siano il massimo, il top della bellezza, dell'euforia, pensaste che sono il vostro Gesù e che forse mancano di molte cose che questi nostri bimbi in difficoltà invece hanno. E allora vorrei in questo momento poter suscitare dentro voi, telespettatori, i sentimenti che provano coloro che partecipano al pellegrinaggio. Ed è per questo che anzitutto vorrei chiedere al nostro Alessandro, che lavora moltissimo in merito, una domanda, la prima domanda, ma quanta fantasia dovete avere per essere sempre nuovi nel pellegrinaggio?
1: Come ho detto prima, ci mettiamo seduti per terra e iniziamo a ragionare come i bambini e cerchiamo di tirar fuori nuove, non storie, perché noi utilizziamo
0: le storie
1: della Walt Disney, però le sistemiamo, le adattiamo per i nostri bambini.
0: Ma la domanda che però più, direi, interroga anche coloro che si affacciano in piazza come pellegrini: ma in questi giorni voi offrite a coloro che vengono l'immagine di un Disneyland come quello di Parigi, anche se è ridotto in miniatura, o c'è qualcosa di più che il Disneyland di Parigi di fronte a questo scenario che offrite?
1: Beh, sicuramente c'è molto di più. Intanto il nostro motto è che si prega giocando e si gioca pregando, quindi alla base della, diciamo così, della favola, della storia, comunque c'è sempre una morale e noi la riportiamo alla nostra fede cattolica, alla nostra fede e soprattutto all'amore verso la Mamma Celeste, verso Maria, che è lei alla fine che ci guida. Diceva Madre Teresa che si

0: una matita nelle mani di Dio. Effettivamente spesso questo è quello che sentiamo realmente. Non sono parole dette e basta. Tante volte ci ritroviamo a qualche giorno dalla partenza che manca quello, manca quello, manca quell'altro. Alla fine tutto va e sicuramente non per merito nostro, perché i limiti nostri sono tanti, la fatica è tanta, spesso siamo umani e ci viene da pensare: ma questa difficoltà, questa cosa, ma chi ce lo fa fare? Lasciamo perdere. Eppure uno con un altro ci diamo la forza e andiamo avanti, e sicuramente la forza viene dal cielo.
1: Carissima Martina, io vorrei chiederti come ti misuri, pensando alla tua giovinezza, al tuo successo di questa laurea, al tuo futuro che magari faticosamente cerchi di preparare, stando vicino a questi amici che hanno bisogno di tutto. Ecco le vostre braccia, ecco il vostro sorriso, ecco lo spingerli in carrozzella, ma loro hanno bisogno di tutto e noi abbiamo bisogno del necessario, che invece lo confondiamo con il superfluo.
2: È vero, io mi sento, sono fortunata perché posso avere tutto, posso correre, giocare, tutto e di più, però stando con loro ti senti ancora più fortunata perché metti la tua vita al servizio loro e quindi è tutto molto più semplice. Quando per me c'è un momento di difficoltà penso sempre a loro, che comunque hanno bisogno di tutto, e questi momenti che per me sono catastrofe diventano briciole nella mia vita.
1: Quindi tornano spesso i bimbi con i quali siete stati in questi giorni, ma torna anche di più il bisogno di pregare per loro, oltre che per voi?
2: Sì, molto. Pensi comunque, quando ti affidi a Gesù e alla Madonna, affidi anche loro, che superano comunque ogni problema, che sia la salute o quant'altro, nel loro cammino di vita.
1: Carissima mamma, vorrei che dicessi a tutti noi che cosa sperimenti quando entri in quella povera casa di Nazareth della Madonna Loreto e poi quando rientri nella tua.
3: Quando entri nella casa santa io mi sento protetta, probabilmente sento proprio la protezione della Madonna, e mi affido a lei il mio bambino, come anche tutti gli altri, tutta la mia famiglia, e chiedo soprattutto aiuto a lei, consiglio a lei per come affrontare la vita. Tornando a casa, logicamente mi sento un po' più forte, perché mi sembra che abbia dato qualcosa.
1: E questo sicuramente è la grazia, il dono del pellegrinaggio. Allora vorrei invitare tutti voi telespettatori a comprendere che quando si arriva al santuario un dono c'è per tutti. Ci affidiamo ancora alle immagini, cercando di percepire da queste immagini che quello che più ci lascia dentro un ricordo e un segno sono coloro che nella tenerissima loro infanzia ci manifestano la presenza del Signore e evidenziano la nostra povertà, così sufficienti come ci sentiamo. Buon pomeriggio a tutti e a risentirci al prossimo venerdì.
4: Abbiamo Gesù vicino a noi, e se i numeri non mi tradiscono, abbiamo 99 Gesù bambini in mezzo a noi in questo pellegrinaggio. Sono 39 anni che noi accompagniamo Gesù bambino a Loreto, e allora io vorrei ringraziare le mamme, i papà, vorrei ringraziare i volontari che accettano di vivere questi giorni, perché sono i giorni grandi della speranza. Qualsiasi mare ti sta per affogare, ricordati che c'è sempre un angelo, c'è sempre un Gesù, c'è sempre un pesce che ti tira su. Buon pellegrinaggio!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: riprendiamo la nostra trasmissione e diciamo subito che questo scenario che si è aperto davanti ai nostri occhi è così allettante, non è visibile solo a voi telespettatori, perché la piazza, che ben conoscete, è accessibile a tutti ed è rivestita di festa in questi giorni. Pensate alla coreografia del fondale marino e ai personaggi che vi succedono in questi giorni, dando vivacità, dando direi anche sontuosità, perché si presentano questi personaggi indossando dei costumi di alto profilo artistico e di una ben armonizzata fattura. Ecco, niente è lasciato in questo pellegrinaggio e in questa costruzione, niente è lasciato all'improvvisazione. Questo per accogliere nella nostra Loreto questi ospiti illustri che sono i bambini, direi, i più attenti a godere e a gustare i colori, le immagini, i personaggi e soprattutto la pienezza della piazza fatta di tanti volti umani e buoni come i loro accompagnatori. Allora vorremmo chiedere subito al nostro ancora Alessandro, ma come fanno a uscire questi costumi dalle mani così preziose dei tuoi collaboratori? Cosa c'è anche qui di fatica, di attenzione e anche di capacità artistica?
1: Sicuramente sì, appunto, come dicevo prima, Emanuele lui li disegna, li taglia e poi divide il compito alle signore, e a ognuno fa cucire dei pezzi e poi li assembla. Mi viene in mente che tante volte vediamo un pezzo di stoffa girare per il magazzino, tutti ci chiediamo ma che non è, lui già ha in mente e già sa quello che poi esce fuori, e come diceva Don Decio vengono curati nei minimi particolari, tante volte stanchi, in ritardo, diciamo vabbè, tanto non se ne accorge, che ce fa questo pezzetto, non lo facciamo proprio come lo dice lui, e quando li arriva a controllare controlla i minimi particolari e i minimi particolari vengono sistemati, corretti, anche perché il nostro motto è che tanti bambini forse non sono andati, non riusciranno mai ad andare a Disneyland o in altri parchi, e quindi dobbiamo in qualche modo cercare di riprodurre nei minimi particolari i personaggi della favola.
0: Ecco, intanto vorremmo, prima ancora di descriverlo a voce, torniamo ancora alle immagini per vedere come sono sontuosi questi abiti, perché allettanti sono i personaggi di Walt Disney. E anche il...

0: che dire di questo stupendo spettacolo? Non credo che si divertano soltanto i bambini, sicuramente rallegra anche il nostro sguardo di adulti, qualche volta appenato da tanti problemi. Ecco, ma di fronte a questa stupenda espressione, ecco, io vorrei chiedere subito a Martina, che naturalmente è qui, primo chiederle in quale veste e poi qual è il suo servizio.
1: Buonasera, io sono una volontaria dell'Unitalsi, della sottosezione di Roma, di Palestrina. Sono come, la mia veste è quella di essere volontaria e accompagnare quest'anno un bambino speciale per la prima volta a Loreto.
0: In quale difficoltà si trova il bambino? È affidato solo a te perché non ci sono i genitori?
1: È affidato a me perché sono due fratellini malati, tutti e due bimbi speciali, pertanto uno è accompagnato dalla mamma e l'altro è venuto accompagnato da me, lui ha scelto me come persona che l'accompagnasse in questo primo pellegrinaggio a Loreto.
0: Quindi ti prepari a fare anche la vera mamma quando il Signore te lo concederà. E invece non possiamo che in questo momento essere interrogati, provocati ed edificati da te, carissima mamma, che sei qui accompagnando, ecco, in questa trasmissione i tuoi tesori. Ma intanto ti dico subito, ma quale patologia ha segnato e segna il simpaticissimo Matteo?
2: Allora, buonasera intanto. Io sono la mamma di Matteo, che purtroppo si è ammalato a 2 anni di leucemia, ha fatto il suo percorso di chemioterapia, ma purtroppo qualcosa non è andato e quindi le sue gambe non funzionano, ha una paraplegia alle gambe. Questo però non ha segnato la vita di Matteo, anzi Matteo è un bambino pieno di vita e vive la sua disabilità in maniera molto serena.
0: Il martello è vivacissimo.
2: Sì, è molto vivace e dà la forza a me mamma, è lui che dà la forza a me, più che io darla a lui. Questa è la cosa preziosa dei bambini.
0: È la prima volta che viene al pellegrinaggio?
2: No, noi sono 5 anni che veniamo perché è bellissimo, quindi Matteo ci vuole tornare e noi ci torniamo volentieri.
0: Ecco, allora vorremmo adesso sentire la voce squillante di Matteo, che ho incontrato sotto il porticato qualche momento prima di arrivare qui. E sapete in che condizione era? Aveva una tuta completamente rotta nei ginocchi. Ma che ti è successo? Cosa ti è successo? Era tanto bella e nuova quanto l'hai messa questa tuta. Cosa ti è successo?
3: Perché strusciavo per terra, quindi poi stavo a giocare. Quindi...
0: E che cosa giocavi?
3: A torre seduto.
0: Ecco, e dimmi, tu sei venuto da solo, con la mamma o con qualche altro di famiglia?
3: Mamma.
0: Mamma. Allora a casa chi hai lasciato a casa?
3: Papà e le mie sorelle.
0: Le tue sorelle. Ma cosa fanno le tue sorelle? Sono piccole, sono grandi?
3: Grandi.
0: Grandi. E che classe fanno?
3: Una la quarta liceo e l'altra la terza media.
0: Benissimo. Allora, in questo momento, no, vi augureremo ancora, adesso abbiamo bisogno di uno stacco musicale perché, no, per riprendere poi la nostra trasmissione.

0: riprendendo la trasmissione, sempre allietati da queste immagini, ma anche dalla testimonianza che ci state dando voi, vogliamo subito chiederci: ma questo pellegrinaggio inizia così, soltanto con un po' di vivacità, di giochi, ha un suo messaggio? In questo pellegrinaggio i protagonisti chi sono? Ecco, dobbiamo dire che sono i bambini i protagonisti, ma sono anche i loro genitori, e direi che è necessario fortemente, specialmente voi telespettatori, di avere un'attenzione particolare per i genitori, che sempre abbiamo guardato con commiserazione, poverini. Ma poverini chi? Poverini noi che stiamo a casa, poverini i vostri figli che sono sazi e scontenti di tutto e magari scoppiano di salute. Non sono poverini né i genitori né i loro figli, e ve lo possiamo testimoniare perché da tantissimi anni io ho partecipato a questo pellegrinaggio, e non solo mi ha scarnificato dalla mia sufficienza, ma mi ha permesso di arricchire di umanità il mio sguardo, perché quando mi incontro con un genitore e con il suo bambino mi si stringe il cuore, ma mi sento un pugno sullo stomaco. Loro tanto grandi, io così piccolino. Cara mamma, io vorrei dirti, ma che cosa lascia nel tuo cuore un pellegrinaggio a Loreto, visto che è già da 5 anni che tu vieni?
1: Quando vieni a Loreto, il tuo cuore, quando torni a casa, praticamente sei sazia di gioia, di serenità, perché sono 5 giorni intensi vissuti veramente in una favola, ma non è una favola solo per i bambini, ma anche una favola per gli adulti. E si sta bene perché si gioca, perché si sta in allegria, con tanta gioia, e si prega anche, perché anche questo è molto importante. Avere un po' di tempo, dedicare del tempo per pregare, chiedere e ringraziare anche la Madonna che ci aiuti poi nella vita di tutti i giorni.
0: Ma tra voi genitori vi compatite, vi sentite forti, vi lamentate ognuna presentando la propria croce all'altro, o invece parlate degli aspetti positivi dei vostri figli, dei progressi dei vostri figli in questo cammino di crescita?
1: Parliamo anche dei nostri problemi, perché anche questo fa parte della vita, ma questo ci rende forti, perché comunque sappiamo che non siamo soli. Viviamo praticamente tutti la stessa situazione, quindi vediamo anche che i nostri bambini comunque giocano insieme, stanno bene, si divertono, e questa è la cosa più bella per noi, insomma, vedere, ecco, i bambini felici.
0: E vedo però che vicino a te c'è Martina, e voi so che entrate in serena conversazione con i volontari, anzi in questi giorni respirate un pochino, perché consegnate i figli ai vostri volontari fidandovi e comprendendo che loro hanno un cuore come il vostro. Che ne dici, Martina?
2: Sì, è vero, stando con loro il nostro cuore e ogni momento passato con loro si riempie, cioè ogni momento con loro è di grande condivisione e di crescita personale, sia come volontaria che proprio all'interno del nostro cuore. Noi diamo a loro un sorriso, ma loro a noi danno molto di più.
0: E tu pensi che questo contatto con loro possa farti in questo momento sognare il mare e i monti, come sono i tuoi amici, i tuoi colleghi di laurea? Perché hai scelto di venire qui e non di percorrere le spiagge per divertirsi anche tu?
2: Allora, quando sono qui assolutamente non penso al mare, alla montagna, io condivido con loro questo proprio, il viaggio lo scelgo proprio come vacanza, tra virgolette, ma è una vacanza per una crescita mia personale, quindi assolutamente non mi mancano gli amici, non mi mancano le montagne, anzi, quando torno a casa mi mancano loro.
0: Ecco, vorrei dire a Matteo, senti Matteo, ma tu quando torni a casa dal pellegrinaggio ti senti più buono e fai meno capricci?
3: Sì, è perché...
0: Sei un po' più obbediente alla mamma?
3: Sì.
0: E più paziente con le sorelline, però vuoi continuare ad essere vivace, vuoi divertirti, e dimmi un po', io posso dirti, come lo dico a tanti altri tuoi amici, diglielo quando vai a casa, un prete ci ha detto che noi possiamo fare 3 capricci al giorno e 3 gelati al giorno, i 3 capricci al giorno non al minuto, i 3 gelati, uno freddo e gli altri 2 caldi, ti va bene? ecco allora, è una parola sola, ma qui in pellegrinaggio qualche gelato lo mangi?
3: Sì.
0: però dici anche qualche Ave Maria?
3: Sì.
0: Bene, sì, sì o no? Sì, sì. Sì, ecco, e la dici insieme ai tuoi amici. Ti sei stancato oggi andare in chiesa alla messa?
3: No.
0: E che cosa è avvenuto durante il Vangelo? Cosa c'è stato durante il Vangelo? Io ho visto una rappresentazione, che c'era la Madonna, c'era l'angelo, quindi cosa è avvenuta? Il racconto?
3: Il racconto di...
0: dell'angelo che annuncia la Madonna, che deve diventare...
3: Aspetta un bambino.
0: Ecco, aspetta un bambino, benissimo. Ma vogliamo in questo momento, proprio per avere anche un'idea più ampia, più concreta del pellegrinaggio, vogliamo affidarci ancora al video, perché è proprio Don Gianni che ieri sera ha potuto presentare il pellegrinaggio, tutti radunati in piazza, dando l'intonazione particolare al significato del pellegrinaggio, delle immagini, ma anche ricordando un incontro specialissimo che hanno fatto a Roma alcuni di questi bambini. Il via alle immagini.
4: Cari amici, cari bambini, care mamme, cari papà, io vorrei dire a tutti voi benvenuti. Ci facciamo un applauso insieme? Bellissimo, bellissimo. Io non so perché qualcuno di voi è venuto a Loreto, ma sono certo che tutti siamo venuti per avere un cuore pieno di speranza. E vorrei parlare a quella mamma che è venuta a Loreto per la prima volta, perché quest'anno questo pellegrinaggio ci porta in fondo al mare, vero? Quando uno si sente un po' giù di corda, vero, come dice, sto proprio sotto terra, è vero? No, e noi non siamo sotto terra, magari siamo sotto il mare, ma abbiamo qualcosa in più. Perché io penso che qualche mamma dice, ma le cose non vanno come vorrei. Allora, cari bambini, care mamme, cari papà, dobbiamo iniziare questo pellegrinaggio. C'è un personaggio che non può venire per adesso a Loreto, però sapete cosa ha fatto questo personaggio? Esattamente 29 giorni fa ci ha accolto a casa sua, ascoltate, e io ero lì insieme a 20 bambini e a 40 genitori che eravamo stati a Lourdes. E ho detto ai bambini, disegnate la grotta, perché questo personaggio, poi vi dico, non conosce la grotta di Lourdes. Gli hanno disegnato la grotta, lui ha ricevuto questi bambini a casa sua con i genitori e ha fatto un discorso bellissimo. Questo discorso lo vorrei dedicare alle mamme, lo vorrei dedicare ai papà, a quelli insomma che hanno un pochino tanta acqua sopra la testa e boccheggiano. Allora siamo andati in Vaticano. Siamo andati da Papa Francesco. Vi piace il Papa Francesco? Sentite Papa Francesco che cosa ha detto ai bambini presenti, alle mamme, ai papà. Anzi, vi devo raccontare una cosa. Appena il Papa è entrato, c'era Cristian che ha 3 anni, e quando l'ha visto ha detto no, dottore no, dottore no. L'ha scambiato per il dottore. Il Papa è andato e l'ha accarezzato. Ma allora possiamo cercare di ricordare quel momento molto bello. Pensate, questi bambini vengono da tutta l'Italia. Allora, il Papa ha raccontato una storia, ma soprattutto, bambini, mi ascoltate, ha detto fatemi delle domande. La prima domanda, Zaffede, che una bambina gli ha fatto, sapete qual è? Gli fa, sei goloso? Il Papa mi guarda e mi dice, che significa goloso? Se le piacciono i dolci? E lui alla bambina, tanto, tanto. Un'altra domanda, la bambina gli chiede, senti, ma perché sei nato in Argentina? Perché sa, lei veniva dalla Sicilia, vedere uno, il Papa, Roma, Roma, Roma, invece dice no, dall'Argentina. E lui gli ha risposto, non lo so, però mi piace tanto l'Argentina, va bene? E allora noi non possiamo fare altro che cercare di rivivere questi momenti.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: E adesso diamo la parola ad un altro sacerdote meraviglioso, Fra Massimo Vedova, docente della Facoltà Teologica del Seraficum della Pontificia Università Antoniano di Roma, e ci parla di qualcosa che incontra anche nella sua esperienza. Queste, vedete, queste sono esperienze anche pastorali. Prima abbiamo detto che cosa succede quando un giornalista incontra uno di questi santi bambini, no? Adesso vediamo cosa succede quando un sacerdote incontra una di queste storie, no? E impatta con tante dinamiche, no? Che non sono dinamiche da santino così col torto collo, ma sono dinamiche molto umane anche che impattano sui livelli psicologici, naturali, soprannaturali, no? E quindi ecco, non abbiamo paura anche di affrontare, anche se brevemente, questo tema con Fra Massimo Vedova, che ci parla della lotta spirituale, della lotta spirituale dei bambini come tappa del loro cammino.
1: Grazie dell'invito, grazie a Cinzia che mi ha coaptato. Vieni, non potevo rifiutare questo invito e avendo avuto la possibilità di sfogliare la vita di questi ragazzi, oltre che di Giovanni Maria, e poi la voglia ti viene, appetito viene mangiando. E la voglia di non solo di gustare le storie, ma anche di vedere la traccia del passaggio di Dio in questa storia. Dell'insegnamento concreto che Dio dà. Sono anche un teologo, come è stato detto, e quindi io mi sono subito preso la palla in balzo per dire una cosa molto importante per oggi nella teologia. E leggo quello che ho scritto, poi taglierò, vediamo quando c'è il tempo, ma tu dici, finisco. Quando la lotta spirituale è davvero lotta nello spirito? Quando lo sforzo spirituale ha le sue fondamenta in Dio e non noi stessi, e non in noi stessi, almeno due elementi mi paiono decisivi per mettere qualche punto fermo di risposta a queste domande. Anzitutto, l'uomo è chiamato a prendere coscienza della propria fragilità e a comprenderla con sincera umiltà. Inoltre, deve lasciarsi sostenere dalla contemplazione di Dio, dalla quale riceve la forza necessaria per oltrepassare i propri limiti. Slide 1. Se manca uno di questi due elementi, addirittura in

0: azioni spesso connesse. Slide 2. Infatti, ogni illusione prima o poi rivela la sua falsità e quindi ci disperiamo, e ogni disperazione può essere placata con una nuova illusione. Chiudendoci in un circolo vizioso che non può cessare se non per grazia, quando noi ci apriamo al dono di Dio. Questo processo può essere molto doloroso, e spesso lo è, ma porta a luminosità incandescenti che non si possono neppure immaginare. L'anima resta sempre debole e fragile, e ne ha sempre la più piena coscienza, mentre ha imparato in modo spirituale ad attingere alle forze di Dio e ne gioisce in modo straordinario. Questo i bambini lo fanno. Attingere alle forze di Dio è una gioia straordinaria. Abbiamo parlato prima. Che l'uomo possa restare stabilmente, per quanto è possibile, su questa terra in questo equilibrio instabile, è cosa anche questa che si impara con grande fatica e dolcezza infinita. Può un bambino vivere queste dinamiche interiori? Può attingere, sia pure in modo proporzionato alla sua età, alla presenza di Dio nel proprio cuore per andare oltre se stesso? Può sperimentare quella tensione fra disperazione e fiducia che caratterizza il cammino umano di santificazione? È difficile rispondere negativamente a tali interrogativi, anche se non possiedo competenze sufficienti nel campo della psicologia infantile per offrire una risposta scientificamente fondata e pienamente convincente. Le frustrazioni affettive e fisiche che accompagnano la crescita del bambino sono esperienze comuni e facilmente osservabile. Slide 4. Eppure, proprio di fronte a tali difficoltà, il bambino rivela spesso una straordinaria capacità di resilienza, lo sappiamo tutti. La sua attitudine spontanea a elaborare soluzioni e a riorganizzare il proprio mondo interiore gli consente di affrontare le avversità con una creatività che talvolta suscita meraviglie. Durante la noia della messa sanno giocare sotto il banco, felici felici. Una resilienza incredibile. In questo senso i bambini possono apparire autentici maestri dell'arte della sopravvivenza. Questo basta per affermare che un ragazzo e una ragazza preadolescente possa davvero essere capace di attingere consapevolmente alle forze divine che abitano in lui, in lei. Non posso rispondere a questa domanda in maniera precisa. Il mio lavoro, queste poche parole che vi dico, è quello di far intravedere queste dinamiche in alcuni bambini. Le storie parlano. Questa è roba da teologi, ma le storie parlano in maniera velocissima e incandescente. E intanto vediamo un pochettino alcuni esempi classici di bambini che hanno vissuto questo. A tal proposito non mi pare fuori luogo ricordare il bellissimo caso del venerabile servo di Dio Silvio di Sena, 1967-1979, 12 anni, che seppe trasformare la sua sofferenza in offerta a Dio per la riparazione dei peccati del mondo e la salvezza dei peccatori, e di cui la Chiesa ha riconosciuto l'eroicità delle virtù. E come non citare i due bambini veggenti di Fatima, Francisco Martos e Giacinta Martos, già canonizzati da Paolo Bergoglio? Il primo, prendo parole che si trovano sul sito del Vaticano, il primo Francesco, rapidamente consumato ancora fanciullo da una malattia, rifulse per la soavità dei costumi, la perseveranza nelle avversità e nella fede, la costanza nella preghiera. Giacinta, sebbene ancora fanciulla di tenera età, sopportò con pazienza il tormento della malattia da cui era afflitta e testimoniò con fervore la sua devozione alla Beata Vergine Maria. Esperienze di questo genere sono più comuni di quanto si creda e si caratterizzano di dinamiche spirituali profondamente analoghe. Bellissima è la storia della serva di Dio Anne-Gabrielle Caron, 2002-2010, morta a Marsiglia per sarcoma di Ewing. Slide 7. Compare? No. Mi date le slide, va bene.
1: Ecco, la 7. La numero 7.
0: Numero 7. E dopo questa, dopo, che c'ha un sorriso spettacolare. Eccola qua. Poco prima di salire in cielo, scrive: il mio sogno più grande sarebbe quello di guarire. A addio siringhe, farmaci, addio iniezioni e

chemioterapia. Se ciò si avverasse, credo che sarei davvero molto felice. Ma in fondo sono già molto felice così come sono. E in queste poche parole si vede tutta la dinamica, la debolezza, la fragilità. E nello stesso tempo passa a una forza che la mantiene felice adesso, in mezzo alle siringhe e ai farmaci. Lisa Rossi ha 3 anni, 2014. Ha 3 anni, 2014, quando a Natale le viene scoperto un neuroblastoma all'ultimo stadio e le prognosticano solo pochi mesi di vita, ma vivrà fino al 22 dicembre 2020. Slide 8. Vale la pena di vedere il suo sorriso. Ed ecco un importante passo della testimonianza della mamma Federica. Un giorno, durante la consueta risonanza, le prende il panico. Non vuole farla, si sentiva soffocare là dentro. Intervengono subito i medici e gli infermieri tutti, compresi noi, impegnati a calmarla e a farle cambiare idea. Invano. Le sue grida coprivano decisamente le nostre parole. All'improvviso, però, tutto è cambiato. Sorridendo fra l'incredulità generale dice: "Ok, sono pronta". Poi, strizzandomi l'occhiolino, aggiunge: "Ti racconto dopo". E fa tranquillamente l'esame. "Mamma, non vuoi sapere che cosa è successo? Perché mi sono calmata?". E io subito: "Sì, Lusa, sì, Lisa, scusami, nella fretta di uscire mi è passato di mente, dimmi un po'". "Mi sono calmata perché ho sentito la voce di Gesù che mi ha detto: non temere, abbi solo fede". Lui era vicino a me. E qua si vede il passaggio chiarissimo: la fragilità di un bambino, di una bambina, e la forza della presenza del Signore immediatamente, che cambia le carte in tavola. Nel brano emerge con chiarezza l'opera di conversione compiuta dal dito di Dio nella fragilità della bambina. La forza divina agisce in lei attraverso una locuzione interiore, producendo una trasformazione immediata. Nel passo successivo la dinamica spirituale si presenta sostanzialmente identica, ma l'azione della grazia divina coinvolge anche la madre, ripiegata e prigioniera del proprio dolore. E qui testimonianza. Mi ricordo di un giorno in particolare. Avevamo appena saputo dell'ennesimo ritorno della malattia. Questa è una delle esperienze più terribili. Mette alla prova tutti i bambini e la famiglia. Il ritorno scompare e poi ritorna. Cerco di trovare le parole giuste per dirglielo. Andiamo nella sua cameretta, gli spiego cercando di accompagnare il tutto con un sorriso rassicurante. Ma stavolta non riesco, il dolore è troppo. Vedo i suoi occhi che cominciano a farsi lucidi e dice: "No, basta". Vorrei abbracciarla e tranquillizzarla, ma scoppia a piangere e corro nello studio chiudendo la porta a chiave. Sento che dalla cameretta scalpita: "Vuole venire da me?". Il babbo cerca amorevolmente di calmarla. "Lascia stare un po' la mamma da sola". Niente da fare. Lisa è inarrestabile. "Devo andare dalla mamma". Sentendo queste parole, giro la chiave. È la mamma che gira la chiave, apre la porta. Lisa è inarrestabile. Lisa spalanca la porta e con una forza negli occhi incredibile mi dice: "Vuoi darla vinta a quell'altro?". Vi giuro, una pace indescrivibile ha attraversato il corpo. Ero tranquilla, ero felice. Lisa ad ogni notizia negativa rimaneva turbata per 2, al massimo 3 minuti, poi tornava in lei, piena di forza, di grazia e di gloria. Ma soprattutto colma di fiducia e strasicura del suo Gesù, ha sempre detto: "Sono sicura che Gesù mi ricompenserà per tutte le prove superate". Famoso anche il caso di Laura Degan di Padova, slide 9. Morta addirittura a 6 anni, l'abbiamo citata, mi sembra, al cancro al cervello, che ha devastato nell'ultima fase anche il suo volto. Ed ecco uno stralcio interessante delle testimonianze della nonna. "Cara Stellina, un giorno uno dei tuoi ultimi su questa terra stavi tanto male e hai detto alla mamma: 'Vada a padre Daniele e chiedi a lui se è che è un santo quando guarirò'". Il padre non
ci diede la risposta che speravamo, disse solo di pregare.

0: gare. A te abbiamo detto che padre Danila non sapeva quando saresti guarita. Da allora in poi non hai più chiesto profezie sulla tua salute. Questi vogliono guarire. Ma poi capiscono. Succede qualcosa che capiscono. C'è un miracolo in atto. Più recente è il caso di Manuel Foderà. Che quanti minuti ho ancora? Se vuole leggerlo tutto, che è troppo bello, e la dinamica è sempre
1: 5 minuti.
0: 5 minuti. Sì, adesso leggo slide 10, vediamo la stessa foto già presentata prima. Ho chiesto a Gesù di farmi guarire. È lui che parla, e lui mi ha risposto che devo aspettare che il midollo ritorni a correre come un treno elettrico e non a vapore. E poi gli ho chiesto se questa sofferenza me l'ha messa lui. Ha risposto di sì. Mi ha detto che mi ha messo una spina nella testa perché in questo momento ha bisogno di una sofferenza un po' più forte per mandare avanti la missione. E promesso che questa ha promesso che questa sofferenza, Emmanuel, come guerriero, sopporterà tutto senza lamentarsi, accetterà ogni cosa. Gesù mi ha promesso che questa sofferenza non sarà per tutta la vita, ma solo per un po' di tempo. Dopo questo tempo, sia l'apparizione della candela, sia il dolore delle stigmate scompariranno. Ho il presentimento che diventerò un santo, ma perché Gesù ha scelto proprio me? Io non sono che un bambino, perché tu sei un bambino speciale. Non tutti i bambini conoscono e amano Gesù come te, solo a te ha affidato la missione della luce, gli rispondo, è la madre che parla. Con gli occhi luminosi, ancora colmi di lacrime, conclude: Mamma, sono felice. Questo dovrà essere un segreto fra noi, nessuno dovrà sapere. Non posso dire che questo dolore me l'ha dato Gesù, non lo posso dire a nessuno, è un segreto. 2 giorni dopo sarebbe dovuto tornare a scuola dopo un mese di assenza forzata. Quando si sveglia si capisce subito che non è giornata. Riesce a malapena a dare il buongiorno alla sorella e dice: Il male alla testa oggi è molto forte, le spiega, e non riesco nemmeno a parlare. Stefano lo invita allora ad offrire questa sofferenza a Gesù. Io gliela offro, però mi fa tanto male. Dopo alcuni istanti di silenzio, per la comunione spirituale, le confida: Ho parlato con Gesù, mi ha detto che questo dolore sarà solo per oggi. Ho visto che sono ancora troppo, ha visto che sono ancora troppo piccolo per sopportare un dolore così grande. Domani me lo toglierà. Ma oggi devo sopportare tutto in silenzio, come un vero guerriero della luce. E come se niente fosse, chiede di andare a scuola dove si presenta con la maschera di carnevale per far ridere i compagni. Le insegnanti sospendono la lezione e invitano i bambini a scrivere un pensierino per Manuel. La mamma gli chiede se ha ancora male alla testa. La spina mi fa un male fortissimo, ma zitta, è un segreto. E si mescola con i compagni per un momento di festa. Rientrato a casa, la mamma gli vorrebbe alleviare la sofferenza con un antidolorifico, ma si rifiuta. Gesù mi ha detto che mi toglierà questo dolore domani e io non prenderò nessuna medicina. Hai capito, mamma? In questo commovente episodio, i limiti umani di un bambino, la sua forza di volontà, la sua lotta estrema nella fede sono messi in evidenza in modo carissimo, come altrettanto chiaramente sono mostrati nel brano successivo. La chemio, implacabile, continua la sua opera di devastazione sul corpicino già martoriato del bambino, portandogli via ancora una volta i suoi adorati capelli. Per rasserenarlo, la mamma si rivolge a suora Antonella, che gli consiglia di domandargli: Se Gesù ti dicesse che ha bisogno dei tuoi capelli per la conversione dei cuori duri, come li chiami tu? Come risponderesti? Al mio amico non si dice mai di no. Se Gesù ha bisogno dei miei capelli perché deve fare qualche magia, io glieli do volentieri. Ma voglio che padre Giuseppe li metta in un tabernacolo, così Gesù potrà usarli meglio. Ti voglio tanto bene, con affetto, Manuel. La scena si rinnova nel penultimo ricovero in ospedale. Stessa scena di disperazione. È disperato perché perde i capelli. Cosa normale per tutti i bambini, ma non solo i bambini. La mamma non può fare altro che toccarlo sul vivo e placarlo. Manuel, hai due possibilità: piangere e disperarti o regalarli ancora a Gesù e alla Madonnina. secondo me ne hanno proprio bisogno. Ora che scegli tu? Preferisco regalarli a Gesù e alla Madonnina e accompagno il sacrificio con questa dedica, che non vi leggo perché il tempo è finito. Gli esempi potrebbero essere assai più numerosi. Quelli qui richiamati basta tuttavia evidenziare come i bambini la loro esperienza di sofferenza vissuta alla luce della fede testimoniano con particolare chiarezza l'azione di Dio nella propria fragilità. La vivono la fragilità, non sono supereroi in nessun modo, in cui mostrano una sorprendente consapevolezza.
1: Grazie Fra Massimo. E vedete come approfondiamo via via, è proprio questo momento del passaggio, no? Interiore, questo sì che viene ripetuto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision si vuole consacrare al cuore immacolato di Maria e per questo diciamo: O pietosissimo cuore immacolato di Maria, ecco Maria Vision e la famiglia di Maria Vision ai tuoi piedi. Con l'autorità che mi viene da Dio e in soddisfazione dei tuoi desideri ripetutamente manifestati a Fatima e alla tua prediletta, Suor Lucia, vogliamo consacrare Maria Vision, la famiglia di Maria Vision e tutto quanto gli appartiene al tuo misericordiosissimo cuore immacolato. O Maria, Vergine potente e Madre di misericordia, Regina del cielo e rifugio dei peccatori, noi interamente ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti consacriamo tutto il nostro essere e tutta la nostra vita, tutto ciò che abbiamo, tutto ciò che amiamo, tutto ciò che siamo, la nostra struttura, la nostra organizzazione, i nostri corpi, i nostri cuori, le nostre anime. A te consacriamo la nostra unione, le nostre sedi, i nostri averi. Noi vogliamo che tutto ciò che è in noi e attorno a noi ti appartenga e desideriamo che partecipi ai benefici delle tue benedizioni materne. E affinché questa consacrazione sia davvero efficace e duratura, rinnoviamo oggi ai tuoi piedi, o Maria, le promesse del nostro battesimo e della nostra prima comunione. Noi ci impegniamo a professare sempre, coraggiosamente, le verità della fede. Noi ci impegniamo a osservare i comandamenti di Dio e della Chiesa, ed in particolare la santificazione delle feste. Noi ci impegniamo inoltre a far entrare nella nostra vita, per quanto ci sarà possibile, le consolanti pratiche della religione cristiana, specialmente quelle del Santo Rosario quotidiano, della Santa Confessione e della Santa Comunione. Noi ti promettiamo infine, o gloriosa Madre di Dio e tenera Madre degli uomini, di mettere tutto il nostro cuore a servizio del tuo culto benedetto, al fine di affrettare e di assicurare per mezzo del regno del tuo cuore immacolato il regno del cuore del tuo adorabile Figlio nelle anime nostre ed in quelle di tutti gli uomini in tutto l'universo, sulla terra come in cielo. O dolce Madre nostra, così come ebbe a dirti il tuo devoto Papa Pio XII, in quest'ora grave della storia umana ci affidiamo e ci consacriamo al tuo cuore immacolato. Ti commuovano tante rovine materiali e morali, tanti dolori, tante angosce,

tante anime torturate, tante in pericolo di perdersi eternamente. Regina della pace, prega per noi e dà al mondo la pace nella verità, nella giustizia, nella carità di Cristo. Riconduci all'unico vile di Gesù, sotto l'unico e vero pastore, i popoli separati per l'errore e per la discordia. Suscita nei tuoi fedeli l'amore alla purezza, la pratica della vita cristiana e lo zelo apostolico. Maria Vision e la famiglia di Maria Vision in perpetuo si consacra a te, al tuo cuore immacolato, o Madre nostra e Regina del mondo, affinché tutte le genti pacificate con Dio e tra loro ti proclamino beata e con te intonino da un'estremità all'altra della terra l'eterno Magnificat di gloria, di amore e di riconoscenza al cuore di Gesù, nel quale solo possono trovare la verità, la vita e la pace.

Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.
1: Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, fanno parte di questa festa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

شهر.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore che guida i nostri cuori all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: Seduti. Carissimi fratelli e sorelle in Cristo, ci ritroviamo numerosi in questa santa grotta per lodare e ringraziare il Signore per averci donato San Michele Arcangelo come celeste protettore e difensore nel cammino della nostra vita. Da 15 secoli questa grotta, scelta dall'Arcangelo Michele, è luogo privilegiato di incontro dell'uomo con Dio e della sua misericordia. Generazioni di pellegrini sono giunte e continuano a giungere qui per ritrovare la pace, rafforzare la fede e affidare al Signore le proprie speranze e necessità. Tra questi pellegrini vi fu anche San Giovanni Paolo II, grande devoto dell'Arcangelo Michele. Oggi vogliamo fare memoria della sua profonda devozione e lasciarci accompagnare dal suo esempio di fede, di amore per Cristo e di affidamento a San Michele. A presiedere questa Divina Eucaristia e Sua Eccellenza Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, Arcivescovo Emerito di Lecce, che salutiamo con particolare affetto e riconoscenza. Eccellenza Reverendissima, Eccellenza Reverendissima, a nome della famiglia religiosa dei Padri Micheliti, la ringrazio di cuore per la sua presenza, per aver voluto condividere con noi questa celebrazione. La sua costante vicinanza e la sua paterna sollecitudine verso questo santuario e verso la nostra famiglia religiosa rimangono per noi motivo di profonda gratitudine. Rivolgo un cordiale saluto a Don Matteo de Padova, nostro amico e confessore del santuario, testimone oculare del pellegrinaggio di San Giovanni Paolo II in questa basilica. Saluto fraternamente tutti i sacerdoti presenti con i loro gruppi di pellegrini da parrocchia di San Marco Evangelista di Caserta, parrocchia di San Teodoro di Sarno, pellegrini provenienti da Mercato San Severino, pellegrini da Roma, pellegrini provenienti da Palese, dalla parrocchia di San Michele Arcangelo, pellegrini che giungono anche dal Brasile con il loro padre spirituale.

0: quale e anche da Repubblica Ceca. Un saluto particolare a tutti voi, cari pellegrini presenti in questa santa grotta e a quanti sono spiritualmente uniti a noi attraverso il collegamento streaming. La nostra celebrazione è dedicata anche alla memoria di San Giovanni Paolo II, troverà un momento particolarmente significativo al termine della Santa Messa, quando avremo la gioia di benedire un'opera che lo raffigura nella gloria dei Santi. L'opera è stata realizzata e donata alla Basilica dalla pittrice Maria Teresita Ferrari con la preziosa collaborazione di suo marito Antonio Donadei. A loro rivolgo fin d'ora il mio più cordiale saluto e il sincero ringraziamento per questo dono che unisce arte sacra, fede e devozione a San Michele Arcangelo. Maria Teresita e Antonio hanno già manifestato in passato il loro affetto per questo santuario, donandoci alcuni anni fa il prezioso crocifisso che oggi si trova qui in presbiterio. Oggi, con questa nuova opera dedicata a San Giovanni Paolo II, grande pellegrino e devoto dell'Arcangelo, arricchiscono ulteriormente la nostra Basilica di una testimonianza che ci invita a ricordare il suo esempio di fede, il suo particolare legame con questo luogo santo. Il Signore ricompensi la vostra generosità, vi benedica e benedica anche il vostro lavoro e la vostra famiglia. A tutti do il mio più cordiale benvenuto e buona preghiera a tutti.
1: Fratelli e sorelle, siamo qui per celebrare i Santi Misteri, per celebrare la ricchezza della parola e l'Eucaristia che ci nutre. Non ne siamo degni. Abbiamo bisogno dunque ancora e sempre di riconoscere e confessare i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo.

0: Preghiamo. O Padre che prometti vita e salvezza a ogni uomo che desiste dall'ingiustizia, donaci gli stessi sentimenti di Cristo, perché possiamo donare la nostra vita e camminare con i fratelli verso il tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Ezechiele. Così dice il Signore: voi dite, non è retto il modo di agire del Signore. Ascolta dunque, casa d'Israele, non è retta la mia condotta, o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il male, e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse. Egli certo vivrà e non morirà. Parola di Dio.

dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, se c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma quello degli altri. Abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Egli, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami: Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Prendiamo.

In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: «Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: «Figlio, oggi va a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia». Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: «Sì, signore, ma non vi andò». «Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?» Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non li avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece li hanno creduto. Voi al contrario avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da crederli».

Rendo grazie al Signore perché anche quest'anno mi ha portato in questa santa grotta all'approssimarsi della festa dell'Arcangelo Michele. Perché ogni anno che passa, soprattutto alla mia età, ho superato pochi giorni fa i miei anni, il cosiddetto compleanno, e quindi il Signore mi ha detto: puoi andare ad onorare San Michele, puoi tornare su quella grotta nella quale parla la parola di Dio, che viene a noi mediata dagli angeli, i nostri custodi. Oggi ci hanno presentato queste letture che abbiamo ascoltato. Che bello, siamo usciti da casa tutti. Forse qualcuno questa mattina aveva intenzione di non venire. Abbiamo ascoltato la parabola di cui parla Gesù nel Vangelo. Due figli. Che ve ne pare di questi? E c'è l'invito del padre al primo: figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Ma il secondo: sì, signore, ma poi non ci va. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Facile. Il primo, anche se ha fatto un po' di storie. Fratelli e sorelle, noi siamo qui, vuol dire che tutti quanti abbiamo risposto di sì all'invito. Abbiamo risposto all'invito che Gesù anche oggi ci rivolge, perché andiamo o continuiamo a lavorare nella sua vigna. La Chiesa, la nostra Madre Chiesa, chiede a tutti quanti noi di non rinunziare al suo compito, quel compito che ci è stato consegnato fin dal battesimo. Siamo chiamati ad accogliere la parola di Cristo e a viverla, ad incarnarla nelle scelte che facciamo, a sentire che questa parola ci orienta bene sul cammino a volte tortuoso che dobbiamo fare. A volte facciamo fatica non a dire di sì, ma a fare in modo che poi questo sì si completi operando il compito al quale il Signore invita ciascuno di noi. Il rischio è che qualche volta ci sentiamo al sicuro, pensiamo che la nostra vita sia esente da storie, da infedeltà, e invece quando esaminiamo noi stessi ci rendiamo conto che ci sono stati tanti no. E il Signore ci ha accolto sempre e ci ha rimandato a lavorare nella sua vigna. Lavorare nella vigna del Signore significa lavorare perché il regno di Dio sia una storia vera, incarnata, non un fatto che si racconta, ma una realtà che si vive. E tutti quanti noi, in forza del battesimo, chiamati a lavorare nella sua vigna, rendiamo operosa, vivace, varia, ricca la nostra partecipazione al regno di Dio che si deve continua a realizzarsi. E oggi siamo qui. Abbiamo davanti la figura dell'Arcangelo Michele. Che bello questo ritornare in questo luogo santificato dalla sua presenza. Che bello sentire che ci sono gli angeli che ci guidano, ci assistono, ci fanno camminare, ci orientano sulla strada giusta. Sono loro che ci fanno avvertire quella parola del Signore che continuamente media tra la sua e la nostra capacità di operare, di obbedire. Oggi noi siamo qui per vivere un giorno di festa. Fra qualche giorno celebreremo la festa dell'Arcangelo Michele. Fra qualche giorno celebreremo, io posso immaginare, quello che è accaduto parecchi secoli fa, quando l'arcivescovo di Siponto, che bello, sapete, io posso dire che è stato mio predecessore, sì, perché io sono uno che continua la serie degli arcivescovi di Siponto Manfredonia. Quando l'arcivescovo di Siponto con i vescovi viciniori, nella fedeltà a quanto l'arcangelo ha detto al vescovo San Lorenzo Maiorano, sono saliti su questa montagna. Non era sacra, da allora diventa montagna sacra. Non c'è bisogno, dice l'arcangelo, che voi andiate a benedire, a dedicare questo, l'ho santificato con la mia presenza.
E questa presenza dell'Arcangelo che santifica, che converte, che rinnova, è il dono che possiamo fare tutti quanti noi che veniamo qui ad incontrare il Signore mediato dall'Arcangelo Michele. Ci ha condotti Lui, perché il Signore ha da dirci una parola. Oggi ci ha detto che dobbiamo lavorare nella sua vigna. Dobbiamo fare in modo che la grazia che il Signore continuamente fa crescere nella nostra vita fruttifichi attraverso la testimonianza della nostra vita, da vivere non secondo le nostre logiche, non secondo i nostri gusti o le nostre previsioni, ma secondo la parola che ci viene consegnata. Questo impegno, questa risposta non è semplice, fratelli e sorelle, perché c'è la lotta tra la parola di Dio e la parola dell'uomo, tra la parola di Dio che santifica e la parola dell'uomo che allontana. Noi siamo qui perché l'Arcangelo ci ricorda che dobbiamo avvicinarci a Dio per sentire la nostra vita un dono grande che ci è stato fatto e viverlo come un dono che deve portare frutti. Se andiamo a lavorare nella sua vigna ci devono essere i frutti. Il primo frutto è la nostra vita, la nostra conversione, il nostro impegno, il nostro quotidiano ribadire che apparteniamo a Cristo e a Lui siamo fedeli. Fratelli e sorelle, rendiamo grazie al Signore perché stiamo insieme a vivere questo momento di grazia. E io non posso non pensare a chi mi ha instillato la devozione a San Michele. È stata mia madre. Lei si chiamava Michela e io ricordo, ormai i padri lo sanno, ricordo il pellegrinaggio, ero ragazzetto di, forse avevo 4 anni, mia madre lasciò la casa, lasciò me e mia sorella, custoditi da mia nonna, e fa il pellegrinaggio a piedi da Peschici a Monte Sant'Angelo. Cosa porta con sé? Solo la devozione. Non porta niente. Non solo venire a piedi da Peschici qui, salire la montagna, non è poco. Tutta la notte si cammina. Cosa ha portato con sé? Niente. Ha portato 2 limoni. Perché il voto che aveva fatto escludeva non solo il mangiare, ma anche il bere. Io posso immaginare questo succiare cosa rimaneva. E la fede di mia madre è stata una fede grande, non per questo gesto, ma per tutta quella che è stata la sua vita. E rendo grazie al Signore e a San Michele, perché quel momento di grazia che lei ha vissuto era perché c'era una tragedia nella nostra casa. Mio padre era in guerra. Ecco, io vengo ogni anno grato ai padri micheliti che mi invitano tutti gli anni. Ma adesso, cari padri, quest'anno è andata. L'anno scorso potrebbe succedere che sto dall'altra parte, però l'Arcangelo Michele non è che mi farà aspettare, mi porterà, ma io ho anche San Pio, quindi so che forse mi faranno aspettare un po', ma di sicuro il regno di Dio vedrò, la bellezza del regno di Dio a cui ho dedicato tutta la mia vita, e la bellezza del regno di Dio che mi ha orientato, mi ha reso un operaio nella sua vigna. Non merito nulla, ma la loro grazia, la loro intercessione mi porteranno davanti al Signore. E poi non lo so, ci sarà il purgatorio. Quando sentirò la parola del Signore, entra in questa casa, figlio benedetto, dopo che mi sarò purificato, perché ho bisogno, mi ha dato tanto, ma noi siamo sempre un po' avaracci, ecco. Il Signore ci ricolma di benedizioni, di grazie, e molte volte queste grazie non lasciano il segno, le trascuriamo, e quindi abbiamo bisogno che, per andare a contemplarlo, abbiamo bisogno di essere purificato da tutte le scorie umane che hanno in qualche modo, qualche volta intristito la bellezza della grazia che mi è stata donata.

0: Credo in un solo Dio.
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è

0: e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo.
1: Come figli rigenerati dall'amore del Padre, ci presentiamo a Lui con fiducia, elevando unanimi la nostra preghiera.
2: Preghiamo dicendo: ascoltaci, o Padre.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la Chiesa, sia esempio di sobrietà evangelica e manifesti al mondo lo spirito di solidarietà e di amore accogliente di Gesù Cristo. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i migranti e i rifugiati, trovino nelle nostre città e paesi luoghi di autentica accoglienza, per collaborare a costruire insieme la civiltà dell'amore e della pace. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per quanti sono impegnati in ruoli di responsabilità, vivano il loro incarico come autentico servizio, operando non per il proprio interesse, ma per il bene di tutti. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per Sua Eccellenza Monsignor Domenico D'Ambrosio, il Signore continui a compiere le sue grandi opere attraverso il suo ministero e possa l'Arcangelo Michele proteggerlo sempre e dargli conforto e assistenza nelle difficoltà della vita. Preghiamo.
3: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la nostra comunità che celebra l'Eucaristia, ognuno di noi impari dal Signore Gesù a farsi carico delle fatiche e delle sofferenze degli altri, perché a nessuno manchi un sorriso e un gesto di solidarietà. Preghiamo.
1: O Padre, Tu operi sempre per il bene dei Tuoi figli. Ascolta la nostra supplica e donaci di riporre in Te ogni nostra speranza. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: E il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, e per i nostri.
0: Accogli, Padre misericordioso, i nostri doni, e da questa offerta fa scaturire per noi la sorgente di ogni benedizione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È
0: veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Santo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova. E nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi, per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Michele Arcangelo e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, Vescovo Domenico che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, tuo Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
0: Grazie.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola di Dio.
0: Il corpo e il sangue di Cristo mi custodisca per la vita eterna.

0: partecipando alla sua passione per diventare eredi con lui nella gloria. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Già siamo stati avvisati all'inizio della messa che ci sarà un bel dono, un quadro di San Giovanni Paolo II, che ha molti legami con questo santuario. C'ha i suoi connazionali che sono venuti a vivificare questo santuario, i nostri carissimi sacerdoti che operano qui nella fedeltà al carisma del fondatore Beato Bronislaw, adesso non ricordo il resto, Markievicz. Bene, e oggi c'è un bel gesto che credo hanno pensato i padri che con grande merito guidano questo santuario, passato dall'anonimato all'essere uno dei santuari più conosciuti e più frequentati. E voi sapete che Giovanni Paolo II è stato a Monte Sant'Angelo il 24 maggio 1987, è venuto il 23 maggio c'è stata la celebrazione al campo sportivo di San Giovanni Rotondo, c'erano oltre 60.000 persone. La mattina seguente, alle 6:30, vedete che bel gesto ha compiuto il parroco, non so perché, era un po' il parroco che operava nella preparazione del viaggio del Papa. Alle 6:30 Giovanni Paolo II ha ricevuto me e mia madre in casa Sollievo della Sofferenza, un gesto incredibile, ma lui ne ha fatti tanti verso di me. Mi ha nominato vescovo, mi ha voluto consacrare vescovo lui, mi ha mandato arcivescovo metropolita a Foggia e mi ha dato il pallio. E vi devo raccontare un episodio per dire la spontaneità di questo Papa. Ero vescovo a Foggia e era cambiato il parroco della parrocchia che tengono i salesiani. E mi racconta, dice, entro la sera per dargli il possesso, entro nella sagrestia e vedo una gigantografia di Giovanni Paolo II, e lui che incontrava questo sacerdote, dice: lo conosci il vescovo di Foggia? Dice: no, santità, adesso va. Sentite, però si vede che aveva la vista annebbiata il Papa, e dice così: è un vescovo giovane e bello, avevo 50 anni allora, 49 forse, ma tanti motivi mi legano a lui. Anche lui, mi ha voluto arcivescovo metropolita, tante volte l'ho incontrato, soprattutto quando ero anche presidente dei gruppi, direttore generale dei gruppi di preghiera. Quando andavo a visitare i gruppi di preghiera degli Stati Uniti, dovevo passare da lui, perché lui mi diceva qualcosa che dovevo dire e mi consegnava alcune pergamene per i grandi benefattori statunitensi, che offrivano parecchio. Quindi ogni volta, ricordo l'ultima volta, sono stato a Castel Gandolfo e lui mi ha detto alcune cose che dovevo dire agli americani, mi ha dato alcuni certificati, premi, così, e poi ha benedetto gli oggetti che mi aveva consegnato. Bene, però dobbiamo capire qualcosa di questo gesto che noi facciamo. Cosa ha detto a Monte Sant'Angelo la mattina del 24 maggio dell'87? Un bel discorso l'ha fatto in piazza, come si chiama la piazza?
1: Adesso piazza Giovanni Paolo.
0: Adesso hanno cambiato, bene, piazza Giovanni Paolo II, allora si chiamava
1: piazza Visconti.
0: Bene, e leggo soltanto un pezzetto della consegna che questo Papa fa alla popolazione di San Giovanni Rotondo, Monte Sant'Angelo, va bene, la vecchiaia. A questo luogo, ecco alcune parole del Papa agli abitanti di Monte Sant'Angelo. A questo luogo, come già fecero in passato tanti miei predecessori nella cattedra di Pietro, sono venuto anch'io per godere un istante dell'atmosfera

era propria di questo santuario, fatta di silenzio, di preghiera e di penitenza. Sono venuto per venerare ed invocare l'Arcangelo San Michele, perché protegga e difenda la Santa Chiesa, in un momento allora, ma anche in un momento anche quello di oggi, in cui è difficile rendere un'autentica testimonianza cristiana senza compromessi e senza accomodamenti. Cittadini di Monte Sant'Angelo, avete sentito cosa vi ha consegnato il Papa? Cercate di ricordarle e di vivere questo compito che vi rende testimoni credibili del Vangelo di Cristo Gesù. Adesso c'è la preghiera per la benedizione di questo quadro. Ti glorifichiamo, o Padre, tu solo sei santo, e nella tua immensa misericordia hai mandato nel mondo il tuo Figlio, principio e compimento di ogni santità. Egli ha effuso sulla Chiesa nascente il tuo Santo Spirito, voce che ci ammaestra nel cammino della perfezione, soffio che alita su di noi con soavità e forza, fuoco che accende di carità i nostri cuori, germe divino che dà frutti rigogliosi di grazia. Ti benediciamo, Signore, perché hai voluto arricchire dei doni dello Spirito San Giovanni Paolo II, che è proposto alla comune venerazione attraverso questa immagine. Fa che, illuminati dal suo esempio, procediamo sulle orme del Signore fino a che si formi in noi l'uomo perfetto, nella misura piena della statura di Cristo. Donaci di annunziare in parole e opere il tuo Vangelo, non esitando a dare anche la vita. Rendici lieti di portare la croce di ogni giorno nel servizio di te e dei fratelli. Fa che, impegnandoci nell'edificare la città terrena per arricchirla dello Spirito di Cristo, teniamo fisso lo sguardo alla città futura, dove tu, o Padre, ci accoglierai nella gloria del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

0: Presenterà brevemente il quadro.
1: Beh, non posso nascondere di essere anche questa volta molto intimidita dalla santità di questo luogo. È inutile che vi dica il perché, voi tutti, se siete qui è perché lo riconoscete come un posto veramente straordinario, speciale, di grande santità. Tuttavia penso che sia bene illustrare, anche se il più brevemente possibile, questa immagine sacra dedicata alla glorificazione del nostro Papa Giovanni Paolo II. Santo che tutto il mondo ha rispettato, amato e che ha lasciato un'impronta in ognuno di noi, nei nostri cuori. Un santo che ha amato e visitato questi luoghi e le ricchezze spirituali di questo Gargano. Per quanto mi riguarda, l'ho incontrato, ho avuto la fortuna, il dono di incontrarlo per 3 volte, a Bari in Episcopio, a Roma in San Pietro e infine nella Sala Nervi, dove accolse me e la mia allora piccola Chiara in un unico caloroso abbraccio. Fu un'emozione che non dimenticherò mai. Nel mio cuore e nella mia memoria è rimasta questa immagine bella di un giovane Papa, forte e fermo nella fede, sorridente e affabile verso tutti quelli che incontrava. Ho quindi accolto con molta gioia l'incarico di farne un ritratto nella gloria. Gioia sì, ma anche timore e senso di inadeguatezza, perché di una cosa sono certa: trattando le cose di Dio, l'errore è sempre dietro l'angolo. So bene che non è possibile accostarsi alla rappresentazione dei misteri di Dio e tantomeno a quello della sua gloria, se non trovando ispirazione da fonti certe, e cioè nella Sacra Scrittura, nello studio dei teologi, nella contemplazione e nelle visioni dei santi, e nella bellezza e nella forza creativa della liturgia, cercando inoltre di vivere in un clima di solitudine, studio e preghiera, ovvero, per dirla con le parole di Pavel Floreschi, nella costante tensione polare tra l'umano e il divino, il terrestre e il celeste, il visibile e l'invisibile, l'istante e l'eterno. Se qualcuno dicesse che Dio stesso è apparso ad alcuni dei santi da se stesso, senza intermediari, sappia apertamente dalla Sacra Scrittura che la natura segreta di Dio, qualunque essa sia, nessuno ha mai visto né vedrà mai. Nessuno l'ha mai visto se non con le manifestazioni convenienti a Dio e per mezzo di visioni sacre e adatte a quelli che le vedono. La Sacra Scrittura, sapientissima, chiama giustamente solo apparizione divina quella visione che manifestò in se stessa la similitudine divina. Ed è Dionigio Areopagita che dice questo. I miei occhi ovviamente non hanno visto, ma è con questo spirito che ho cercato di accostarmi al mistero glorioso in cui Dio non è visibile se non come centro intorno al quale converge la corte dei cori celesti. Nel mio racconto della gloria del Santo ho sempre tenuto conto di queste parole dell'Areopagita. Quante e quali siano le disposizioni delle sostanze sovracelesti e come siano costituite le loro gerarchie, dico che le conosce esattamente solo il loro divino principio iniziatore. E cioè Dio uno e trino. Inoltre dico che solo essi conoscono la loro propria potenza e illuminazione.

il loro sacro ordine sovramontano. Infatti è impossibile che noi conosciamo i misteri delle intelligenze sovracelesti e le loro santissime perfezioni, a meno che qualcuno enumeri ciò che la Tearchia ci ha rivelato tramite essi, in quanto conoscono bene la loro proprietà. Dunque, noi non diremo nulla di nostra iniziativa, ma per quanto è possibile esporremo le visioni angeliche che furono contemplate da santi e autori sacri, così come ce le hanno rivelate. E questo lo dice di nuovo l'Areopagita. Anche San Giovanni Paolo II ha scritto una bella catechesi sugli angeli. L'Areopagita è stato luce anche per Dante Alighieri, che nel canto 28 del Paradiso trae da lui ispirazione per fare un'ispirata descrizione dei cori angelici nella loro turbinosa, vorticosa rotazione accesa d'amore, e ne contempla il loro ruotare intorno a Dio quale centro luminoso. Io avrei anche tante altre cose da dirvi, e mi rendo conto che il tempo è prezioso, che qua ci sarà un'altra celebrazione. Posso dirvi solo questo, che io non ho mai pensato di poter realizzare un'opera che veramente possa parlare del paradiso, della gloria di Dio. È soltanto questa un'immagine sfocata, come vista attraverso uno specchio, cercando di guardare e di ispirarmi appunto alle parole di tanti santi e delle persone, che dei teologi, della Chiesa, di quello che ci ha detto e raccontato. Grazie.

sono 16. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

sacerdote per sempre e Cristo Signore. Alleluia. Il nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.

0: nostro Dio è nei cieli, tutto esiste per la sua parola. Alleluia.
1: Servi di Dio, piccoli e grandi, lodate il suo nome. Alleluia.
2: Nel cantico ci alterniamo, assemblea e solista.

Noi dobbiamo rendere sempre grazie a Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio vi ha scelti come primizie per la salvezza, e attraverso l'opera santificatrice dello Spirito e la fede nella verità, chiamandovi a questo con il nostro Vangelo, per il processo della gloria del Signore nostro Gesù Cristo.

dalla leggenda dei tre compagni. Pietro di Bernardone andò di corsa al palazzo del comune a protestare contro il figlio davanti ai consoli della città, chiedendo che gli facessero restituire il denaro che aveva portato via, depauperando la sua casa. I consoli, vedendolo così sconvolto, per mezzo di un araldo citano Francesco davanti a loro con un mandato di comparizione. Ma lui rispose all'araldo di essere diventato libero per la grazia di Dio e di non essere più sotto la giurisdizione dei consoli, dal momento che era servo del solo Dio Altissimo. Non volendo ricorrere alla violenza contro di lui, i consoli dissero a Pietro: «Dato che tuo figlio si è consacrato al servizio di Dio, non è più sotto la nostra giurisdizione». Constatando che il suo ricorso ai consoli non giovava a nulla, egli andò a sporgere la stessa querela davanti al vescovo della città. Questi, da persona discreta e saggia, chiamò Francesco con i modi dovuti, affinché venisse a rispondere alla querela del genitore. Il giovane rispose al messaggero: «Dal signor vescovo ci verrò, poiché egli è padre e signore delle anime». Venne dunque dal vescovo e fu ricevuto da lui con grande gioia. Il vescovo gli disse: «Tuo padre è arrabbiato contro di te e molto alterato per causa tua. Perciò, se vuoi essere servo di Dio, restituisci gli soldi che hai con te, che forse sono di mal acquisto, e dunque Dio non vuole che tu li spenda a beneficio della Chiesa, a motivo dei peccati di tuo padre, la cui collera in parte sbollirà quando avrà recuperato il denaro. Abbi fiducia nel Signore, figlio mio, comportati da forte e non temere, poiché egli sarà il tuo aiuto e ti largirà in abbondanza quanto sarà necessario per l'opera della tua Chiesa». L'uomo di Dio si alzò, lieto e confortato dalle parole del vescovo, e portando il denaro davanti a lui disse: «Signore, non soltanto voglio restituirgli con animo gioioso il denaro ricavato dalla sua roba, ma anche i vestiti». Entrato nella camera del vescovo, si spogliò di tutte le sue vesti e, deposto su di esse il denaro, uscì fuori, nudo, alla presenza del vescovo, del padre e degli altri astanti, e disse: «Ascoltate tutti e comprendete. Finora ho chiamato Pietro di Bernardone padre mio, ma dal momento che ho fatto proposito di servire Dio, gli rendo il denaro per il quale era irritato e tutti i vestiti avuti dalla sua sostanza. E d'ora in poi voglio dire Padre nostro che sei nei cieli, non padre Pietro di Bernardone». I presenti videro che l'uomo di Dio portava sulla carne, sotto gli abiti colorati, un cilicio. Bruciando di dolore infuriato, suo padre si alzò, prese i denari e tutti i vestiti, e mentre se li portava a casa, quelli che avevano assistito a questo spettacolo rimasero indignati contro di lui, che non aveva lasciato al figlio nemmeno di che vestirsi. E presi da compassione cominciarono a piangere forte su Francesco. Il vescovo poi, considerando attentamente il coraggio dell'uomo di Dio e ammirando grandemente il suo fervore e la sua forza intrepida, lo accolse tra le sue braccia e lo coprì con il suo mantello. Aveva capito chiaramente che egli agiva per ispirazione divina e riconosceva che quanto aveva visto conteneva un grande mistero. Da quel giorno diventò il suo aiuto, lo esortava e incitava, lo dirigeva e lo teneva stretto a sé con grande carità.

è questo il racconto più dettagliato, più preciso dello scontro tra Pietro e Francesco. La sostanza del racconto e direi anche la dinamica del fatto l'aveva anticipata già Tommaso da Celano, e l'autore della leggenda in fondo non aggiunge granché riguardo alla spogliazione, ma è interessantissimo il suo racconto della duplice citazione, che denota in lui una conoscenza più approfondita delle dinamiche cittadine, una precisione che poi combacia perfettamente con la storia di Assisi, perché siamo nell'ultima fase del periodo consolare prima del passaggio al comune e alla fase potestarile. Il padre compie una prima citazione, fa convocare Francesco dal tribunale civile, ma Francesco dichiara di essere ormai esente da quella giurisdizione perché dedito al servizio di Dio, e quindi quel foro non era più competente a giudicarlo. Il padre si rivolge allora all'altro foro, e a questa seconda citazione Francesco risponde. Interessantissimo poi il dialogo col vescovo, quell'accenno al denaro che forse è frutto di male affare. Qualcuno ha supposto che la ricchezza di Pietro potesse essere anche frutto di usura, ma non ci sono prove certe. Si potrebbe anche pensare al fatto che abbia esercitato la mercanzia senza farsi troppi scrupoli. Certo è che il vescovo ritiene la ricchezza di Pietro non frutto di un guadagno proprio onesto, per cui consegna anche Francesco di liberarsene, di restituirgliela e di chiudere la vicenda in quel modo. Francesco è al bivio tra la legge degli uomini e la legge di Dio, e in fondo dichiara un passaggio che denota anche il cambio di status. Ormai non è più un uomo, un civile, un abitante della città, ma è un penitente, cioè colui che ha fatto una scelta di conversione e quindi si è messo al servizio di Dio. C'è un doppio passaggio nella sua conversione. In un primo momento c'è l'uscita dal secolo, il porsi al servizio di Dio, ma non ha ancora chiaro le modalità precise della sua scelta. 2 anni dopo, quando qualcuno si affiancherà a lui in una chiesa della città, Francesco capisce che il Signore gli rivela la vita secondo la forma del Vangelo. Ecco allora quel gesto che Francesco compie in questo luogo. Questo luogo che Francesco, si badi bene, conosceva già. Non era la prima volta che si recava al palazzo del vescovo. Secondo la leggenda dei tre compagni, quando stava cominciando a pensare di cambiar vita, quando era indeciso sul da farsi, Francesco di questo non parlava con nessun altro, se non con Dio solo. E qualche volta, aggiunge l'autore della leggenda, con il vescovo di Assisi. È logico d'altronde pensare che in un percorso di discernimento Francesca abbia sentito il bisogno di confrontarsi con qualcuno, con una guida più esperta, di capire sotto la guida di qualche altro se veramente quello che cominciava a sentire nel cuore era voce di Dio, erano sue fantasie. E questa guida è Guido. Guido è la sua guida. Quindi è illusorio pensare che questi dialoghi siano avvenuti quando si incontravano per strada,
È fantasia pensare che Guido si recasse a casa sua, era lui che si recava qua. E dunque la spogliazione non è il primo ingresso di Francesco in questo luogo. È, direi così, la prima svolta di un percorso che Guido già è infatti l'autore della leggenda, ma qui riprende un passo che era già nell'Anonimo Perugino, dice, lo esortava e incitava, lo dirigeva, dirigendo ipso. Era un po' il suo direttore e lo teneva stretto a sé con grande carità. Ecco, quest'uomo è stato davvero, non lo dico oggi che per, non certo per merito mio, ma per il mistero della provvidenza, mi trova ad essere suo successore, ma quest'uomo ha avuto una reale incidenza, l'ho scritto in anni lontani già, sul percorso di Francesco, non solo, ma anche su quello di Chiara. Ma al di là di questo, io credo dobbiamo stasera brevemente riflettere sul gesto di Francesco. Il fatto di restare nudo, il potere dei segni. Tonino Bello diceva che la Chiesa non ha più i segni del potere, fortunatamente, ma ha ancora il potere dei segni. Il potere dei segni è quello che noi dobbiamo... Il linguaggio del Vangelo, che porta a volte, come porta Francesco tante volte nella sua vita, a scelte paradossali, ma che lasciano il segno. Perché se Francesco avesse restituito i soldi al padre, ma non si fosse spogliato nudo, quel gesto non avrebbe inciso, non avrebbe avuto l'effetto, l'impatto che ha avuto sui suoi concittadini, che come ha avuto per il fatto che restò nudo. Il potere dei segni. Allora credo che come Chiesa dobbiamo riscoprire il potere dei segni. Quello che dicevo ieri sera, proporre a dei giovani di paesi in guerra, qui in Assisi, esperienze di volontariato, va proprio in questa linea, il potere dei segni. Perché non è quello che cambia le sorti dei popoli, ma diventa un segno. E come un segno eloquente più di 100.000 discorsi. E come segno continua a muovere, ad essere un cazzotto allo stomaco. In faccia ai potenti. E stasera dobbiamo però, credo, anche chiederci di cosa io dovrei spogliarmi, perché Francesco è rimasto nudo. Ci sono cose che io dovrei buttare a mare? Ricordo quando io lettore accanito di Tex, una volta che fecero un viaggio in mongolfiera, e poi sulla mongolfiera a un certo punto bisognava buttare tutto per impedire che cadesse, liberarla, alleggerirla per tenerla in aria, perché bisognava superare un ostacolo e non si sarebbe superato se il cestello della mongolfiera fosse stato appeso. Bisognava buttare tutto. Ecco, cosa devo buttare io, che non mi serve, che mi appesantisce, che mi impedisce di camminare nelle vie di Dio? Di cosa devo spogliarmi? Di cosa devo liberarmi? Qui ognuno deve rispondere per sé. Questa è la prima domanda, la seconda è: desidero farlo davvero? Davvero? Perché molte volte noi possiamo giocare con Dio e prenderlo allegramente in giro. Ma c'è ancora un'altra domanda. Cosa questa nostra società
dovrebbe buttare? Di cosa la società dovrebbe spogliarsi? Noi ci muniamo, ci rivestiamo, ci corazziamo. E adesso nei prossimi anni spenderemo per corazzarci in armi un sacco di miliardi che toglieremo all'istruzione, alla sanità, a quello che dovrebbe garantire l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge secondo la Costituzione, perché a tutti dovrebbe essere garantito il diritto all'istruzione, alla cura. È questa la via? Dovremmo chiedercelo, dovrebbero chiederselo chi decide, ma dovremmo chiedercelo anche noi, perché la pressione dal basso ha la sua forza. E allora noi dovremmo davvero, dobbiamo corazzarci in questo modo, facendo sì che gli affari di pochi impinguino e i diritti di quasi tutti gli altri finiscano per languire? È un aspetto soltanto. Ma di fronte a quest'uomo disarmato, che disarmato riuscì ad attraversare le linee nemiche, lì dove l'esercito armato non riuscì a penetrare, è una domanda legittima. Avere come patrono Francesco per l'Italia ha anche il suo significato e la spinge a porsi certe domande. Perché il patrono, se è un soprammobile, allora va bene. Se è un punto di confronto e il suo è un magistero col quale confrontarsi, allora questa è una delle prime domande che dobbiamo porci come nazione, come civiltà, come? Fermo restando che ognuno di noi deve porsi prima la domanda precedente, poi che ognuno di noi deve spogliarsi forse di tante cose, di tutti quei sentimenti che non sono i sentimenti di Cristo. Oggi Paolo ci invitava ad avere i sentimenti di Cristo.

Cristo Gesù, ma anche come società che ha in Lui il suo patrono. Qualche domanda dobbiamo farcela. Ci aiuti.

Non dite Signore, Signore per entrare nel regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.

0: Non dite Signore, Signore, per entrare nel regno dei cieli, ma fate la volontà del Padre mio che è nei cieli. Alleluia.
1: Lode a Cristo, che vive in eterno per intercedere a nostro favore e può salvare quelli che si accostano al Padre per mezzo di Lui. Animati da questa speranza, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Ricordati, Signore, del tuo popolo.
2: Al tramonto di questo giorno, sole di giustizia, noi ti preghiamo per tutti.

0: tutto il genere umano.
1: Fa che ogni uomo goda senza fine della tua luce intramontabile.
0: Rendi sempre vivo e attuale il patto di alleanza che hai sigillato con il tuo sangue.
1: Santifica e rinnova la tua Chiesa perché sia sempre pura e senza macchia.
0: Ricordati del tuo popolo, Signore.
1: Benedici la dimora della tua gloria.
0: Dona incolumità e pace a quanti viaggiano in cielo, in terra e in mare.
1: Fa che giungano felicemente alla meta desiderata.
0: Accogli nella tua casa le anime dei defunti.
1: Concedi loro il perdono e la gloria eterna.

0: O Dio, che riveli la tua onnipotenza, soprattutto con la misericordia e il perdono. Continua a effondere su di noi la tua grazia, perché camminando verso i beni da te promessi, diventiamo partecipi della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ci diamo allora appuntamento per domani sera, se non ricordo male, è nella Basilica di Santa Chiara. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
2: E sempre.
0: Il nostro aiuto è nel nome del Signore.
2: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Per l'intercessione di San Francesco d'Assisi, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
2: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
2: Rendiamo grazie a Dio.
0: E buona serata a tutti voi. Sindaco e custode.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Fra Massimino, qui siamo nel santuario diocesiano della Madonna del Rifugio. Siamo nel posto molto importante, posto della misericordia della Madonna. E Gesù con la sua madre vuole girare in ogni anima. Gesù ha questo grande desiderio e la sua madre vuole darci tutte le grazie. Qui siamo nel fonte di tantissime grazie. Perché? Perché questo posto è molto antico. Sappiamo da 1460 nostro confratello Pietro da Trequanda ha lasciato questo quadro che è dietro di me, un miracoloso quadro che ha manifestato tantissimi miracoli che attiravano tanta gente durante questa storia fino ad oggi. Venite dietro di me, c'è un cestino dove vengono ogni giorno tante persone per attingere la pace nel cuore, per attingere guarigione spirituale e fisica. Qui in questo santuario diocesiano, diocesi di Siena, Montepulciano, dove il nostro vescovo Augusto Paolo ha fatto un centro spirituale per queste diocesi. Qui ciascuno, ogni persona che viene durante il giorno e anche quando ci sono le feste, può sperimentare. Abbiamo tantissime testimonianze che cosa la Madonna del Rifugio fa, gira nelle anime che si rivolgano alla Madonna piena della grazia. Questo santuario è collegato con convento di San Bernardino. Qui è un centro spirituale per tutte le anime. Fino ad oggi, sempre, puoi venire ogni giorno e fare una preghiera, anche attraverso questa immagine che noi distribuiamo, puoi sentire questa presenza della Madonna della Misericordia. Ciascuno di noi ha i suoi problemi, ostacoli, anche ciascuno di noi sente che noi non siamo forti, ma lei è proprio il nostro rifugio. Male vuole sempre giudicarti, vuole sempre dirti che non sei degno della benedizione, della protezione. Qui si sente soprattutto questo grande rifugio. Quando tu sentirai nel cuore questa verità che c'è qualcuno che ti ama, che ti ha perdonato, che è sempre con te, vedrai che tutta la tua vita si cambierà. Tutto viene dal nostro pensiero, ma che cosa dobbiamo fare? Apri un po' la tua porta, prova a aprire la tua porta davanti alla Madonna del Rifugio, davanti a Gesù pieno della misericordia. Qui è questo posto più antico, è questa cappella dove celebriamo la messa, facciamo l'adorazione ogni giorno. Facciamo le processioni pregando non solo per noi, per gli altri, come riparazione per i peccati nostri e peccati del mondo intero. Qui nella chiesa centrale facciamo tutte le celebrazioni, le prediche, la formazione e soprattutto 8 settembre. Vi invitiamo alla festa alle 18 e dopo la festa facciamo la processione pregando per la pace. Rifugio è collegato con la pace. La pace viene quando noi sentiamo che siamo perdonati. Grazie.

0: nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Primo mistero della gloria.
1: Gesù risorge e vince la morte. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria.

Secondo mistero, l'ascensione di Gesù al cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, o Signore, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione della beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca.

0: Benediciamo il Signore. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Gloria al Padre.

In quel tempo Pietro si avvicinò a Gesù e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: Non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che volle regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa». Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condannò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: «Restituisci quello che devi». Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: «Abbi pazienza con me e ti restituirò». Ma egli non volle, andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condannato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non devi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini finché non avesse restituito tutto il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello. Parola del Signore.

0: Le letture di oggi, in questa domenica, che ci portano a focalizzarci sulla relazione. Già domenica scorsa il Vangelo parlava della, e aveva un'espressione molto interessante, e il guadagnare un fratello, diceva il Vangelo domenica scorsa. Relazioni nelle quali noi abbiamo questa attenzione a guadagnare un fratello. Cioè, i nostri rapporti devono essere rapporti di questo tipo. Ma oggi il Vangelo ci pone davanti a situazioni un po' impegnative, perché parte tutto da una domanda che Pietro dice: ma Signore, allora quante volte dovrò perdonare a un fratello se commette le colpe contro di me? Io credo che alla fine il Vangelo ci faccia scoprire non tanto che cosa fare, ma cosa vuol dire avere un fratello. Avere un fratello da guadagnare nel prendersi cura di lui, forse era il Vangelo di domenica scorsa, avere un fratello che potrebbe nelle relazioni, nelle nostre fragilità, nelle nostre colpe, nelle nostre un fratello a volte. Ma cosa vuol dire avere un fratello? Vuol dire avere qualcuno che nelle relazioni con te potrebbe in qualche momento commettere qualcosa, una colpa. Allora dice Pietro: allora ma quante volte devo perdonare a questo fratello? Fino a 7 volte, che è una cosa non da poco, perdonare 7 volte. Gesù risponde con una risposta chiaramente, fortemente simbolica: 70 volte 7, ti dico. Cioè non c'è un limite al perdono. Perché non c'è un limite al perdono? Perché se noi ponessimo dei limiti al perdono, diventerebbe un guaio grosso per noi. Perché vorrebbe dire che dovremmo mettere dei limiti anche a quante volte possiamo chiedere perdono a Dio. Quante volte posso chiedere perdono a Dio? 7 volte? O 70 volte 7? Che misura ha l'amore di Dio? Perché è questo il problema. Che misura ha un cuore che ama? Che misura hanno le relazioni tra fratelli vere? Cosa vuol dire avere un fratello e guardare qualcuno come un fratello, come una sorella, a prescindere dal fatto che sia realmente un parente o che venga dall'altro capo del mondo, ma per il fatto di essere figli di Dio, creature di Dio che hanno un unico padre, fratelli. Già questa assemblea ci pone una domanda. Che fatica a pensare che qui dentro siamo tutti fratelli, già qui. Già persone che forse tra la fila davanti e la fila di dietro non si sono mai viste. Eppure il Vangelo ti dice: guarda che qui dentro c'è un tuo fratello. Ma il problema è che non è solo qui dentro, è anche quando uscirai qui fuori. Perché sai perché sei qui dentro? Perché il Signore ti possa dare degli occhi capaci di vedere per bene la tua vita e quella degli altri, per vedere bene quali sono le relazioni autentiche, per uscire di qui e vedere che fuori ci saranno sì anche degli sconosciuti, eccetera, tutto quello che vuoi, ma ci sono dei fratelli. E il Vangelo ci mette molto in discussione, molto in discussione, nelle nostre sicurezze, nelle nostre certezze. Gesù racconta questa parabola dove ci sono questi due debitori e questo padrone, questo re, che a questo debitore condona un debito subito spropositato. Non mancano le misure, ma 10.000 talenti. È una cosa spropositata. Voi pensate, un talento, 33 chili d'oro, moltiplicate. 10.000. Forse qualche miliardo, non lo so quanto. E questo che addirittura si mette a balbettare delle cose senza senso. Abbi pazienza, ti rifonderò tutte con... No, provate a pensare a uno che dovesse dire: ma adesso ho un debito di 1 miliardo di euro, ma con un po' di pazienza metto le cose a posto, insomma. Ma nonostante tutto, questo re si commuove. Si commuove e condona il debito. È chiaro che questo re, nella parabola che sta raccontando Gesù, è Dio Padre, che si commuove sempre davanti a noi. Si commuove sempre. Anche quando pensiamo di essere in grado di fare le cose da soli. Ma il cuore del perdono che noi chiediamo ogni volta a Dio è proprio questa gratuità. Non è che noi siamo perdonati da Dio perché siamo particolarmente bravi o perché ce lo meritiamo, ma solo perché siamo amati. È questo il cuore di tutto. Perché Dio ci perdona sempre? Perché ci ama così. Allora, sentirsi amati così, forse è proprio questo quello che il Signore vuole mettere nel nostro cuore. Sentiti amato così. Sentiti amato così. Non pensare di essere all'altezza della situazione, di essere particolarmente bravo, di essere... Sentiti amato. Questo è il cuore di tutto. Sentiti amato. Perché solo così potrai avere relazione con gli altri, dove gli altri da te si possono sentire amati. Ma noi abbiamo questioni di giustizia, ma devo essere giusto, non giusto? Qual è la vera giustizia? La vera giustizia è che io sia un uomo capace di amare. Questa è la vera giustizia. È ingiusto che io non ami. Allora dovrei chiedermi ogni mattina: ma chi mi sta accanto si sente amato da me? Che non vuol dire che gli devo dar sempre ragione, cioè, vuol dire che mi sta a cuore. Mi sta a cuore quella persona. Credo che questo sia il cuore del Vangelo di oggi. Il Signore ci insegna a vivere da fratelli, a vivere da figli di Dio. Ci ricorda quanto siamo amati. E forse possiamo balbettare un po' di questo amore nelle nostre relazioni. Lo Spirito Santo ce ne dia la forza.
1: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
1: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
4: Scambiamoci il dono della pace.
5: Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Rispondete amen alle mie invocazioni. Il Signore sia sopra di voi per proteggervi.
1: Amen.
0: Sia davanti a voi per guidarvi, sia dietro voi per custodirvi.
1: Amen.
0: Sia dentro di voi per benedirvi.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita. No, scusa, ho tolto la parola al diavolo. Vai, vai.
2: La gioia del Signore è la nostra vita. Andate in pace.
0: Andiamo, grazie a Dio. Buona domenica a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Chiedi agli angeli di proteggerti. Angeli, vi prego, proteggetemi. Riempite la mia vita con la vostra presenza, con il vostro amore, con la vostra luce. Proteggete me, la mia famiglia e i miei amici con le vostre grandi e soffici ali. Proteggete la mia casa, rifugio prezioso per me e per i miei cari. Proteggete il mio lavoro, che ogni giorno svolgo con impegno e dedizione. Angeli, proteggetemi, per favore. Grazie, grazie, grazie.

Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la coroncina e riflettere su alcuni brani tratti dal diario di Santa Faustina e sulla Divina Misericordia. San Giovanni Paolo II, allora Papa Giovanni Paolo II, è stato l'apostolo

0: apostolo della Divina Misericordia. Grazie a lui il culto è arrivato a noi, Santa Faustina è diventata con lui prima beata e poi santa. Quindi vorrei oggi leggere e pregare insieme a voi una preghiera scritta da lui. Ti benediciamo, Padre Santo, nel tuo immenso amore verso il genere umano hai mandato nel mondo come Salvatore il tuo Figlio, fatto uomo nel grembo della Vergine Purissima. In Cristo mite ed umile di cuore, tu ci hai dato l'immagine della tua infinita misericordia. Contemplando il suo volto, scorgiamo la tua bontà, ricevendo dalla sua bocca le parole di vita. Ci riempiamo della tua sapienza. Scoprendo le insondabili profondità del suo cuore, impariamo benignità e mansuetudine. Esultando per la sua risurrezione, pregustiamo la gioia della Pasqua eterna. Concedi, o Padre, che i tuoi fedeli, onorando questa sacra effigie, abbiano gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù e diventino operatori di concordia e di pace. Il Figlio tuo, Padre, sia per tutti noi la verità che ci illumina, la vita che ci nutre e ci rinnova, la luce che rischiara il cammino, la via che ci fa salire a te per cantare in eterno la tua misericordia. Amen.
1: O San Lorenzo, protettore dei sogni, rivolgo a te il mio desiderio più importante. Ti chiedo di proteggere le mie stelle più belle, i miei figli, la mia famiglia, i miei cari e, se puoi, dai un grande abbraccio alle mie stelle più luminose che sono lassù nel cielo. Amen. San Lorenzo, prega per noi.

Signore, a volte la vita mi pone dinanzi a prove e momenti davvero difficili. Tu che hai sopportato la croce, la più grande e difficile delle prove, donami la forza di cui ho bisogno per superare le mie difficoltà. Fa che non mi scoraggi, che non ceda alla paura e che non mi perda nello sconforto. Donami anche in questo giorno la fiducia e il sostegno di cui ho bisogno. Lascia che io senta la tua presenza vicino a me. Anche oggi a te mi affido, mio Signore, e metto tutto nelle tue mani. Benedici sempre la mia casa, i miei cari e le mie giornate, e che la tua luce mi accompagni sempre lungo il mio cammino. Amen.

A te, Signore, elevo l'anima mia. Dio mio, in te confido, non sia confuso. Non trionfino su di me i miei nemici. Chiunque spera in te non resti deluso. Sia confuso chi tradisce per un nulla. Fammi conoscere, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Guidami nella tua verità e istruiscimi, perché sei tu il Dio della mia salvezza. In te ho sempre sperato.

Ricordati, Signore, del tuo amore, della tua fedeltà che è da sempre. Non ricordare i peccati della mia giovinezza, ricordati di me nella tua misericordia, per la tua bontà, Signore. Buono e retto è il Signore, guida gli umili secondo giustizia, insegna ai poveri le sue vie. Tutti i sentieri del Signore sono verità e grazia.

Volgiti a me e abbi misericordia, perché sono solo ed infelice. Allevia le angosce del mio cuore, liberami dagli affanni. Vedi la mia miseria e la mia pena e perdona tutti i miei peccati.

0: S. Maria Maddalena è una delle più grandi sante della Bibbia, è un esempio leggendario della misericordia e della grazia di Dio. Le date precise della sua nascita e della sua morte sono sconosciute, ma sappiamo che era presente con Cristo durante il suo ministero pubblico, la sua morte e la sua resurrezione. Viene menzionata almeno una dozzina di volte nei Vangeli. Nel cristianesimo occidentale, Maria Maddalena è stata a lungo considerata una prostituta o sessualmente immorale. Ma questo non è supportato dalle scritture. Si ritiene invece che fosse una donna ebrea che viveva tra i gentili anziché con altri ebrei. I Vangeli concordano sul fatto che Maria fosse originariamente una grande peccatrice. Gesù scacciò da lei 7 demoni quando la incontrò. Dopo questo, lei raccontò l'accaduto a diverse sue amiche e anche queste donne divennero seguaci di Cristo. C'è anche dibattito sul fatto che Maria Maddalena sia la stessa donna senza nome, descritta come peccatrice, che piange e lava i piedi di Gesù con i suoi capelli nel Vangelo di Giovanni. Gli studiosi sono scettici che si tratti della stessa persona. Nonostante la disputa accademica sul suo passato, ciò che fece nella sua vita successiva dopo aver incontrato Gesù è molto più significativo. Era certamente una peccatrice che Gesù ha salvato, offrendoci un esempio di come nessuna persona sia al di là della grazia salvifica di Dio. Durante il ministero di Gesù, si ritiene che Maria Maddalena lo abbia seguito, facendo parte di un seguito semipermanente che serviva Gesù e i suoi discepoli. Maria probabilmente assistette alla crocifissione da lontano, insieme alle altre donne che avevano seguito Cristo durante il suo ministero. Maria era presente quando Cristo risorse dai morti, recandosi al suo sepolcro per ungere il suo corpo, solo per trovare la pietra rotolata via e Cristo, vivo, seduto nel luogo dove lo avevano deposto. Fu la prima a testimoniare la sua resurrezione. Dopo la morte di Cristo, una leggenda narra che rimase tra i primi cristiani. Dopo 14 anni sarebbe stata messa su una barca dai giudei, insieme ad altri santi della chiesa primitiva, e lasciata alla deriva senza vele né remi. La barca approdò nel sud della Francia, dove la donna trascorse gli ultimi anni della sua vita, vivendo in solitudine in una grotta. S. La festa di Maria Maddalena è il 22 luglio. È la patrona dei convertiti, dei peccatori pentiti, delle tentazioni sessuali, dei farmacisti, dei conciatori, delle donne e di molti altri luoghi e cause. Per saperne di più su Saint Maria Maddalena, visita catholic.org.
1: San Nicola, conosciuto anche come Nicola di Mira, fu un santo del IV secolo e vescovo greco di Mira. Nicola nacque in Asia Minore, nell'Impero Romano, come figlio unico di genitori cristiani. Entrambi i suoi genitori morirono tragicamente durante un'epidemia, lasciandolo a essere cresciuto dallo zio, il vescovo di Patara. Lo zio lo guidò come lettore e in seguito lo ordinò sacerdote. Nicola ebbe un cuore generoso e caritatevole fin da giovane. In un'occasione donò la sua eredità come dote per 3 ragazze povere il cui padre stava per mandarle nella prostituzione. San Nicola fu scelto come vescovo di Mira durante la persecuzione dei cristiani nel IV secolo e come capo dei cristiani fu anch'egli torturato e imprigionato. In diversi episodi della sua vita, Nicola si presentò davanti a uomini di potere, insistendo affinché liberassero gli innocenti dalla prigione e dalle esecuzioni. Quando San Nicola morì, fu sepolto nella sua città episcopale di Mira. Tuttavia, quando Mira cadde in mano ai saraceni, le sue reliquie furono trasferite a Bari nel 1087. L'immagine di San Nicola si trova spesso sui sigilli bizantini. Nel tardo Medioevo, quasi 400 chiese erano dedicate in suo onore solo in Inghilterra e si dice che sia stato rappresentato dagli artisti cristiani più frequentemente di qualsiasi altro santo, ad eccezione della Madonna. L'usanza di fare regali in nome di San Nicola fu popolarizzata in America dai protestanti olandesi di New Amsterdam, che trasformarono il santo nel mago nordico, Babbo Natale, introdotto da Bret Hart. San Nicola è il patrono dei bambini, dei marinai, dei pescatori, dei mercanti, degli accusati ingiustamente, della Russia e della Grecia. Fu riconosciuto come santo molto prima che la Chiesa Cattolica Romana iniziasse le regolari procedure di canonizzazione alla fine del X secolo e la sua festa cade il 6 dicembre. Per saperne di più su San Nicola e leggere alcune curiosità su di lui, visita catholic.org.

San Patrizio nacque nel 387 d.C. e morì il 17 marzo 461. È il santo patrono d'Irlanda e la sua festa si celebra il 17 marzo. Il suo simbolo è il trifoglio, che usava spesso per spiegare la Santissima Trinità. Anche se non fu mai canonizzato ufficialmente, i primi cristiani lo dichiararono santo in paradiso. Patrizio condusse una vita difficile, ma la sua fede in Dio non vacillò mai. Quando era un giovane adolescente, fu rapito da pirati irlandesi e costretto in schiavitù, cosa che in seguito scrisse lo avvicinò ancora di più a Dio. Durante la sua prigionia, pregava spesso mentre lavorava come pastore. Rimase schiavo fino ai primi 20 anni, quando ricevette un sogno da Dio che gli annunciava che la sua libertà lo attendeva. Nel sogno fu guidato verso la costa, così, quando ebbe l'occasione pochi giorni dopo, scappò e corse ai moli dove trovò una nave che lo portò sano e salvo in Britannia. Fu riunito alla sua famiglia e continuò i suoi studi religiosi fino a quando fu ordinato vescovo. Nelle sue memorie, La Confessione, Patrizio scrisse di una visione che ebbe in cui un uomo veniva dall'Irlanda. Il suo nome era Vittorioso e portava con sé diverse lettere, una delle quali fu consegnata a Patrizio. L'intestazione recitava «La voce degli irlandesi». Quando iniziò a leggere, immaginò le voci del popolo irlandese che gli gridavano, dicendo «Ti supplichiamo, santo servo ragazzo, di venire e camminare tra noi». La visione lo portò a diffondere il Vangelo di Dio in Irlanda. Sebbene esistano molte versioni su ciò che accadde una volta arrivato, tutte confermano che Patrizio riuscì a diffondere la parola di Dio in tutta l'Irlanda e che costruì molte chiese in tutto il paese. Dopo aver diffuso la buona novella in tutta l'Irlanda per 40 anni, Patrizio morì a Saul, la prima chiesa irlandese che costruì.

chiamata qui a Međugorje perché la Madonna mi ha chiamato quando sono nata. Infatti mi chiamo Maria Pia per la Madonna di Međugorje e per il Padre Pio di San Giovanni Rotondo. Dopo questa giornata del perdono, secondo me il perdono è molto importante perché siamo fatti di carne e tutte le persone possono sbagliare, però è importante anche perdonare, come Dio ha fatto con noi e anche Gesù. Il Festival dei Giovani è molto importante perché è un'esperienza piena di gioia e molto, comprende tutti i continenti del mondo, tutti i paesi. È molto bella e la rivivrei altre 1000 volte.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti agli studi di Maria Vision qui a Loreto. Siamo proprio dietro la Basilica della Santa Casa e siamo onorati di avere oggi con noi un personaggio illustre e siamo felici di farvelo conoscere. Benvenuto a Monsignor Valentino Salvoldi.
1: Ciao, grazie dell'accoglienza.
0: Grazie, grazie a lei di aver accettato questa intervista. Siamo felici di farvelo conoscere perché possiamo dirvi quello che conosciamo di lui, ma il resto ci farà piacere conoscerlo insieme. Originario della Bergamasca, in verità è un cittadino del mondo, laureato in filosofia non solo alle facoltà cattoliche, ma anche alla Sapienza a Roma e all'Università Cattolica di Milano, è in verità laureato soprattutto in, questa è una laurea che gli do io ad honorem, in scienze umane, in relazioni sociali, in fraternità, in annuncio del Vangelo.
1: Beh, anche in teologia morale.
0: Anche in teologia morale, certamente. Io ho detto le cose che in verità lo caratterizzano perché svolge un compito delicatissimo e importantissimo per la Santa Sede, per conto di Propaganda Fide, che voi sapete si occupa dell'evangelizzazione del mondo, è incaricato della formazione dei formatori dei seminari di Africa e di Asia. Dico bene?
1: Benissimo.
0: Vuole spiegare ai nostri telespettatori di che cosa si tratta, così che capiscano la delicatezza e anche l'importanza di questo incarico che il Santo Padre le affida?
1: Alla fine del pontificato di Giovanni Paolo II sono stato chiamato a Propaganda Fide dopo aver speso circa 30 anni in Africa come insegnante in vari seminari e come professore visitatore. Sono stato chiamato perché hanno capito, è stato compreso l'importanza di formare ancora con un continuo aggiornamento coloro che hanno l'incarico di formare i futuri sacerdoti. Ogni diocesi ha un incaricato per la formazione del clero. Ecco, quando io vado in un particolare stato dell'Africa o dell'Asia, nella capitale o in qualsiasi altra città, si radunano tutti gli incaricati delle varie diocesi e lì per 3 settimane analizziamo i problemi più importanti dei vari paesi alla luce degli orientamenti del Vaticano II, del Vaticano, eccetera, no? In modo tale che quello che i sacerdoti riescono ad apprendere in questi corsi, che sono importanti anche per loro perché imparano a conoscersi provenienti certo. Da tante parti, serva poi a stimolare gli studenti a formarsi intellettualmente, spiritualmente e emotivamente. Formazione emotiva, formazione intellettuale, ma quello che mi interessa di più, visto che siamo sacerdoti, formazione spirituale. Fare una bellissima esperienza di fede prima di diventare preti. Perché purtroppo può darsi che uno diventi cristiano e diventi preti senza aver fatto un incontro forte, personale con Cristo. Quindi il nostro scopo è dire fidarsi di Cristo, fidarsi di Dio, riempie la propria vita. Vale la pena consacrare la propria esistenza innamorati di Cristo. Questo sostanzialmente è quello che cerchiamo di fare nei diversi stati.
0: Guardi, in un certo senso lei ha già risposto alla domanda che stavo proprio per farle e che è questa: quando si dice Africa, quando si dice Asia, si dice un continente intero, e noi che siamo europei ben sappiamo quanto siano grandi le differenze tra un greco e un finlandese, tra un russo e un italiano. Allora, che cosa accomuna i giovani seminaristi e i formatori dei seminaristi nel continente africano? Che cosa in Asia? Caratteristiche comuni, problemi comuni.
1: Innanzitutto non diciamo più Africa, ma Afriche, nel senso che è un continente immenso dove i problemi del nord, praticamente musulmani, sì, hanno niente a che fare con quelli dell'Africa subsahariana e del Sudafrica. E anche il Corno d'Africa è completamente diverso rispetto agli altri, tanto è vero che il Corno d'Africa, Etiopia, eccetera, sono di cultura semitica e quindi non hanno niente a che fare. Però appunto questo è estremamente stimolante. Andare in mezzo a delle persone che, di fronte alla comune vocazione di seguire Cristo, hanno orientamenti completamente diversi, per cui il Vangelo, la parola di Dio, potrebbe essere teoricamente uguale per tutti, e lo è effettivamente. Poi c'è tutto il problema della inculturazione, che vuol dire come cercare di rendere il Vangelo accettabile dalla cultura di queste persone e come fare in modo che il Vangelo sia arricchito dalle varie differenze. Per cui il Vangelo aiuta la gente ad aprirsi a nuovi orizzonti e il Vangelo stesso è arricchito dalle varie esperienze. Per cui è un po' il mio motto che dico in tutte le nazioni dove vado, di San Gregorio Magno, che dice:

0: la parola di Dio cresce assieme a colui che l'ascolta e la proclama. In latino si direbbe eloquia domini cum legente crescitur. Mentre io leggo la parola di Dio, io la arricchisco, porto la mia, il mio contributo personale. Quindi ecco, lo sforzo è di fare in modo che lo stesso messaggio di Cristo sia proclamato in diverse lingue. Ecco allora lo sforzo enorme che si deve fare prima di andare in uno stato, cercare di capire la cultura, gli orizzonti che hanno, le esperienze storiche che hanno avuto. E l'Asia, rispetto all'Africa, è completamente diversa.
1: Certo.
0: È difficilissimo entrare nella mentalità di un asiatico, perché è tutto un mondo completamente, dal punto di vista antropologico. Stavo parlando con il vescovo Tonucci un momento fa.
1: Perché non l'abbiamo detto ai telespettatori, ma Monsignor Salvoldi e il nostro arcivescovo di Loreto sono grandi amici, si conoscono dai tempi del seminario maggiore che frequentarono insieme a Roma.
0: Al seminario romano. Ecco, dicevo a lui, visto che anch'io ho visto un po' di America Latina, un po' meno perché la maggior parte dei miei interessi è Africa e Asia, no? Per esempio, un africano ti tocca, ti parla, mentre ti parla, è tutto dentro il tuo sguardo, e il latinoamericano addirittura ti abbraccia, ti abbraccia, ti stringe,
1: grande
0: eccetera.
1: Calore.
0: L'asiatico, l'inchino.
1: Non ci si tocca.
0: È per tutto un mondo dove... In Giappone poi è stata l'esperienza forse più scioccante per me, non si può neanche guardare negli occhi una persona.
1: Davvero?
0: È mancanza di educazione guardare negli occhi una persona, e quindi bisogna parlare, e io non riesco, molte volte faccio delle gaffe, perché vorrei, ma guardami in faccia, ma guardami negli occhi, invece niente, no?
1: Niente.
0: Cioè, però tutto questo arricchisce, cioè, sei cosciente del mistero che è ogni essere umano, mistero che molte volte nel mondo asiatico è espresso in questa maniera molto bella del saluto India, Pakistan, quella zona lì, no? Namaste. Namaste vuol dire il Dio, quando ti salutano, no? Quell'inchino,
1: sì.
0: Il Dio in me abbraccia il Dio in te. Questo
1: bellissimo,
0: è bellissimo.
1: Bellissimo. Mentre lei parlava, riflettevo sulla sua presenza a Loreto. Il suo incarico così importante, di fatto la rende un perfetto conoscitore, mi pare, del mistero dell'incarnazione. Ogni volta si tratta non solo di inculturarsi, ma veramente di farsi Emanuele, Dio con noi, di farsi veramente come lui si è fatto, parlare con le stesse parole.
0: La Santa Casa,
1: questo è un mistero grande, ma che, di cui lei ha un'esperienza privilegiata, pur stando lontano dalla Santa Casa fisicamente.
0: Ecco, nella Santa Casa noi abbiamo il Verbo si è fatto carne e apostolo a dimora in mezzo a voi. Ecco, nelle mie predicazioni, nei miei scritti, questa è l'idea fondamentale.
1: Certo.
0: Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Ecco, bellissima la Madonna che diventa il primo tempio, il primo santuario, la prima alcova, lei. E lei mi rimanda a suo figlio. E suo figlio rimanda a me, per cui in virtù delle cose che vado insegnando, che non sempre sono accettate perché qualcuno... Dio diventa uomo perché l'uomo diventi Dio. Avremo tempo di spiegarlo ancora, perché
1: certo.
0: Monsignor Tonucci mi ha invitato a fare anche altri incontri, no? Dov'è Dio? Chi è Dio? Sì, capisco che Dio è Dio, in particolare lui, no? Però io sono non cristiano, io sono Cristo. Prima del battesimo io sono già figlio di Dio. Il battesimo come mi rende? Non cristiano, Cristo. Per cui le cose belle che si dicono di Maria, le cose belle che si dicono di suo figlio, devono essere dette di ciascuno di noi. E questo è arricchente da questo punto di vista, che per esempio in Africa ti accettano al 100%. L'America Latina sono un po' più pasticcioni, però sorridendo accettano. In Asia bisogna stare attenti, perché c'è già un po' di tendenza al panteismo, quindi bisogna stare attenti. Però ecco, in Europa, spero che passi questa idea, ma in Europa molte volte c'è un po' questo concetto che siamo limitati, siamo peccatori, per carità è verissimo, e mi confesso tutte le settimane con gioia, e lo faccio perché conosco il mio limite. Ma mentre conosco il limite, proclamo anche che il meglio della incarnazione è questo. Io sono Cristo, io sono destinato ad un eterno peso di gloria, e questo magari lo dimostreremo più avanti se avremo occasione.
1: Molto volentieri. Mi fa ricordare i padri greci, chiamare Maria la somigliantissima.
0: Bello.
1: Perché in effetti tra le creature è quella che più di tutti, piena di Spirito Santo,

0: rende pura, rende integra l'immagine della Trinità in lei. Questa percezione di essere divini mi fa pensare a un titolo di un libro che ha venduto quante copie nel mondo, scritto da lei. Lo dica ai
1: Quale, quale?
0: telespettatori.
1: Uno di noi è
0: Uno
1: Dio?
0: di noi è Dio.
1: Beh, ha superato i 100.000.
0: Ecco,
1: Ma questo è Uno di noi è Dio. Me l'ha lanciato innanzitutto il Cardinal Martini, me l'ha suggerito lui, mi aveva detto: perché non fai un libro che sia strutturato così? Il Vangelo, Luca, il Vangelo dell'infanzia,
0: sì.
1: Marco, la vita centrale di Cristo, Matteo, morte e resurrezione, e poi il volo dell'aquila,
0: Giovanni.
1: Giovanni, eccetera. Dicendo alla gente una pagina al giorno, una pagina al giorno, no? Un po' di parola del Signore, un piccolo commento, una preghiera, terminare con un Padre nostro. Ha cominciato le Paoline a pubblicarlo, poi la LDC, il Messaggero, le Deoniane, la Velar, continuano tante case editrici, forse perché quando lo presento la gente si sente un po' con la coscienza non a posto, perché dico: almeno il Vangelo, abbiate almeno il Vangelo in casa, una pagina al giorno.
0: Senza polvere sopra, sgualcite le pagine almeno di quello.
1: No, ecco, continua a dire: il cristiano, se ha dei problemi, è perché non prega in famiglia. Allora, prima di mangiare, un bel segno della croce senza aver vergogna. Poi
0: Certo.
1: si mangia con gioia quello che ti viene offerto, senza buttare via niente, 40
0: Niente.
1: anni d'Africa. E poi alla fine si legge una pagina. Quando dico questo, vanno tutti a comprarlo. Non so se lo leggono, ma
0: Però il
1: perlomeno.
0: gesto dice la buona volontà, dice la
1: Ma
0: buona
1: è stato
0: volontà.
1: bello, perché anche questo Papa Francesco ha detto una volta: por favore. È bellissimo quando domanda per favore, no? Ma un po' per favore, almeno il Vangelo in casa, almeno una pagina al giorno. Ecco, questo è vincente.
0: Questo è vincente. Parlando di libri e di sue pubblicazioni, abbiamo portato qui un'opera che ci sta particolarmente a cuore, anche perché guardate che splendido cofanetto, contiene quattro volumi, ben quattro volumi, uno più bello dell'altro. Un'edizione, come vedete, prestigiosa, e io li metto qui, così li vedete tutti e quattro, poi li solleviamo. Il primo, ecco, lo lascio nelle sue mani. Ci parli un po' di questa idea, come le è venuta, com'è che abbiamo cominciato a realizzarla?
1: Allora, praticamente si tratta della Madonna nell'arte e nelle più belle preghiere dall'antichità a oggi. L'ho realizzata con questo schema. Si può riassumere la vita della Madonna in quattro battute, in quattro verbi: Fiat, Magnificat, Conservabat, Stabat. Fiat, donna del sì, che si abbandona totalmente al Signore e diventa madre. Fiat, Magnificat, la donna della danza. Il titolo generale: Lodi a Maria e arte in suo onore. Conservabat, la Madonna che ascolta e nel suo cuore medita la parola. Non capisce tutto, è un essere umano anche lei, però conserva nel suo cuore tutto quello che sente del figlio suo. E Stabat, la Madonna che sta ai piedi della croce. Vista la familiarità e l'affetto che ho per il
0: Monsignor
1: vescovo,
0: Tonucci,
1: l'arcivescovo
0: il nostro
1: Tonucci,
0: vescovo.
1: il primo l'ho fatto su Loreto, cioè ogni volume ha un.
0: Annunciazione del Barocci, i nostri telespettatori certamente riconosceranno. In Santa Casa, Cappella dei Du in Basilica della Santa Casa, Cappella dei Duchi d'Urbino. Ecco, questa è la pala dell'altare.
1: Ecco, allora ho riportato, beh, devo dire grazie anche a Santarelli in questo
0: Certo,
1: caso,
0: Padre Giuseppe Santarelli, cappuccino, che è il direttore della Congregazione Universale della Santa Casa.
1: che mi ha fornito le fotografie. Io ho
0: Sì.
1: fatto un po' di esterni, ma gli interni me li ha forniti tutti lui. Allora, abbiamo in questo caso sempre lo stesso schema come la parola di Dio, un commento, una preghiera e poi le più belle preghiere della Madonna, sempre cominciando dai tempi più antichi fino ai tempi di oggi. Ecco, penso che sia vincente. Il concetto che mi stimola nelle pubblicazioni è una frase di Dostoevsky: la bellezza salverà il
0: Il
1: mondo.
0: mondo.
1: Allora, la bellezza delle preghiere fatte bene in onore della Madonna, la bellezza dell'arte, la bellezza anche della parola, cioè cercare di scrivere bene con un linguaggio che sia prosa, ma allo stesso tempo una prosa poetica, perché capire le cose senza che il cuore si infiamma non conviene.
0: Non serve, vero? Non ci nutre abbastanza. Non ci nutre.
1: Se la mente capisce, se il cuore parte, se le labbra lodano, se le mani si prestano a mettere in pratica il messaggio, nel senso che la fede senza le opere è morta, allora poi partono anche i piedi. Cioè, partire i piedi vuol dire essere obbligato a diventare missionario per portare la tua fede, la fede fino agli estremi confini della terra.
0: Portare la fede, ecco, questa forse è la risposta all'emergenza educativa dell'umanità in questo millennio, forse come non mai, portare la fede. Lei ha mai visto Dio?
1: Ui. Ma qui adesso entreremo in un discorso che è personale, bello. Visto, sì, nel senso dell'esperienza fortissima che ho fatto dopo la morte di mia sorella a 26 anni. Qui però devo fare una specificazione. La mia fede nasce da una famiglia molto molto credente. Io sono convinto che il 60% di quello che una persona è lo deve alla sua famiglia,
0: come no?
1: Il 25% alla società, il 15% alla scuola. Nella mia famiglia si è sempre pregato tanto, tanto, tanto. Potrei dire con il poeta, avevamo del rosso sulle ginocchia per quel nostro pregar sul pavimento.
0: Che bello!
1: Sì, è sempre stato per me un privilegio. Fino alla morte di mia sorella Elisa, io avevo 23 anni, lei 26, nel dare alla luce il suo secondo figlio. Lì ho perso radicalmente la fede, anche se già volevo diventare prete, ma è stata una cosa troppo brutta.
0: Lo scandalo del male, lo scandalo della sofferenza innocente.
1: Ma questo vorrei parlare poi in maniera più diffusa un altro momento.
0: Sì.
1: Adesso semplicemente mi limito ad accennare. Però dopo un po' di tempo, al cimitero, ho fatto un'esperienza fortissima, mi è venuto in mente il Magnificat. Con il Magnificat, la Dio che è illogico per amore, quel Dio che abbatte i potenti e innalza gli umili, e per un istante, era una notte del 29 novembre del 68 alle 11:30, io posso dire l'ho visto, l'ho toccato, l'ho sperimentato, un attimo, pam pam, non di più, e la mia vita è ribaltata.
0: Aveva tutto il cielo, che faceva il tifo per lei, perché il 29 è la festa di tutti i santi dell'ordine serafico.
1: Era anche la vigilia di Sant'Andrea Apostolo, era una notte per me che è stata, è la notte che tiene in piedi la mia vita, in questo senso, perché poi andando in Africa, a contatto continuamente con bambini che muoiono di fame, con problemi su problemi,
0: certo.
1: Ma anche adesso, passando da uno stato all'altro, ho visto 36 paesi africani, quando arrivo ti buttano addosso problemi, no? Se io riesco ad andare avanti come prete, come uomo di Dio, è quando sto male anche, no? Dico, però io ti ho visto. Ti ha toccato, ti ha sperimentato.
0: Quella è l'ancora buttata nel cielo, no? Alla quale uno rimane. Però questa è la fede, è qualcosa che non tocchiamo, che non possiamo comprare in nessun negozio, che non abbiamo nascosta in un cassetto per i momenti duri, fosse mai che mi viene a mancare. Però ecco, vive di ricordi, di memorie, come noi continuiamo a fare nelle celebrazioni liturgiche, leggiamo la parola di Dio, ricordiamo un evento passato che di fatto si concretizza oggi, per me.
1: Per cui possiamo dire, rispetto alla tua domanda, Dio esiste perché l'ho incontrato. Non l'ho incontrato soltanto a livello, anche se ho fatto tanta filosofia, tre facoltà di filosofia le ho fatte, no? E non ci ho preso molto da nessuno in particolare, no? Se non avessi fatto teologia e se non avessi fatto altre esperienze, però qualcosa mi ha dato anche la filosofia. Però, torniamo allo stesso concetto, no? Dal punto di vista intellettuale non so fin dove si arriva, ma se il cuore parte, oggi siamo in registrazione, oggi è la festa di Sant'Agostino, no?
0: Sì.
1: Ama e capirai, questo è il messaggio di Agostino.
0: Sì.
1: Se tu non ami, non capisci questo Dio che è amore, per cui esiste Dio? Sì, perché l'ho incontrato.
0: Monsignore, la sua esperienza così mondiale, i rapporti che lei ha tessuto in tutto il pianeta, perché si tratta di relazioni umane, fraterne, convenzionali, diplomatiche, però comunque di relazioni con persone tanto diverse da lei, per cultura, per lingua, per usi, per, anche, a volte anche per fede, immagino. Ecco, questa sua esperienza, questo suo sguardo globale, sintetico e privilegiato, cosa le fa dire? Qual è il più grande ostacolo oggi alla crescita, allo sviluppo del Vangelo e alla crescita della fede? Rimane sempre l'egoismo dell'uomo? Rimane questa ferita abnorme del peccato originale? O c'è qualcosa di più?
1: Ma quando ero giovane io ritenevo che il mondo si dividesse in credenti e atei. Adesso non credo più negli atei. Il mondo adesso è diviso in credenti e idolatri. Credenti e idolatri. Però c'è anche un cuscinetto tra queste due realtà, no? Gli indifferenti. E questo è un bruttissimo. Santa Giovanni dice: o caldo o freddo, se sei tiepido io ti vomito. Credenti e idolatri.
0: Allora, facciamo così. Su questa immagine brutta degli indifferenti noi ci fermiamo un attimo. Abbiamo stuzzicato la curiosità dei nostri telespettatori. Tra pochi minuti ci rincontriamo e approfondiremo questo argomento che ci sta a cuore. A tra poco.
1: Grazie.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati cari telespettatori qui agli studi di Maria Vision. Avevamo interrotto la nostra bellissima conversazione, tra parentesi approfitto già a ringraziarla di nuovo, con Padre Valentino, possiamo chiamarla così,
1: Padre
0: vero?
1: Valentino,
0: Padre Valentino. Ed eravamo arrivati a questa considerazione che egli ci faceva. Nel mondo non ci sono solo credenti e non credenti, ma ci sono gli indifferenti, i tiepidi, quelli che dice l'Apocalisse, il Signore poi vomita. Ecco, ripartiamo da questi indifferenti perché è una categoria che forse ci tocca. Noi siamo credenti ma sempre inadeguati, non siamo atei perché non ci fa quasi quasi paura abbandonare del tutto le pratiche di fede, non si sa mai, poi arriva sorella morte, è meglio stare pronti. Ma questa tiepidezza, ce ne parli.
1: A me fa molto male l'idea che una persona possa essere tiepida. Appunto, tornando all'Apocalisse, il brano che tu citavi, Dio attraverso il suo angelo dice a un vescovo: fossi tu o caldo o freddo, altrimenti io ti vomito dalla mia bocca, né caldo né freddo. È un peccato grandissimo l'essere tiepido, l'essere indifferenti, perché forse almeno peccatori, godo nel peccare, godo nel risorgere, come Sant'Agostino, e poi parto una vita nuova, no? Invece il tiepido fa una vita brutta a lui e la fa fare agli altri. È stato recentemente, quando il Papa è andato a Lampedusa, ha detto delle frasi fortissime contro la indifferenza. Questo fatto di vivere come in una bolla di sapone, questo non interessarsi degli altri, questo vedere che sulle nostre coste sbarcano tantissime persone e le lasciamo morire. Ecco, più di 30 anni in Africa mi hanno insegnato, mi hanno fatto vedere, mi hanno fatto toccare per mano la tragedia di quelli che lasciano la loro terra, dal Senegal al Sudan, no? Passano il deserto, ma ci rendiamo conto che su 10 che partono, 8 muoiono.
0: Sì.
1: O nel mare o nel deserto, è una cosa, 2 arrivano, e quando arrivano qua? Che la cosa vada regolata, per carità, che agli africani che arrivano qua bisogna insegnare come comportarsi,
0: certo,
1: rispettando, è obbligatorio questo fatto, ma poveretti quelli che vengono qua. Cosa vuol dire? Già Dante, no? Nel 1200 diceva che è terribile lasciare la propria terra, quella frase molto forte, e proverai, siccome sa di sal lo pane altrui, e come duro calle lo scendere e il salir per l'altrui scale. Terribile, sa di sale, lui era fiorentino e il pane
0: è sciapo.
1: Sì. Ma è buono perché poi ci mettono sulle altre cose loro, no? Il pane degli altri è salato, del sudore, delle lacrime salate, no?
0: Sì.
1: Proverai, sì, come sa di sale, e come duro calle lo scendere e salir per l'altrui scale. Ciò che anche la Madonna ha fatto andando in Egitto.
0: Come no?
1: Di poveretta, no?
0: Sì, sì, emigrante subito, senza niente poi, senza
1: niente.
0: Neanche parlare la lingua.
1: Poveretta.
0: Sì, sì, Giuseppe che ha dovuto cercarsi clienti, chissà, avranno venduto forse l'oro che gli portarono i magi? Ci ho pensato tante volte.
1: Ma ne parleremo perché a me interessa tantissimo parlare della Madonna. E quindi...
0: In Africa, in terra d'Africa.
1: Allora, anche lei ha provato cosa vuol dire essere migrante, è terribile. Arrivano qua e sono purtroppo trattati male. L'esperienza della migrazione è bruttissima, l'esperienza della indifferenza della gente è ancora peggio.
0: Ma ce l'ha detto Giovanni Evangelista nelle sue lettere, chi non ama il fratello è omicida.
1: Sì.
0: Noi pensiamo che chi non ama semplicemente non gli fa del male, io lo rispetto. No, no, quella non è tolleranza, è omicidio perché non lo ami, non fai per lui qualche cosa, non sei disposto a dare la tua vita per lui come Cristo l'ha data per te. Non ci pensiamo mai. Perché queste cose sono scomode, ci interrogano, ci provocano, ci obbligano a cambiare e tutto sommato non ci va perché ci fa fatica.
1: Visto che apri parentesi, ne apro una anch'io.
0: Prego.
1: Ogni tanto qualcuno viene a confessarsi, sta tantissimo tempo senza confessarsi e poi mi dico: padre, non so cosa raccontare perché non ho ammazzato, non ho rubato e sono un uomo. Allora, non è ammazzato, non ho rubato, sono un uomo, io potrei metterci dentro tutte le porcherie del mondo. Ma quando io, fermati un attimo, non hai ammazzato? Cosa fai tu per quei 40 bambini che ogni minuto muoiono di fame? 57.000 al giorno. Tu cosa fai? E non ti rendi conto che non amarli, non interessarti, non fare qualche cosa vuol dire ammazzarli? E cosa fai nei miei confronti? Io ho bisogno d'amore. Tu mi ami o no? e se non mi ami sei suicida, sei deicida, sei omicida. Quanto, allora, non ammazzare, diciamo, non rubare, tu paghi le tasse. A questo punto basta.
0: Beh, sì, sì, è vero.
1: Hanno capito dove voglio arrivare,
0: è chiaro,
1: no?
0: È chiaro.
1: Ecco, torniamo al concetto. È terribile essere indifferenti. E se sei indifferente rispetto all'uomo, diventi indifferente, divento Dio. Perché se non tocchi, non palpi l'uomo, non palpi Dio, nel palpare l'uomo nel senso di amarlo, toccarlo, questa la parola palpare non l'ho inventata io, è di San Giovanni,
0: sì, sì.
1: Quel Dio di cui ho fatto esperienza proprio. Ecco, se non lo tocchi, se non lo palpi, se non lo percepisci nell'uomo, vuol dire che non lo puoi percepire neanche in se stesso. Come puoi amare un Dio che non vedi se non ami il fratello che vedi? Dov'è Dio? Torna a quello che dicevamo la volta precedente, no? Dio si fa uomo perché l'uomo si faccia Dio. Dov'è Dio? Sor Barbara, bellina come sei, evidentemente fa piacere vedere Dio in te, ma il Dio poi è il disgraziato, l'ultimo, il povero,
0: sì,
1: il sofferente.
0: Sì, quello che cerca di rubarti il portafoglio, quello che puzza di alcol seduto accanto a te in metropolitana, come no? Quello che a tutti i costi ti vuole vendere un paio di calzini.
1: O l'accendino.
0: Le
1: persone.
0: Sì, l'accende anche a me.
1: Ho la casa piena di accendini, perché mi fanno pena, poveretti. Andrò a venderli anch'io. Ecco, allora, atei... idolatri. Perché idolatri? Ma se non hai un Dio personale, il Dio di Gesù Cristo, se non hai questo Dio al quale tu doni la tua vita, il tuo cuore, allora divinizzi il cane. Ecco, il mese scorso ero in Scozia, un posto dove, da quando è morta mia sorella Elisa, sistematicamente, anche perché c'ho una zia, la sorella della mamma, su là, allora vado su volentieri, anche perché questo è un posto vicino a Edimburgo che anticipa di 10-20 anni o 30 anche quello che poi capiterà nelle altre parti. Allora studio un po' la situazione.
0: Interessante.
1: Dal punto di vista antropologico, sì,
0: certo.
1: Perché anticipo i tempi e vedo poi che gli errori che si fanno su là poi si copiano anche da noi.
0: Ecco.
1: Arriva televisione che fa queste cose qua, purtroppo, no? Allora, l'ultima esperienza, la più penosa del mese scorso, è che io vedevo che questi inglesi amavano il cane, ma adesso lo adorano. Dormono con il cane. Viene dalla mamma. Da noi, figlio di un cane,
0: è un insulto,
1: è un
0: gravissimo.
1: Viene dalla mamma e si fanno baciare l'acqua, ma per carità.
0: Sì, sì.
1: Ma siamo arrivati alla degradazione.
0: Sì, quando
1: ero piccolino avevo un cane, a me piace tantissimo. Avevo il mio cane, volevo bere il mio cane, ma lo trattavo da cane.
0: È chiaro.
1: Adesso il cane diventa Dio. A parte il fatto che mi si spacca il cuore quando vedo la gente che compra la carne per il cane. Ma ascolta, in Africa, nella maggior parte degli stati dove sono stato io, con 10 euro si va avanti un mese, perché 10 euro è il salario di tanti operai in Africa, per cui se non mangiassero quello che produce la terra così spontaneamente, e mangiano molto volte, una volta al giorno, morirebbero, no? E infatti muoiono di fame. Lasciami fare un'altra parentesi. I primi 5 anni che ho fatto in Africa, in Nigeria, lavoravo tantissimo. Non stavo con i professori perché avevo 27 anni.
0: Perché insegnava in Nigeria?
1: Sì, sì, ma dappertutto insegnavo filosofia e teologia morale, no? Vivevo con gli alunni, ecco, erano tantissimo, più di 500, tavoli da sei, no? Una specie di polenta, yam, che si prendeva con le mani, così proprio con le mani, no? Un pesce, noi mangiamo 3, 4, 5, 6 pesci quando è. Un pesce pepatissimo con flore e spezie, puzzava più delle volte. Prendevi questa specie di polenta, facevi sentire la puzza del pesce e mangiavi. Io dovevo scappare, quando avevo fame riuscivo a mandare giù qualcosa. Subito dopo scappavo perché altrimenti mi veniva l'urto dal vomito.
0: Sì, ho presente, eh? So di cosa lei sta parlando.
1: Ma una cosa... Quando facevo dei sogni, non è che sognassi chissà che cosa in paradiso, sognavo di mangiare un pezzo di formaggio.
0: Ma per un bergamasco, giustamente.
1: Polenta e formaggio. Sognavo di mangiare un pezzo di formaggio. Ho patito la fame, no?
0: Credo.
1: E allora, quando vedi queste cose e vai e vedi delle signore che
0: fanno
1: comprano...
0: il collare di pietre preziose al cane, sì, è aberrante, perché a volte hanno più cura di un cane che per un bambino. Ah, il bambino non lo posso tenere, non è molto sano, c'è il rischio che non sia sano, eliminiamolo. una tragedia, un omicidio in piena regola, invece il cane, ma per lui per ogni spesa, ogni cosa.
1: E per quello che ho detto, la grande differenza è atei e idolatri. Però voglio dire un'altra parola.
0: Ma l'ostacolo, io torno alla domanda a monte, mi perdoni se la interrompo. È questo l'ostacolo più grande alla fede oggi, alla crescita della nostra fede?
1: È l'indifferenza.
0: È l'indifferenza, quindi è l'egoismo.
1: Sì, l'indifferenza, o il, come se le cose di cui parlassi
0: non mi riguardano.
1: Non ti riguardassero. Come se fosse una barzelletta.
0: Perché non sentiamo noi la puzza della povertà.
1: Nel Congo belga, una bambina di 8 anni mi è morta tra le braccia dopo avermi posto 2 terribili domande. Perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire? Ho cercato di portarla all'ospedale, il medico mi ha detto ma non portatemi dei morti, io ho qualcos'altro da fare, no? Ecco, i capelli bianchi mi sono venuti lì, è stato uno shock. Già 2 fratelli prima erano morti, poi morta Elisa, eccetera, ma queste, vabbè, cioè, adesso mi c'è vecchio che mi muore una bambina, è stato un altro dolore indicibile, è stato proprio un crollo. Ho sempre avuto la faccia da bambina e sono diventato vecchio tutto d'un colpo. Ecco, e io non posso più tacere di fronte a questa situazione.
0: Ma certo.
1: Davanti a questo piccolo cadavere ho fatto una promessa, io parlerò sempre di te, ovunque vada, io sto facendolo anche adesso, no? Per queste 2 domande terribili, perché mi fate soffrire? Perché mi lasciate morire come lei? Torno a ripetere, 40 ogni minuto. In un minuto noi occidentali spendiamo 3 miliardi di antiche lire. Metti 1,5 milioni di euro.
0: Sì.
1: 1,5 milioni di euro nella corsa agli armamenti. In un minuto 40 bambini muoiono di fame, che se noi decidessimo un giorno di non correre agli armamenti risolveremo il problema della fame in tutto il mondo. È questo che ti scandalizza?
0: Come no?
1: E allora,
0: e deve continuare a scandalizzarci.
1: Certo.
0: Nel momento in cui più o meno sentiamo che non ci tocca, vuol dire che siamo diventati tiepidi anche noi e il Signore ci vomiterà. La sua esperienza però più consolante, un'esperienza bella di fraternità, un'esperienza quasi mistica, mi permetta questa parola, vissuta o in Asia o nelle Afriche, come lei ci ha specificato.
1: Ma qui c'è una fila che bisognerebbe cominciare il rosario. Ma la cosa forse più, la capacità degli africani di condividere. Una notte di Natale, volevo andare a celebrare la messa con i bambini, ho chiesto al catechista quanti potevano essere i ragazzi, ho detto vabbè dai, porto una caramella, mia mamma mi mandava ogni tanto un pezzo di formaggio e le caramelle, il formaggio scompariva in un giorno perché io non riuscivo a mangiarlo da solo, avrei potuto andare avanti tutto il mese con il formaggio, io lo portavo a tavola e scompariva,
0: è chiaro.
1: Scompariva, no? E le caramelle, la notte di Natale vedo che conto i bambini, oddio quanti sono, e cioè sono rimasto triste, dicevo non riesco a dargli neanche una caramella, no?

0: succhiava un po', siccome i gusti erano diversi, succhiava un po' uno, poi lo dava all'altro, tirava fuori la... Oppure quando stavo andando nel deserto del Sahara, no? Ah, ero stato in un convento bellissimo a celebrare la messa a Agadesh, ai margini del deserto, no? C'erano tre suore bravissime, oltretutto. Volevano che io mi fermassi a pranzo con loro, ho detto no, voglio portarmi avanti un po', approfittando dell'autista che poi mi avrebbe lasciato in margine del deserto e sarei stato lì 15 giorni a cercare Dio nel silenzio. E le suore, cos'è che possiamo dare? Detto, una suora dice, diamogli quel pane, avevano fatto un pane grosso, l'avevano messo nel frigorifero. Poi l'hanno tolto e mi ha detto, guarda, tu mettilo, si chiama cruscotto, non so, la parte...
1: Sì, la cappelliera, quella dietro.
0: Quella dietro.
1: Cruscotto, quello davanti.
0: La cappelliera. Allora, se tu lo metti dietro, con i raggi del sole, nel giro di 2 o 3 ore, diventa croccantissimo, buono, no? Oh, bellissimo. E mi ha dato anche 2 o 3 pomodori e un po' di aglio. Mi ha detto, aglio, pomodori, e diventa
1: perfetto.
0: Buonissimo. Lo facciamo anche noi, no?
1: Certo.
0: Ed è buonissimo. Allora, io parto. Le strade africane sono tutte un buco, no? Gesù, Giuseppe, Maria, tutto un buco così, no? E quindi si va piano. E io vedevo che i ragazzi correvano, dicevano caduca, che vuol dire dono,
1: ecco.
0: Pano. Che potrebbe essere un po' un derivato dal francese.
1: Cadu,
0: continuavano a dire, no? E io dico, cosa c'è del cadu? E poi... Ma che scemo, come si fa in Africa andare in giro
1: con una pagnotta visibile così
0: visibile
1: sulla cappelliera?
0: Allora vabbè, insomma, fermo l'autista, prendo questo pane, i miracoli avrei voluto farlo, lo spezzò, lo diede, ho fatto uno da una parte e uno dall'altra, e beh, sai cosa hanno fatto? Si sono contati, hanno fatto dei pezzettini, lo mangiavano, e mi sono messo a piangere. Era per lui, era come un'eucaristia, no? Questa capacità di contarsi, di vedere di modo che nessuno rimanesse escluso. Il povero conosce la fame del povero, il povero è attento ai bisogni del povero. Allora è bellissimo questa...
1: Una sussidiarietà istintiva.
0: Sì, sì.
1: Certo, uno spirito di condivisione.
0: E allora capisci la beatitudine, beati voi. La traduzione è questa, non poveri in spirito vuol dire niente. Beati voi resi poveri dallo Spirito. È lo Spirito Santo che ti dà il privilegio di essere povero. Se non sei povero, sei escluso dal regno.
1: È chiaro, perché è una povertà interiore soprattutto.
0: La capacità di svuotarti per far posto dentro di te a Dio e gli altri. E questo penso è il grande insegnamento dell'Africa. Già in famiglia l'avevo ottenuto. Papà stava bene come famiglia, però ci ha educato questa povertà dignitosa di essere un dono, sapendo che quello che diamo agli altri torna a noi moltiplicato per 100.
1: La ringraziamo tanto di queste parole, anche perché di questi tempi, a causa della crisi economica, tante famiglie che magari prima non hanno direttamente sperimentato la necessità di vivere sobriamente, di pensare prima di effettuare una spesa, un acquisto, eccetera, si stanno avvicinando un po' alla comprensione della povertà, stanno un po' ridimensionando i bisogni, si accorgono che tutto sommato tante frivolezze, tante cose che sembrano così necessarie, poi necessarie non sono.
0: Ma per questo io direi che la crisi è una opportunità.
1: Certo,
0: l'ideogramma cinese,
1: quasi terapeutica.
0: L'ideogramma cinese che esprime la parola crisi esprime anche opportunità.
1: Vedi?
0: Di cambiare modo di fare. Cioè abbiamo vissuto per tantissimo tempo al di sopra delle nostre possibilità, adesso ci viene proposta, niente capita a caso, tutto grazie, una crisi affinché ci ridimensioniamo e poniamo Dio al primo posto. E con Dio al primo posto, poi i poveri diventano nostri fratelli.
1: Chiaro, crisi va d'accordo con crino, greco,
0: giudico.
1: Allora, questo saper valutare le situazioni, le opportunità. Io immagino che lei di crino, di giudizio, ne abbia le tasche piene, nel senso che la scorta ne abbia uno zaino pieno, perché
0: sì.
1: Immagino che tante volte nei suoi viaggi, nelle situazioni di pericolo, di difficoltà, nelle situazioni di tensione, o lì dove magari è stato frainteso, spero non le sia mai capitato, ma purtroppo succede a tutti, un suo atteggiamento o una sua parola, lei si sia trovata in una qualche difficoltà.
0: Qualche difficoltà?
1: Sì, vero? Ce ne parli.
0: Abbiamo ancora tempo?
1: Abbiamo ancora un minuto, ci faccia l'indice, così poi ce lo racconta in dettaglio.
0: Allora, sono stato espulso 7 volte.
1: Dall'Africa?
0: Dall'Africa, 7 volte. 2 volte davanti al plotone di esecuzione. una notte pestato a sangue, ma grazie a Dio sono qui a parlare. Ecco, questo lo dico non per mettermi in mostra,

0: carità, ma per dire che noi missionari siamo costantemente a rischio. L'anno scorso 110.000 cristiani sono stati ammazzati perché cristiani, uno ogni 5 minuti. Ecco, quando si parla male della Chiesa, io dico, ma no, non so, ombre e luci sono dappertutto, ma ricordiamoci questo, no? 110.000 cristiani ammazzati nel nome di Cristo. Noi missionari siamo coloro che hanno il dito sul costato sanguinante di Cristo. Ma appunto, ecco, potremmo concludere così con questa immagine. Quando si parla di Tommaso, visto che parliamo della fede, no? Al nord dicono Tommaso fica naso come se fosse uno. Invece Tommaso per me ha capito tutto. Se non metto il dito nel posto dei chiodi, se non metto la mia mano nel costato, io non riesco a credere. Ecco perché noi missionari, se è possibile dire, se non è immodesto dirlo, abbiamo una marcia in più rispetto a tante altre persone, perché siamo sistematicamente presenti là dove il Cristo soffre e muore. Abbiamo il dito nel costato di Cristo. E allora, come San Tommaso, possiamo dire, Signore mio e Dio mio.
1: Ringraziamo Padre Valentino per queste sue parole. Come vedete, il mistero della morte e della resurrezione del Signore ci segna. Siamo cristiani, portiamo in noi questa esperienza di morte col battesimo, ma di profonda vita divina, eterna, felice con Lui. Ci rivediamo tra pochi minuti ancora con Padre Valentino e grazie della sua disponibilità.
0: Grazie a voi.
2: Novena in preparazione all'ottocentesimo anniversario del transito di San Francesco con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco dal 24 settembre al 2 ottobre alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
1: Stavamo parlando di persone che per la fede, per la loro fede in Cristo Signore risorto, pagano con la vita. C'è una donna anche che ha pagato con la vita, seppur non in forma cruenta perché non ha versato sangue. Questa è Maria, una donna che visse di fede, coltivando nel suo cuore, nutrendo questa fede di ricordi, nel ripensare continuamente l'esperienza avuta col figlio, certamente nel ritrovarlo nell'Eucaristia e nell'Apostolo Giovanni, cui il figlio l'aveva affidata. Lei ha scritto delle cose bellissime su Maria, tra l'altro mi ha mostrato, mi dispiace che non l'ho qui per i telespettatori, se no ve l'avrei fatto vedere molto volentieri, un'edizione tascabile edita da La Velar con LDC, Mostrati Madre, un bel libro di riflessioni e preghiere su Maria, anche lì con dei brani del Vangelo, della Scrittura. Ci parli della fede di Maria?
0: Siamo nell'anno della fede, mi chiamano in parecchie parti come conclusione dell'anno e io solitamente do un titolo un po' provocante ai miei incontri. Quando io tornerò sulla terra, troverò ancora la fede. È Gesù che parla, Quando il figlio dell'uomo tornerà sulla terra, troverà ancora la fede. Questo è il titolo. E subito do la possibilità a quelli che mi ascoltano di respirare perché dico, guardate alla Madonna, la risposta è lei, beata te che hai creduto. Lei, la vera vivente, anche solo in virtù della sua fede, guardando a lei, Dio risparmierà l'umanità. Beata te che hai creduto. Il contesto della frase, quando io tornerò, troverò ancora la fede, è legato in quella parabola di quella donna che andava a importunare il giudice dicendo fammi giustizia, fammi giustizia. Era stufo questo giudice, no? Però il Signore dice, guarda, se non lo ascolta in virtù della sua insistenza, l'ascolterà anche solo per tirarla fuori dai piedi, no?
1: Sì, certo.
0: Per dire, bisogna pregare sempre, bisogna pregare sempre. Però non date per scontato che voi avete la fede, no? Ed ecco in questo contesto dice, e quando io tornerò troverò ancora la fede. Nel senso, se non pregate, non date per scontata la fede, se non pregate, io verrò e voi sarete senza fede, no? Allora, guardando a lei, io dico, guardando a lei, noi potremmo pensare che ci sarà una salvezza per l'umanità. Mi piace fare un parallelismo con Abramo. Pochi giorni fa avevamo il brano in cui si diceva che A Mamre Abramo incontra Dio, diventano amici. È bello l'idea che diventa amico, no? E allora Dio, quando sta congedandosi, dice: ma posso io tenere nascosto al mio amico ciò che sto andando per fare? E Abramo: cosa che vai a fare, Signore? E vado a distruggere Sodoma e Gomorra perché il loro peccato è grandissimo. E allora questo povero Abramo che comincia a seguire Dio: ma scusa, ma e se a Sodoma ci fossero 50 persone che sono giuste, tu distruggeresti Sodoma e Gomorra? Ma no Abramo, per 50 persone figurati se non salvo il mondo io, no? E vanno avanti: ma scusami, e se fossero soltanto 40?
1: Sì.
0: Ma Abramo: ma certo che per 40. Guarda, Signore, come ardisco a parlare. E se fossero appena 30? Ma sì, Abramo, per 30 io salverei. Signore, allora, ho un po' vergogna, sono imbarazzato, ma se fossero soltanto 20? Ma sì, Abramo, per 20 io salverei. Signore, guarda, parlo per l'ultima volta, poi metto la bocca nella polvere, che vuol dire, dopo taccio per sempre.
1: Taccio per sempre.
0: E se fossero appena 10? Disgraziato Abramo, perché si è fermato a 10? Doveva andare avanti, perché c'era Lot. C'era Lot che era bravo, e se avessi detto se ce ne fosse soltanto uno? Allora io, pensando alla Madonna, dico: se lei è assunta in cielo è viva, è una di noi ed è viva. Guardando a lei Gesù salverà il mondo. Questa è un po' l'intuizione che ho quando parlo della fede. Una fede che, secondo me, ha dovuto lei esercitare facendo più fatica rispetto agli altri. Io non so cosa tu pensi, Sor Barbara, se per lei fosse stato più facile credere o per te che sei una suora.
1: No, per lei, secondo me, c'è una duplice tendenza. Sicuramente era più libera di noi, perché non aveva la ferita del peccato. Quindi le sue scelte erano molto più profonde, molto più radicali delle nostre. Non aveva legami, non aveva impaccio. Quindi sicuramente ha richiesto molta più responsabilità. Un suo sì, che non un sì detto da Suor Barbara. La sua capacità e la sua libertà erano molto più grandi. Però è vera anche una cosa che ho trovato in Dionigi l'Areopagita e che mi ha sempre incantato. Quando Dionigi parla dell'umanità che fa un cammino di ritorno verso Dio dopo la cacciata dal giardino dell'Eden e che bene o male si prepara di nuovo a questo ritorno di Dio sulla terra, e pur quasi inconsapevolmente ma animata dallo Spirito cerca di offrire il meglio di sé, e questo miglioramento, questa crescita nello Spirito a un certo punto produce una famiglia santa, quella di Anna e Gioacchino, che produce una creatura santa che è la Vergine Maria. Come dire, in lei c'è tutto ciò che di buono c'è in noi. E lo dico con parole più semplici, forse anche più che la faranno un po' sorridere. Quando io feci i voti perpetui, ecco qua il mio anello, ormai tantissimi anni fa, la mia madre fondatrice mi disse: Barbara, ricordati, ora il tuo modo di pregare cambia. Io ero un po' sorpresa a sentire, perché le ore in cappella rimanevano le stesse, non cambiavo regola, nulla cambiava, ma lei mi disse: ora tu parli a Dio come sposa, non più solo come figlia. Quindi fai leva sul suo cuore in una maniera molto più forte. Ecco, quando prego con Maria, quando infilo la mia povera preghiera dentro la sua, quando canto il mio umilissimo Magnificat, a volte stonato e disgraziato, ma lo metto dentro il suo, mi accorgo che do un respiro universale. Allora, mi piace pensare a questo, ecco, che in lei già siamo tutti quanti belli davanti agli occhi di Dio.
0: Questo sì, perché lei è quello che noi saremo. Guarda, per me è stato sempre interessante il fatto di dire, negli ultimi 200 anni praticamente i papi si sono scomodati soltanto due volte nel parlare ex cattedra imponendo una definizione di fede, e tutti e due sono la Madonna.
1: È chiaro, sì,
0: l'Immacolata e l'Assunzione. Ma e perché diventa importante questo? Perché essendo lei il meglio di noi stessi, lei è il simbolo dell'umanità. Quello che è toccato a lei toccherà anche a noi, non soltanto nel progetto eterno di Dio. Noi siamo immacolati come lei nel progetto eterno di Dio. Cosa saremo alla fine dei tempi? In corpo e anima assunti in cielo. Però adesso torna all'idea della fatica nel credere.
1: Lei ha scritto tanto su questo argomento, sì. Tanti volumi su Maria, non solo questi che abbiamo in studio, questo splendido cofanetto che vi abbiamo mostrato, ma anche quello di cui ho parlato prima, Mostrati Madre. Che cosa vuole dire ai lettori dei suoi libri? Qual è il messaggio che più le sta a cuore?

0: chi è donna? È l'umanità, è donna, ha fatto fatica a credere e ci indica la strada, come credere. In questo senso, torno sulla fatica del credere.
1: Sì.
0: Era veramente un essere umano. Pensa che anche Gesù ha fatto fatica a capire un po' alla volta cosa doveva essere, che cosa si aspettava il padre da lui. Se anche Gesù ha fatto fatica, figurati lei, che è un essere umano, no? Tanto è vero che Luca dice due volte, Maria non capiva, Maria non capiva, perché ce lo dice due volte?
1: Una volta gliel'ha detto pure, ma insomma tuo padre e io ti cercavamo, figlio mio, ma che ci fai? Sì.
0: Allora, che cosa lei abbia visto durante l'annunciazione, io non so, molte volte dico, secondo me ha visto niente, dopo devo capire un po' la mentalità della gente, l'angelo, per me l'angelo, certo che ci credo negli angeli, però... Angelo vuol dire annuncio. Secondo me ha avuto un'esperienza mistica interiore fortissima in virtù della quale si è abbandonato completamente a Dio. Però un po' di esitazione lo vediamo anche nel Vangelo, no? Come avverrà? Io non conosco uomo, non ho fatto nessuna relazione con nessun uomo. E come... Lo Spirito Santo scenderà su di te. Pensa, subito dopo l'annunciazione lei va a trovare la sua parente, a Incarin, la sua parente Elisabetta. Perché ci va? Qualcuno dice perché vuol mettere in pratica la fede che diventa amore. Secondo me va anche per nascondersi.
1: Secondo me va anche a verificare. Guarda che tua cugina sterile, adesso è incinta, aspetta un figlio, fammi un po' vedere. Sì, proprio così.
0: Cioè, è vero. Ma anche perché avrebbe dovuto essere lapidata.
1: Sì, sì, sì.
0: E lei continua a credere. A Natale che cos'è che vede? Noi mettiamo, Luca dice, angeli che cantano gloria. In realtà era lì con San Giuseppe, che secondo me aveva 16 anni, non 61, 16.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: La legge diceva che la donna deve avere 14 anni e l'uomo 2 anni più. E loro sono precisi in queste cose, no? Questo San Giuseppe lo vedo imbarazzato, simpatico, dice niente, è un sant'uomo, no? E secondo San Luca, la Madonna era sola, perché dice, lei stessa avvolse il figlio nelle sue fasce.
1: In genere una che ha appena partorito non fa persino questo, è chiaro.
0: Allora, e poi cosa capita? Innanzitutto, tutte le porte si chiudono. Giovanni dice, venne nella sua casa e i suoi non lo accolsero. Tutte le porte si chiudono. Lei cosa vede? Porte chiudersi. E poi subito dopo, poveretta, deve prendere il suo figlio e scappare, come dicevamo prima, no?
1: Certo.
0: In Egitto. Deve scappare in Egitto e lì, io mi immagino la scena, e lì col suo bambino che scappa in Egitto lo guarda e dice, ma chi sei? Sei Salvatore o sei sorgente di morte?
1: Ma non eri il figlio dell'Altissimo?
0: Appunto.
1: Sì, perché così glielo definì l'angelo.
0: Ma chi sei? E poi, quei 3 anni, l'abbiamo già detto, quanto sia difficile stare all'estero, come immigrata. Quando Gesù ha 12 anni, sì, lo perde 3 giorni. 3 giorni, 3 vuol dire totalmente. È adolescente e come tutti gli adolescenti si comporta di conseguenza, no? Soffre tantissimo. Quando lo trova, innanzitutto guarda che delicatezza, Barbara. Perché ci hai fatto questo? Tuo padre, anticipa il papà, tuo padre e io dolenti ti cercavamo. E lui con la faccia tosta dice, perché mi cercavate? Fosse stato mio figlio. Perché mi cercavate?
1: Ma non lo sapevate.
0: Non lo sapevate. Che
1: io... aggiunge pure questa, e non lo sapevate. Ai ai ai.
0: E lei continua a credere.
1: Che poi aveva anche le parole di Simeone nel frattempo.
0: Sì,
1: una spada.
0: La spada ti trafiggerà. E poi ascolta, cominciano 30 anni. Lui chi è? Il verbo è la parola, è il verbo che tace. Per 30
1: poi 30 anni.
0: Anni
1: era quasi vecchio, voglio dire,
0: sì,
1: considerando
0: sì.
1: L'età media, avrebbe dovuto o sposarsi o perlomeno fare qualche cosa di utile oltre che lavorare nella bottega del padre.
0: Anche perché c'è arrivato a quell'ora.
1: Eh sì, 30 anni in casa con mamma è una cosa quanto mai.
0: Come i giovani di oggi, direi.
1: Sì, ma all'epoca non era usuale per nulla.
0: E poi comincia la vita pubblica. Pensa, la vita pubblica comincia al Giordano. Io non so se la Madonna era lì presente al Giordano quando era battezzato, o se qualcuno gli ha detto, guarda che Gesù si è fatto battezzare. Pensa che shock. Ma è Dio o è un peccatore? Perché si fanno battezzare i peccatori? E lei continua a credere, continua a credere. E poi comincia la vita pubblica, Cana. Facciamoci una bella poesia sulla santificazione del matrimonio, Cristo, per carità. Non hanno vino, non sono contenti, si sono appena sposati, guarda lì. Guarda
1: già la festa rischia, eh sì, eh sì.
0: E...

0: E guarda, so che tu hai fatto il liceo classico, quindi tu il greco lo sai. Magari non tutti i nostri ascoltatori sanno il greco, però guarda la durezza delle frasi. Ti moi kei soi gynaika? Ti, che cosa? Moi a me, kai e soi a te, gynaika. Pensa com'è bella la parola imma, mamma. Gynaika.
1: Donna.
0: È terribile. Io quando volevo tirare in giro mia mamma, no? Quando voleva farla arrabbiare, dicevo gynaika. E lei mamma, smettila, mia mamma è friulana, smettila, non voleva che la chiamava, anche Gesù chiamava
1: Così sua
0: così sua
1: madre.
0: mamma, no? E lei manda giù il rospo e dice, fate tutto quello che vi dirà. Bellissimo questa, no? Che è anche il suo testamento, perché secondo Giovanni la Madonna ha detto due frasi, non hanno vino, vuol dire accorgersi degli altri, fate quello che vi dirà, e siccome è l'ultima frase del suo testamento, è bellissimo.
1: Poi cosa hai ricevuto dopo? Oh, guarda che sta lì, è matto, eh? Mo lo vengono a prendere, ti ricordi? Tua madre e tuoi fratelli ti aspettano fuori.
0: Anzi, Marco è ancora peggiore, guarda quando dice, i suoi pensavano che fosse matto. Guarda Barbara, se è brutto essere matto, penso che sia peggio essere la mamma del matto. Perché il matto sa di essere matto o sa quello che patisce. L'altro dal di fuori, mio figlio è giudicato matto. E lei continua a credere.
1: E a Siunbalusa e a tenere continuamente presenti le parole
0: Dell'angelo.
1: dell'angelo, quelle di Simeone, i miei occhi hanno visto la salvezza. Ma
0: Dov'è la salvezza?
1: dov'è questa salvezza? Ma com'è?
0: Ma è perché allora dubitavi quando ho detto che ha fatto fatica a credere. Però
1: No, io credo che per lei fosse ancora più difficile, perché era più libera.
0: sì. Ma
1: Era più libera.
0: poi ti ricordo quando quella volta in cui lei vuol vedere suo figlio, no? La mamma può voler vedere suo figlio. Gesù, Gesù, c'è tua mamma. Chi è mia madre?
1: Chi sono i miei
0: Chi
1: fratelli?
0: sono
1: Che
0: i miei fratelli? Pom, pom. E quell'altra volta quando
1: poi è un elogio immenso di sua madre, in verità, in verità. Però,
0: però al
1: certo, a noi
0: momento
1: suona duro sentirlo, ma
0: sì.
1: come la tratti?
0: E quella volta che una donna
1: Beato il
0: beato il
1: grembo!
0: grembo che ti ha portato, beate le mammelle che sono, ma piantala, beato piuttosto quelli che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica. E lei continua a credere, però l'apice per noi, il
1: È
0: Calvario.
1: un calvario.
0: Quando sta andando al Calvario, guarda, io quante volte ho pensato alla scena di Gesù bambino, che biondino bello che cammina, che si inciampa, cade, lei lo solleva, lo consola, lo aiuta
1: E
0: adesso
1: poi.
0: cade, cade, cade, lei non può fare niente. Pensa che strazio. E lei continua a credere. E infine la parte più brutta, quando tolgono Cristo morto dalla croce e glielo mettono morto tra le braccia, la pietà. E voglio tu fare della poesia, la pietà del Michelangelo, con una mamma bellissima, secondo il Michelangelo. Guarda Mel Gibson. E Mel Gibson, la passione è straziante, ma è molto simile alla realtà. Lei ha lì questo Cristo tutto inondato di sangue, i flagelli che gli hanno scarnito la carne, lo guarda, un Dio morto. Ma sembra una bestemmia. Un
1: Ma è così, ma non era il
0: Dio.
1: figlio dell'Altissimo?
0: E lei
1: Sì,
0: continua a
1: con
0: credere.
1: queste
0: Ecco perché dico
1: parole.
0: beata te che hai creduto. E diventa proprio il simbolo, questa fede che va cercata continuamente nel silenzio, nella meditazione della parola di Dio. Cercare il vero, il bello, là in una situazione che, umanamente parlando, ti scarnifica dentro.
1: Sa, Padre Valentino, questo che lei dice di fatto è un po' quello che notiamo tutti i giorni nel santuario della Santa Casa, qui a Loreto. La gente viene in santuario certamente per ringraziare il Signore per grazie ricevute o per favori, ma generalmente viene afflitta, prostrata, arriva con l'animo secco, con l'animo arido come un coccio, arriva con una fede frantumata, con dolori, con tragedie familiari, con drammi pesantissimi, li depongono ai piedi della madre lì nella sua casa. E quasi gridando al cielo, quasi con disperazione, quasi, si aggrappano a lei, è veramente l'ultima sponda. Lo vediamo ogni giorno ed ecco anche perché nel santuario, come possiamo, ma ecco, ci sforziamo di far sì che tutto sia bello, che tutto sia armonico, che la liturgia sia curata, che la gente trovi consolazione. È chiaro che il consolatore, il paraclito, è lo Spirito Santo ed è chiaro che la pneumatofora è lei, cioè chi ce lo porta, chi ce lo ci aiuta, fa un po' da catalizzatore, ecco, chi favorisce in noi questa accoglienza dello Spirito è lei. Ma il bisogno di consolazione, di un balsamo che sana le nostre ferite, è un bisogno che abbiamo tutti.
0: Vede, ieri e oggi ho celebrato la messa nella Santa Casa, ieri era Santa Monica, ho

0: oggi è Sant'Agostino, no? E ieri dicevo, venite qua, siete nella casa del Signore, sfogatevi davanti a lei, sfogatevi. Santa Monica ne ha visto di tutti i colori con questo figlio, l'ha salvato pregando, piangendo e pregando, no? E oggi, parlando di Sant'Agostino, ho detto, qui i nostri dolori, i nostri... trovano una ricompensa, perché quanto più mi immergo nel mistero del dolore, tanto più, se ho fede, divento grande. Io ho sempre presente la mia mamma, perde 3 figli, perde il nipotino 8 anni, che abitava in casa nostra, evidentemente, no? E avrebbe potuto diventare pazza.
1: Di dolore, come no?
0: Di dolore. La fede, il dolore più la fede ti fa diventare grande, il dolore senza fede ti fa impazzire. Tantissime volte le persone che vengono a parlare con me, no? Si intrattengono con mia mamma, se i giovani ogni tanto dicono no, no, ho già risolto con tua mamma, meno male. Cioè, dolore più fede ti rende veramente grande. È perché dicevo, l'esperienza dell'amore nel dolore ti purifica e ti fa capire. Ancora Agostino, a me capirai.
1: A me capirai. Mi piace rimanere su questa frase. Abbiamo purtroppo pochi secondi e siamo costretti per questa volta a salutarla, ma già ci ha promesso Padre Valentino che tornerà, che sarà ancora con noi. Quindi invito i telespettatori che vorranno già a prenotare le loro domande a lei, così magari facciamo un dialogo.
0: Scrivono
1: anche,
0: a te poi.
1: Anche in diretta. No, noi diamo il telefono degli studi di Maria Vision, 071 750 1707, oppure l'indirizzo mail info@mariavision.it. Poi sul sito anche di questo o del santuario o di Maria Vision potete trovare tutti i contatti. La ringraziamo Padre Valentino tantissimo.
0: No, io faccio come Padre Francesco, il Papa Francesco, che dice pregate per me. Ecco, la mia responsabilità di formare i formatori del clero è grande. Mia mamma pregava perché non dicessi stupidaggine. Ecco, allora adesso che lei è in paradiso da poco, domando agli spettatori che preghino per me in modo tale che andando in giro per il mondo riesca a formare dei preti santi. Ecco, dico sempre...
1: Ne abbiamo bisogno.
0: Non tanti, ma santi. Non tanti, ma santi. Un prete mediocre può essere una disgrazia. Un prete santo ribalta il mondo.
1: Rimaniamo con questa bellissima immagine di un cerino che incendia una foresta intera. Noi prendiamo l'impegno di pregare per la sua missione e lei prenda l'impegno di tornare con noi.
0: Grazie.
1: Così ci allieterà con la sua parola e i suoi insegnamenti. Salutiamo i telespettatori dagli studi di Maria Vision qui a Loreto. Arrivederci, alla prossima puntata.
0: Auguri.

0: Ben trovati ancora qui su Maria Vision, siamo in compagnia di un carissimo amico perché, come sapete, Maria Vision vi ha abituato a dei carissimi amici e quando troviamo anime speciali, anime che seminano, come seminano nel mondo, noi siamo abituati a portarvela a conoscenza, ad approfondire, a conoscere le loro storie, ma soprattutto quello che fanno. Ed oggi qui nei nostri studi di Assisi abbiamo un carissimo amico che è Luca Lucchini. Benvenuto Luca.
1: Grazie Marco, grazie.
0: Non potevamo non ospitarti Luca perché Luca abita qui ad Assisi. Adesso sì. Poi ci leggiamo anche un po' tutta quella che è la sua storia, perché Luca ne ha di cose da raccontarci. Entreremo nel particolare anche più tardi, ma intanto andiamo a leggere un po' la storia di Luca. Luca Lucchini è nato a La Spezia, dal 2012, come abbiamo detto, risiede stabilmente ad Assisi, dove è direttore del centro spirituale e accoglienza della Domus Letizie dei Frati Minori Cappuccini. Ha svolto l'attività artistica lirico. E poi adesso artista lirico, e poi adesso approfondiremo questo argomento perché Luca è un grande artista lirico. Non lo dice lui, lo dico io, e poi entreremo nel particolare. Luca è impegnato in studi privati di ascetica e collabora con alcune riviste di spiritualità. Nel novembre 2005 è conduttore dell'emittente radiofonica cattolica Radio Mater di Erba, Como, il cui fondatore ed attuale direttore è Don Mario Galbiati, fondatore anche di Radio Maria. Il Radio Mater ha condotto trasmissioni dal titolo La teologia della croce in Santa Gemma Galgani e San Pio da Pietralcina e poi In Cristo e nella Chiesa, la vita del cristiano. Attualmente è in onda il secondo martedì di ogni mese alle 18:35 con meditazioni mensili dal titolo Le virtù cristiane, vivere il battesimo tra grazia e libertà. È fondatore e attuale responsabile del movimento ecclesiale cattolico dei Servi Inutili del Buon Pastore. Approvato nel 2015 in forma definitiva da Monsignor Domenico Sorrentino, Vescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino. Il movimento è diffuso in diverse diocesi italiane e all'estero è presente con appartenenti in Argentina a Buenos Aires, in Colombia a Bogotà ed attualmente si sta aprendo una realtà locale.

0: Anche in Thailandia, a Bangkok. Ha al suo attivo pubblicazioni dal titolo Nella comunione dei santi, Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietralcina, Libreria Editrice Vaticana del 2005, Santità, un'esperienza per tutti, Edizioni Casa Sollievo della Sofferenza, Opera di San Pio da Pietralcina 2005-2007, inserti mensili nella rivista La Casa Sollievo della Sofferenza, e attualmente è in libreria da 2 mesi il suo ultimo libro, Le Virtù Cristiane, Vivere il Battesimo tra Grazia e Libertà, Edizioni Porziuncola. Lavoro di Luca a cui si ispirano le sue attuali trasmissioni radiofoniche di Radio Mater. Il libro è impreziosito dalla presentazione del celebre teologo ed artista gesuita Marco Ivan Rupnik, direttore del Centro Aletti di Roma, e dall'introduzione dell'altrettanto noto teologo gesuita padre Gian Domenico Mucci, scrittore della Civiltà Cattolica. Ci siamo fermati qui, ma come presentazione...
1: Sei gentilissimo,
0: no,
1: grazie.
0: Come presentazione, Luca, già dovremmo parlare 3 giorni soltanto di questo, perché dovremmo approfondire veramente ogni singolo passaggio che abbiamo fatto. Però, cari amici, come vedete, abbiamo un ospite di tutto rispetto. Luca non lo dirà mai, perché appunto, servi inutili, non ce lo dirà mai. Ma ve lo dico io, perché dobbiamo giustamente dare il peso che hanno le cose e l'importanza giusta, nel giusto equilibrio che hanno. E Luca è un carissimo amico che ci è venuto a trovare, noi di Maria Vision oggi ve lo presentiamo, ma speriamo davvero con Luca di intanto oggi di conoscerlo in maniera più approfondita, ma poi successivamente di fare davvero tante altre cose insieme, come hai fatto con Radio Mater ed altro.
1: Grazie.
0: E abbiamo detto che ha svolto anche l'attività di artista lirico. Luca, la musica è qualcosa che magari ci lega. Io in maniera molto più banale la mia, ma la tua, che sei un grande professionista.
1: Ma sono stato, diciamo, un cantante lirico, un tenore lirico. Per 20 anni ho svolto questa attività. Gli ultimi 15 come tenore primo del coro del Teatro Regio di Parma. Parma è la città di Giuseppe Verdi, quindi insomma avevo cantato al Maggio Fiorentino, insomma così, per cui è stata veramente una bella esperienza, da rendere lode al Signore per questi doni straordinari che ci fa gratuitamente, sono doni gratis dati come quello della voce, e anche possono essere, come dire, anche dei luoghi di missione, ecco, e di annuncio, forse di testimonianza cristiana.
0: Non è scritto qui sul curriculum, ma so che a Parma hai lavorato con un grande regista, ce lo vuoi dire tu?
1: Sì, Parma è un teatro tra i più importanti in Italia, è una fondazione, veramente un teatro di grande tradizione, e per cui le firme più prestigiose sia della direzione d'orchestra che della regia si sono succeduti negli anni, e negli anni in cui ho lavorato io, per esempio, una personalità della regia che ricordo in maniera straordinaria è il maestro Franco Zeffirelli, scomparso da poco, ma poi Pierluigi Pizzi, insomma tanti altri, Ugo De Ana, tanti altri registi che venivano appunto a Parma a dirigere in particolar modo le opere di Verdi.
0: E questo già ce la dice Luca, insomma, sulla carriera di Luca. Ma poi Luca, a un certo punto, essendo un grande cantante lirico, non si accontenta. Il Signore probabilmente aveva per te qualcos'altro. E le chiamate sono a volte strane, vero Luca?
1: Sì, beh, io dico sempre che sono, diciamo, viziato, se posso usare questa espressione, e soprattutto una grande responsabilità, quella di aver conosciuto molto bene nella mia infanzia San Pio da Pietrelcina, per l'amicizia che lo legava al mio nonno materno, a mia madre. Il padre chiamò mia zia nel 56, la sorella di mia madre, che era farmacista, quindi prima volle che acquistasse una farmacia in paese, poi dopo è entrata in ospedale in Casa Sollievo, è diventata la farmacista di Casa Sollievo, per cui Sono cresciuto io e i miei cugini proprio veramente Padre Pio era proprio come uno di casa. In casa si parlava sempre del padre, mai di padre, del padre, si sapeva che era lui, e quindi spessissimo si andava a trovare la zia col nonno, con mio papà, ricordo.

0: Insomma, c'era questa possibilità di andare in clausura, quindi lo ricordo perfettamente. Insomma, quindi queste figure segnano soprattutto perché a un certo punto è importante che ci chiediamo, ecco, nei doni che il Signore ci fa, nelle opportunità che ci offre, perché? Ecco, credo ci sia un senso di responsabilità anche in questo, quindi aver avuto la possibilità di aver conosciuto un santo così grande poi ti interpella anche nella tua crescita. Io sono del 62, il padre è morto che avevo 6 anni, nel 68, poi mi ha accompagnato per 30 anni in maniera molto profonda, un'amicizia molto intima, fraterna, Fra Modestino da Pietrelcina, che insomma ha raccolto un po' questa eredità, ecco, di Padre Pio. Per cui, ecco, ripeto, il contatto con queste figure interpella la tua fede cristiana e quindi cercare, ecco, di vivere un po' in coerenza con questa esperienza e con il nostro battesimo.
1: Quindi è una vita straordinaria comunque, perché partiamo già dall'infanzia con questi incontri particolari che non tutti ovviamente potevano avere così intimamente, ma questi sono segni che evidentemente il Signore sa, conosce, ci conosce prima che noi veniamo concepiti addirittura, e sa tutto di noi. E tu, Luca, sai una storia, la tua storia ci racconterà adesso poi nel dettaglio anche la tua missione, e capiremo quanto veramente il Signore agisca, ecco. Abbiamo letto tutte le varie attività che stai facendo, quello che hai scritto, e qui adesso approfondiremo, ci vorranno mesi per raccontarle ma ce li metteremo i mesi e i tempi giusti, li metteremo, ma oggi,
0: siamo qua.
1: Ecco, oggi abbiamo visto che, ecco, collabori anche con Radio Mater, con Don Mario Galdiati, che tu conosci personalmente.
0: Che è stato anche questo un grandissimo dono che io ho avuto nella mia vita, perché nel 2005 ho scritto il mio primo libro per la libreria editrice Vaticana, che si intitola appunto Nella comunione dei santi, Santa Gemma Galgani, San Pio da Pietrelcina, ecco la teologia della croce in questi due figure straordinarie della mistica cattolica. Oltretutto ci fu appunto da parte mia questa scoperta che Padre Pio, all'inizio dell'esperienza mistica, proprio, bisogna dire, usare il termine, copiava gli scritti di Gemma Galgani per meglio definirsi ai suoi padri spirituali. È la santa che Padre Pio ha amato di più. E quindi con il mio padre spirituale, il padre Gian Domenico Mucci, che è un celebre scrittore della civiltà cattolica, un noto teologo, ecco, grazie veramente al suo aiuto e ai suoi consigli, ho composto questo primo volume. E lì, devo dire, un giorno è arrivata una telefonata da Don Mario Galbiati, che io conoscevo per essere stato anche il fondatore di Radio Maria nei primi anni 80. Don Mario era veramente celebre per questa iniziativa, per questa novità radiofonica, no? Che fu Radio Maria allora. E era già nata quindi Radio Mater, e mi chiese se io volevo, se mi sentivo di iniziare una collaborazione radiofonica mensile con delle meditazioni mensili, a partire proprio da così, parlare un po' della teologia della croce in Santa Gemma Galgani e San Pio da Pietrelcina. Per cui è nata così questa esperienza attraverso la radio.
1: È importante anche questa, ma che approfondiremo più avanti. Anche a Maria Vision, perché a questo punto non puoi evidentemente non farlo anche a Maria Vision, ne parleremo. Grazie. nei prossimi incontri che avremo con Luca. Bene Luca, io adesso a questo punto invece oggi entrerai proprio nel particolare di quello che invece sono i servi inutili del buon pastore.
0: Sì.
1: Allora, questa poi adesso ci racconterà nel dettaglio tutto quanto, ma qui già vado a leggere, no? I servi inutili del buon pastore, uomini e donne, laici, sacerdoti, diaconi, consacrati e consacrate, che si sentono chiamati anche in questa via associativa a seguire Gesù sulla via della perfezione cristiana, in adesione al Vangelo e in obbedienza alla Chiesa. Si affidano pertanto alla parola di Dio e al Magistero della Chiesa, riconoscendoli come elementi costitutivi della vita del cristiano. E questa è la premessa dei servi inutili del buon pastore, di cui tu sei fondatore, Luca.
0: Sì.
1: Allora, io vorrei che tu ci parli, ci dici intanto chi
0: come
1: sono nati e chi sono i servi inutili del buon pastore.
0: Beh, diciamo che nella mia vita, nella mia esperienza, soprattutto anche di lavoro al Teatro di Parma, nell'approfondire la fede cattolica, nel cercare minimamente di vivere una esperienza cristiana, proprio alla quale tutti siamo chiamati, no? In virtù del nostro battesimo. Recentemente Papa Francesco ha tenuto una bellissima omelia in Santa Marta parlando della coerenza e la testimonianza cristiana. Ecco, io mi accorgevo, e poi nelle trasmissioni mensili a Radio Mater, dove tu apri i microfoni e non sai chi ti chiama, non sai le domande che ti vengono rivolte, mi accorgevo che c'è, devo dire purtroppo, oggi nei cattolici una lacuna, che è quella della conoscenza del pensiero della Chiesa. Noi non possiamo amare chi non conosciamo. E noi non possiamo amare la Chiesa se non la conosciamo nel suo pensiero, cioè nel suo bimillenario magistero, il magistero cattolico. Quante volte sentiamo usare questa espressione, e raccoglie gli insegnamenti della Chiesa per voce dei Romani Pontefici, dei Vescovi, dei Sinodi, dei Concili, in 2000 anni di storia, e quindi anche tutta la tradizione, parte dalla tradizione apostolica. Ebbene, e io mi sono trovato che nel cercare di dare una testimonianza cristiana mi accorgevo che era, come dire, oscura nella parte in cui si parlava della Chiesa. Anzi, molto spesso la Chiesa veniva attaccata, il Papa parlava, un Vescovo diceva una cosa e veniva attaccata, no, o non veniva conosciuta. Quindi da lì è stato un percorso personale che mi ha portato a approfondire il Magistero, a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica, che tutti possiamo acquistare nelle librerie cattoliche, dove ci sono, sotto forma di quesiti e di risposte, tutte appunto le risposte a quelli che possono essere i nostri quesiti sulla fede cattolica, per cui ci è spiegato il credo, quindi tutti i fondamenti della fede cattolica, c'è la parte che riguarda appunto la morale, la preghiera, il rapporto con Dio, è spiegata la Trinità. Ed è stato per me un ausilio straordinario, poi da lì approfondire anche man mano i vari temi, i vari documenti della Congregazione della Fede, piuttosto che le encicliche, eccetera. E da lì mi sono trovato che piano piano potevo, anche nella testimonianza, dare una conferma, una testimonianza su quello che è appunto il pensiero della Chiesa, perché io credo che un cattolico che sia degno di questo nome non può ignorare il pensiero della Chiesa. Io dico sempre, anche nelle mie trasmissioni radiofoniche, l'ho scritto recentemente anche nel mio ultimo libro, che stimo che i due binari su cui siamo sicuri di non deragliare mai dalla via della verità insegnata da Cristo sia proprio la parola di Dio e il magistero della Chiesa Cattolica. Tutti oggi dovremmo aver compreso, no? Specie dopo il Concilio, dopo i grandi documenti come la Dei Verbum, l'importanza di conoscere la parola di Dio. Mi colpiva sempre l'espressione di San Gerolamo, che diceva che l'ignoranza delle scritture è l'ignoranza di Cristo, ma io mi permetto di dire che l'ignoranza sul magistero è l'ignoranza sulla madre, senza della quale non puoi pervenire alla santità, al cammino della perfezione cristiana. Non possiamo disgiungere la persona di Cristo, la figura di Cristo, dalla Chiesa. E quindi è nata questo mio approfondimento personale, grazie proprio agli anni del teatro, quindi di una mia povera testimonianza cristiana, alle trasmissioni radiofoniche, dove sentivo le persone contente quando conoscevano e capivano, ecco, quello che era un po' il pensiero della Chiesa su certi temi, perché molto spesso oggi, poi si potrà parlare anche di questo in futuro, molto spesso, mai come nel tempo corrente, uno prende una frasetta del Papa, un giornalista, e ci montano cose le più assurde, le più poco, diciamo così, veritiere. Mentre invece va contestualizzato, va letto tutto il pensiero, tutto il documento che ha scritto il Papa, e Papa Francesco recentemente ha scritto dei documenti straordinari. Pensiamo solo a Gaudete et Exultate, sulla santità nel mondo contemporaneo. Noi siamo in una emittente cattolica, quindi se nel contesto attuale il Papa ha sentito il bisogno di chiamarci e di spingerci, no, a riflettere sulla santità, a cui tutti peraltro siamo chiamati in virtù del battesimo, capiamo l'importanza, ecco, insomma, dell'argomento. Ma ripeto, non lo possiamo conoscere da una piccola frasetta estrapolata da un giornale, da un quotidiano. E quindi con alcuni amici, con alcuni fratelli di fede con cui abbiamo già iniziato un'esperienza di preghiera, abbiamo pensato, ecco, di iniziare questo cammino. E già subito il nome, leggendo il Vangelo di Luca, dove Gesù dice: quando avete fatto tutto quello che dovete fare, dite, siamo servi inutili, siamo solamente servi. Non dobbiamo confonderci, inutile in questa accezione significa inutile, cioè senza utile, nella gratuità del servizio, nella gratuità dell'amore, no? In quelle che sono un po' le opere di misericordia spirituali, no? Quindi consigliari dubbiosi, no? E quindi, ecco, in questo senso è nata questa esperienza. Ed è nata qui ad Assisi. È nata qui ad Assisi.
1: Dove ti sei recato, insomma, il cuore ti ha portato ad Assisi, sì. Perché tu eri da altre parti in quel
0: momento. Io sono della Spezia, sono ligure, sì, sì, e lavoravo a Parma, quindi, sì, ecco. Sì. Poi mi sono sposato, mia moglie Umbra, lavorava alla Spezia, poi ha potuto avere un trasferimento per la sua attività lavorativa qui in regione, è venuta qui. Però qui ci eravamo sposati, quando ci siamo sposati nel 2008, perché io mi sono sposato abbastanza grandicello, grazie, devo dire, proprio anche alla Vergine di Guadalupe, visto che siamo Maria Vision, no? Nasce proprio
1: in
0: America, sì, tantissimo. E allora, in una mia tournée, cantando il Rigoletto col Teatro di Parma, nel coro del Teatro di Parma, là proprio chiesi questa grazia, no? Vorrei capire la volontà di Dio sulla mia vita. E dopo 2 mesi ho incontrato mia moglie. E quindi, quando è stato il momento di sposarci, lei Umbra, io conoscevo pochissimo San Francesco, quello che possiamo conoscerlo così, un po' dai libri, dalle esperienze parrocchiali, eccetera. Assisi non ero mai stato, se non di passaggio, una volta sola nella vita, e ho detto: perché non sposiamo là? Ci siamo sposati qui. E quando l'anno successivo, nel 2009, è nato l'idea del movimento con questi fratelli, ho detto: beh, andiamo ad Assisi. Era la Domenica del Buon Pastore, il 3 maggio del 2009, e quindi sono nati qui i Servi Inutili del Buon Pastore. Legato alla Domenica del Buon Pastore, ma ci è piaciuto, poi lo vedremo approfondendo, sì, anche la nostra brochure, perché riflettendo ci siamo detti che quali sono i servi inutili di un buon pastore? I cani da pastore, che aiutano il pastore, e noi abbiamo un grande e buon pastore che è Gesù, a ricondurre le pecore all'ovile, e l'ovile è la Chiesa. Per cui combaciava perfettamente con quella che possiamo definire, con un termine oggi di moda, la nostra mission, ecco.
1: E qui sentiamo già nella premessa sul chi siamo, quanto avremo da ascoltare, quanto avremo da approfondire con i Servi Inutili di cui Luca è il fondatore. Luca, adesso invece cerchiamo di capire invece qual è il carisma dei Servi Inutili.
0: Beh, il carisma dei Servi Inutili è proprio quello di fare riscoprire il senso della Chiesa. L'appartenenza alla Chiesa. Io credo che Paolo, nella prima lettera a San Paolo, nella prima lettera a Timoteo, ha una parola in questo senso, secondo me umilmente, proprio assoluta. Colonna e sostegno della verità. Quindi, ripeto, un battezzato, un cattolico praticante, non può disgiungere la sua esperienza spirituale da questo senso di appartenenza alla Chiesa. Tutti noi sappiamo che con il battesimo noi siamo innestati nel corpo di Cristo, che è la Chiesa. Grazie a questo sacramento noi possiamo, come dice sempre San Paolo, chiamare Padre Dio, no? Abba, Padre. E quindi siamo, come dice anche San Pietro, costituiti le pietre vive di questo edificio spirituale che è straordinario. Poi uno come me, che ha avuto, ripeto, l'onore e l'onere di crescere con San Pio da Pietrelcina, non può non amare la Chiesa, non può non amare la Chiesa. Quindi soprattutto la genesi, l'origine, la nascita di questo movimento è proprio nasce da un amore profondissimo alla Chiesa, che come ripeto appunto è la colonia al sostegno della verità. E quindi nel carisma fondante c'è proprio quello, vedi Marco, come questa è la nostra brochure, mentre davanti a noi abbiamo sì, appunto lo statuto, bisogna dire, ecco, approvato da Monsignor sì, Domenico Sorrentino, dal Vescovo di Assisi, ecco, questo non abbiamo ancora detto, ma questo è fondamentale perché ogni autentica esperienza carismatica deve essere approvata dalla Chiesa gerarchica, questo assolutamente. Poi oggi in questo proliferare di sette movimenti, sì, eccetera, no, per noi questo è costitutivo, è fondante, per cui proprio fu lui che mi incoraggiò quando gli parlai di questa esperienza e mi disse: sono il vescovo, dopo che siamo venuti poi con mia moglie Angela a vivere ad Assisi, sono io il vescovo che vuole approvare e riconoscere questo movimento. Ecco, quindi come vedi l'esperienza è quella anche, io metto, come servi inutili, fedeli, discepoli, Gesù buon pastore, ci mettiamo al suo servizio per camminare lietamente sulle sue orme nella via e dell'amore, della verità e dell'amore, senza nulla anteporre all'amore di Cristo. Questa è una grande frase di San Benedetto, siamo in Umbria, una gloria di questa terra, che lui diceva: nil amori Christi preponere. A me questa frase mi è sempre piaciuta, era anche il motto episcopale di uno dei miei vescovi della Spezia, di Monsignor Staffieri: nulla anteporre all'amore di Cristo. Noi spesso e volentieri nella nostra vita prima viene il contingente, no? Quello che si deve fare, cioè, poi dopo ci ricordiamo di Dio. E invece questo grande santo, che è il fondatore, il patrono del monachesimo occidentale, diceva appunto: nulla anteporre all'amore di Cristo. E questa è una delle tre frasi che poi parleremo, troviamo nello statuto. Per cui ecco, la nostra sequela è questa, ecco, aiutare la Chiesa così da servi inutili, mettendoci proprio al servizio della Chiesa, nei suoi pastori, ecco, per aiutare a riscoprire il valore oggi, in questo momento, nel contesto attuale, il valore autentico della Chiesa, attraverso, ripeto, la riscoperta del suo pensiero e del suo magistero.
1: Ed oggi questo non è un dettaglio, visto quello che stavi appunto accennando, la grande confusione anche mediatica che in questo momento sì, c'è, stiamo vedendo tutti i giorni, insomma, è facile estrapolare delle piccole cose, piccole frasi che magari il Papa può farne senza contestualizzarle, come dicevi tu, e spesso questa è una grande confusione. Dobbiamo stare molto molto molto attenti a non dare facili giudizi, e ecco, la tua è una missione proprio particolare, perché davvero porta, come dicevi tu, a conoscere. Prima conosciamo e poi quando conosciamo possiamo iniziare a ragionare su tutto il resto,
0: e poi possiamo amare, se no non possiamo, ripeto, lo ribadisco perché ci tengo particolarmente, non possiamo amare chi non conosciamo. E questo è fondamentale. E un'altra particolarità, e qui c'è un altro santo che noi citiamo, essendo nati ad Assisi, è San Francesco. Pensiamo che Francesco, santo profondamente ecclesiale, innamorato della Chiesa, poi ne parleremo, ma questa frase

come dire, a conferma e a conforto del carisma fondante, ho voluto metterla sullo statuto proprio e anche nella brochure che spiega appunto un po' in breve il movimento. Pensate

0: cattolicamente. Quindi guardate quanto è attuale questa esperienza di Francesco, questa frase: tutti vivano e parlino cattolicamente. Pensiamo e diciamocelo così in famiglia, perché penso veramente Maria Vision, così come Radio Mater, sia una famiglia di persone cattoliche, cristiane, che appartengono alla grande famiglia dei figli di Dio, al grande corpo di Cristo che è la Chiesa. Pensiamo se noi oggi parlassimo e vivessimo cattolicamente, cioè in coerenza, caro Marco, con la nostra fede cattolica, con quello in cui diciamo di credere. Ripeto, non possiamo farlo se non conosciamo ciò che la Chiesa insegna, ciò che, ripeto, i papi, i vescovi, in comunione con il Santo Padre, ci insegnano attraverso lo Spirito Santo. Io questo lo dico sempre, lo credo davvero, sul Magistero della Chiesa vive lo stesso Spirito del Risorto che anima la parola di Dio. Gesù, prima di ascendere al cielo, usa questo gesto straordinario, questo gesto di Dio, il Ruach Elohim, il soffio, alita sugli apostoli: ricevete lo Spirito Santo. Tutto ciò che legherete sarà legato in cielo, tutti cosciamo questa paglia, tutto ciò che scioglierete sarà sciolto. Ecco, ma pensiamo, questo era il gesto di Dio. Quando Dio crea l'uomo, dice il libro della Genesi, dopo aver già plasmato, formato Adamo, alita, soffia su di lui e da quel momento l'uomo diventa un essere vivente.
1: E su queste parole così straordinarie di Luca ci fermiamo un momento, ci prendiamo un attimo di pausa e ci vediamo fra qualche minuto.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Ed eccoci ancora qui, siamo rientrati nel nostro studio con Luca Lucchini, il nostro carissimo amico. Ci siamo fermati un minuto e stavamo appunto approfondendo questo, Luca, questa, il tuo movimento che tu hai fondato. Abbiamo già parlato di chi siamo, abbiamo parlato del carisma, ma vogliamo proseguire ed approfondire ancora quello che sono i servi inutili. E sarebbe bello adesso, ecco, andare a vedere anche un po' la vostra spiritualità, Luca, ce ne puoi parlare?
1: Sì, come vedi già nell'esordio di questa spiegazione, no? Che nel confermarci servi inutili desideriamo riconoscere il primato di Dio sulla nostra vita e la piena coscienza che senza il suo aiuto nulla siamo in grado di fare. C'è però, consapevoli, vedi, dei nostri limiti, vogliamo mettere al servizio di Gesù, buon pastore, nella Chiesa, con la Chiesa e per la Chiesa. Il nostro segno distintivo, che poi dopo andremo magari, se ti fa piacere, ad illustrare, porta proprio questa espressione: per la Chiesa, con la Chiesa e nella Chiesa. Questo perché subito si capisca che un battezzato, un autentico cattolico, non può vivere

0: L'esperienza di fede nella maniera più assoluta, senza la piena coscienza dell'appartenenza alla Chiesa. E poi abbiamo cercato proprio di spiegare che cosa significa servo inutile, perché essendo che il movimento è presente ormai anche all'estero, molto spesso anche nella traduzione inutile uno può pensare, dice, ma allora non servono a niente, allora cosa ci siete a fare? Insomma, è più facile in italiano, perché è inutile, dicevo prima, senza utile, no? C'è un richiamo profondo agli Anaiwim della Bibbia, ai poveri di spirito. Infatti, per esempio, uno, come dire, delle pagine, ecco, che ispirano la nostra spiritualità è quella delle beatitudini, insomma, l'impegno, lo sforzo a seguire le beatitudini. E qui, ecco, è spiegato brevemente, ma credo che sia molto chiaro: viviamo la spiritualità del servo inutile secondo l'accezione biblica del termine, cioè nel divino servizio, con la totale gratuità dell'amore e nella consapevolezza della propria povertà, cioè dei propri limiti. Noi ci mettiamo a servizio di Cristo, a servizio della Chiesa, ma sempre non prescindendo mai dalla fragilità, dalla debolezza. Ma ci viene di conforto San Paolo ai Corinzi quando si lamenta col Signore e chiude quella pagina straordinaria, quando sono debole e allora che sono forte, no? E qui viene anche, per dire un piccolo aneddoto della mia vita, San Pio, Padre Pio, che diceva che il Signore premia sempre lo sforzo, mai i risultati. Amici, questo ci conforta. Il Signore, diceva Padre Pio, premia sempre lo sforzo, mai i risultati, perché se premiasse i risultati neanche i santi sarebbero in paradiso. Quindi questo ci aiuta. E poi, ecco, troviamo in Maria Santissima il modello insuperabile del nostro stile e ideale di vita, e a lei, ecco, professiamo una devozione singolare. Questo è un po' in sintesi così la nostra spiritualità.
1: E poi parliamo invece della preghiera. Cosa intendi la preghiera di servi inutili, del buon pastore?
0: Allora, innanzitutto, augurandoci, insomma, che i fratelli e le sorelle che ci incontrano abbiano già un cammino di fede, un impegno, no? Per cui non c'è la necessità di dover dire, devi dire queste preghiere, fare quell'altro. Cioè, la preghiera è intesa proprio anche come l'offerta della giornata. Tutta la nostra vita deve essere preghiera. Noi siamo chiamati, e qui è proprio, lo dice chiaramente sia lo statuto sia la brochure, anche questa, vedi, approvata da Monsignor Sorrentino, ecco, non so se la camera riesce a inquadrarla. Io ogni cosa chiedo al Vescovo che ci sia l'approvazione, per far comprendere come senza l'autorità della Chiesa, ovviamente, noi non abbiamo, no, non possiamo dirci cattolici o promuovere esperienze così cristiane. Ebbene, ognuno deve curare un particolare aspetto, un rapporto personale con la preghiera personale, quindi la preghiera quotidiana, una familiarità quindi con la Sacra Scrittura, con il Catechismo e il Magistero a partire dal Catechismo della Chiesa Cattolica. E poi soprattutto, ecco, questo senso della preghiera: la vita, ogni azione è preghiera, deve essere preghiera. A me piace, e questo fu una cosa quando era nata così l'idea del movimento, io mi dicevo, ma siamo niente, chi sono io per poter, come dire, sostenere la Chiesa, aiutarla, no? Se non cercando di vivere bene, perché non dimentichiamo mai che il nostro peccato personale infligge una ferita nel corpo di Cristo, questo va detto, no? Però mi piace l'espressione di Paolo ai Colossesi, che ho voluto mettere proprio nello statuto. Perché una volta che la nostra vita diventa preghiera, la nostra offerta quotidiana dei dolori, delle sofferenze, può essere offerta a vantaggio

0: del corpo di Cristo che è la Chiesa. Quando Paolo dice sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi e completo quello che nella mia carne manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa. Ecco, lì ho trovato il compendio di quella che è essere la preghiera non solo dei servi inutili del buon pastore, ma di ogni autentico cristiano e cristiano cattolico, soprattutto in questo momento storico particolare. Il nostro Santo Padre Francesco costantemente chiede pregate per me. Sì. Nei problemi che vediamo nella Chiesa, come possiamo fare noi? Come possiamo intervenire? Non certo giudicando, abbiate pazienza, io questo lo credo, non certo giudicando, non certo entrando in discussioni, ma offrendo la nostra vita, magari quei disagi, quelle piccole croci, le pene di ogni giorno, proprio come dice l'Apostolo Paolo nella prima lettera ai Corinzi, completando nella nostra carne quello che manca alla Chiesa. E poi, vedi Marco, c'è anche la missione, in sì, questa piccola missione, ecco, sì. Brochure, è quella di essere fratelli e sorelle che sentono di appartenere integralmente a questa famiglia di Dio che è la Chiesa Cattolica, e quindi vivere proprio tra di noi anche una fraternità, una comunione. La comunione, la coinonia è costitutiva della vita della Chiesa, no? Dio in sé è comunione, il Padre con il Figlio, lo Spirito Santo. La Chiesa è comunione, noi siamo comunione, quindi anche questo tra i fratelli del movimento, noi sempre diciamo, cerchiamo di vivere in comunione di intenti e di preghiera, perché questo è veramente fondamentale. E come si può fare questo? Anche lì Paolo è una miniera inesauribile, no? Per esempio, gareggiare nello stimarsi a vicenda. Io dico sempre, non le chiacchiere, non i commenti tra di noi, ma accogliendoci, accogliendo anche la diversità buona dell'altro, talvolta accolgo ciò che mi manca, quindi vivere una fraternità tra gli appartenenti del movimento che poi noi esprimiamo con ritiri durante l'anno, gli esercizi spirituali una volta all'anno qui ad Assisi, in modo che tutte le realtà del movimento possano incontrarsi, e poi una volta al mese, ecco qui entriamo anche nella nostra preghiera, diciamo proprio di movimento, abbiamo un incontro mensile al mese, l'ultimo lunedì di ogni mese, dove abbiamo una adorazione eucaristica, dove c'è appunto il buon pastore in mezzo ai servi inutili, e lì la nostra preghiera è una lectio divina sulla parola e un brano del Magistero, che viene tradotto in tutte le lingue dove ci sono appunto di appartenenza alle varie realtà locali. E abbiamo scelto lo stesso giorno proprio per vivere la comunione, perché ora io e te siamo qui e siamo in comunione, ci vediamo, ci parliamo, no? Condividiamo. Allora, lo stesso stile di preghiera, la stessa modalità, infatti nello statuto c'è un direttorio, approvato anche questo dal nostro vescovo Domenico, e quindi nell'adorazione eucaristica c'è questa lectio divina sulla parola, sul magistero. E quindi una volta al mese almeno tutto il movimento è in comunione.
1: E poi l'ultima parte che credo che sia davvero interessante, perché la vediamo anche stampata qui sul tuo libro, che si vede molto bene, ecco qui adesso l'ho mossa Christian, vediamo se riusciamo a riquadrarla bene, che questo è proprio il vostro logo, il vostro simbolo, no?
0: Sì.
1: Il simbolo. Il segno distintivo del movimento. Allora Luca, io è davvero particolare, perché già un sì, no? Che fa sì. Riferimento a servi inutili, ma già un sì, la prima volta che ci siamo incontrati ne abbiamo subito parlato, e a me è restato molto impresso questo sì ai piedi della croce.
0: Sì.
1: Perché questo logo? Perché questo, diciamo, segno?
0: Allora, innanzitutto nel momento in cui così ci sarebbe piaciuto esprimere anche il nostro movimento, la nostra appartenenza, con un segno che lo distinguesse, mi è piaciuto proprio questa cosa che ho proposto in particolare ad un fratello, Roberto di Montecatini, che poi ha realizzato questo bellissimo segno. sentivo

0: Il sì sulla croce. Ma badiamo bene, non deve spaventare, non dobbiamo pensare a una sofferenza, eccetera. La croce è il segno distintivo del cristiano. Pensiamo a Costantino, l'imperatore Costantino, no? In hoc signo vinces, in questo segno vinceremo. Ecco perché noi non lo chiamiamo simbolo, lo chiamiamo il segno, perché la croce è il segno che ci riconosce come cristiani. Con il segno della croce noi manifestiamo la nostra fede. E allora un sì, che è un sì a Cristo, un sì alla Chiesa. E vedete il colore, grigio cenere, il colore della croce del movimento, perché nella mistica questo colore, richiamando il colore del saio di San Francesco, ecco, prendo lo statuto, ecco, vedete, il grigio cenere è il colore della povertà di spirito. E quindi è un colore che può richiamare bene al servo inutile, no? Questa idea del servizio nella Chiesa. Poi il fondo è rosso. Rosso nella liturgia è lo Spirito Santo, è la passione di Cristo, certamente, ma è anche l'antico confalone della Chiesa Cattolica, perché quando vediamo la bandiera bianca e gialla, quello è il colore dello Stato, della città, del Vaticano, è più un colore politico, no? Ma anche anticamente, se si va nei musei vaticani, proprio si vede questa bandiera, magari di velluto rosso, con le chiavi di Pietro sopra, e quindi è proprio questo segno della Chiesa che ci accompagna. Il sì bianco, siamo a Maria Vision, una radio di ispirazione mariana, e quindi richiama il sì di Maria, no? Quel sì attraverso il quale c'è la redenzione, c'è la salvezza per ciascuno di noi, questo sì di Maria, non disgiunto, diciamolo sempre, dal sì di Giuseppe, perché se non ci fosse stato il sì di Giuseppe, probabilmente, come dice il Vangelo, non ci sarebbe stato neanche il sì di Maria, perché tornando da Elisabetta visibilmente incinta, per la legge mosaica poteva essere lapidata, no? Quindi il sì di Giuseppe, come dire, nutre, no? E fa vivere questo sì di Maria attraverso il quale noi abbiamo Gesù e quindi la nostra redenzione. È il sì bianco. Poi nel tempo abbiamo osservato che SI è l'acronimo, no? L'abbreviazione di servo inutile. Infatti molto spesso anche alcuni vescovi hanno cominciato a chiamarci il movimento dei sì, ed è bello perché sappiamo che questo sì è totale, assoluto, sì, verso Gesù e verso la Chiesa. Poi, vedi, proprio questo fratello, Roberto, nel volere dedicare, consacrare il movimento a Maria dall'inizio, ha fatto una forma ovale, come che richiama la medaglia miracolosa di Saint-Catherine-Labouré. Bene, io lì ho sentito questa cosa, ho detto, si capisca subito che è cattolico, si capisca subito che c'è la Chiesa con noi e noi siamo nella Chiesa e per la Chiesa, quindi è in latino per ecclesiam, cum ecclesia et in ecclesia tua, quindi per la Chiesa, con la Chiesa e nella tua Chiesa, Domine Jesu, Signore Gesù. Non dimentichiamo che Paolo dice che nel nome di Cristo ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore a gloria del Divin Padre. Per cui subito, anche così con tanta umiltà, ma che il Signore sia sempre nei nostri cuori e nella nostra missione, che Gesù, il suo nome santissimo, sia sempre, ecco, anche in questa nostra missione a servizio della Chiesa.
1: Volevi aggiungere qualcosa, Luca?
0: Sì, per concludere mi piacerebbe, se tu me lo permetti, Marco, in questo momento storico, perché, ripeto, io mi sono trovato a venire a vivere qui ad Assisi quando non conoscevo questa realtà. Poco conoscevo, se non posso, vorrei usare questa espressione, scolasticamente San Francesco. E allora, però mi sono sempre domandato i doni, le grazie che Dio ci fa, le occasioni che il Signore ci permette di vivere. Sempre Padre Pio, lo citerò moltissimo, mi perdonerete, diceva: c'è sempre chi combina le combinazioni. E allora ho detto, mi sono chiesto nella preghiera, nell'adorazione, ma perché io sono venuto ad Assisi? E questo mi capita di dirlo anche alle persone nella mia attività di direttore della Domus Letizie, quando talvolta mi chiamano per parlare anche della figura di Francesco. Dico, cosa veniamo a fare ad Assisi? A vedere una città romana? Una meravigliosa città medievale? Gli affreschi di Giotto? O a incontrare una figura straordinaria che dopo 8 secoli parla ancora? E come parla Francesco? Molto spesso io credo che Francesco, carissimi amici in ascolto, sia travisato e viene passato per il santo ecologico, ma Francesco ama le creature, ama gli animali, perché ama Dio. In quanto creature di Dio, non in funzione a se stesse. Tutta la vita di Francesco, che sapete è l'Alter Christus, perché lui quando il Papa gli chiede, ecco, lo incontra a Perugia, grazie al Vescovo Guido, che è il Vescovo che lo accoglie nella sua spogliazione, gli chiede, rimane affascinato il Pontefice, sentendo parlare quest'uomo vestito di cenci, di stracci, di Dio in una maniera che infiamma i cuori, gli dice, frate Francesco, scrivi una regola che te la provo. E Francesco, cari amici, risponde, una regola, la mia regola è il Vangelo. Il Vangelo sine glossa, alla lettera. Ecco perché Francesco è l'Alter Christus e conforma San Francesco tutta la sua vita sulla persona di Cristo, sul Vangelo, eccetera. E allora, anche questo amore di Francesco per la Chiesa, no? In qualche modo veramente San Pio da Pietrelcina, di cui vi dicevo appunto che io ho conosciuto molto bene nella mia infanzia, è veramente un degnissimo figlio per questo amore, ma trovatemi un santo che non ami la Chiesa, che non abbia parole straordinarie. Io per esempio alla Spezia sono cresciuto dai Salesiani, la mia parrocchia è la parrocchia dei Salesiani, i tre amori bianchi di Don Bosco che da bambino mi si sono ficcati nella mente, no? L'Eucaristia, Maria Santissima e il Papa e la Chiesa. Ebbene, allora io vorrei così concludere questo nostro incontro, primo, speriamo, vediamo, insomma, è un piacere stare insieme, ecco, soprattutto è un piacere stare insieme, ricordatelo sempre, parlando di Gesù, parliamo di Gesù, parlate di Gesù, è in Lui che ci salviamo. E Gesù dice che dove due o più sono riuniti nel Suo nome, Lui è in mezzo a loro. Quindi anche oggi non è parola di Luca Lucchini, è il Vangelo, crediamolo. E allora guardate un santo come Francesco, cosa scrive nel suo testamento? Io ci terrei proprio per questo amore alla Chiesa, non vorrei, Marco, che molti pensino, ecco, questo è esagerato, parlando della Chiesa, dell'amore. Non ascoltate me, ascoltate Francesco d'Assisi. Oggi viviamo in una società in cui gli uomini di Chiesa sono attaccati, i sacerdoti, i vescovi, il Santo Padre, recentemente il Papa Emerito, cioè è vergognoso. Non può, chi si dice cattolico, attaccare o giudicare così il Papa, i sacerdoti. Certo, mi direte, c'è un peccato. L'allora cardinale Ratzinger fu famosa quella Via Crucis del Venerdì Santo, l'anno in cui fu eletto Papa, no? In cui parlava della spazzatura nella Chiesa. Un peccato, guardate, talvolta degli uomini di Chiesa, anche gravissimi, ma anche noi siamo peccatori. C'è un grande teologo che voglio ricordare qui insieme a Francesco, chiudendo l'incontro, Erasmo da Rotterdam. Chi di noi conosce appunto la storia, no, della Chiesa Cattolica, sa che Erasmo è stato uno dei più grandi teologi e pensatori del Medioevo cristiano. Coevo di Martin Lutero, insegnanti entrambi di teologia. E nella protesta Lutero avrebbe voluto tirare dalla sua parte Erasmo, sapendo che se riusciva a fare questo con una mente così eccelsa, probabilmente avrebbe avuto questa, un effetto dirompente, questa la protesta. E alla fine, quando vede che Erasmo non cede per l'obbedienza alla Chiesa, ecco il carisma fondante dei servinutili è la riscoperta del senso della Chiesa, ma l'obbedienza alla Chiesa nei suoi pastori, questo ci tengo a dirlo, l'obbedienza alla Chiesa nei suoi pastori, nel rispetto profondo dei suoi pastori. Lutero gli scrive: come fai a sopportare ancora questa Chiesa? Erasmo risponde: carissimi, e vorrei che veramente fosse così, come un saluto che vi do. Vorrei che ricordaste questa frase che a me ha illuminato. Sopporto questa Chiesa in attesa che divenga migliore, perché anch'essa è costretta a sopportare me in attesa che io divenga migliore. Non dimentichiamo che anche il nostro peccato personale di battezzati, soprattutto di noi che ci stimiamo cattolici e cattolici praticanti, infligge una ferita al corpo di Cristo che è la Chiesa. E allo scopo, proprio per rispondere anche a ciò che leggiamo sui giornali e ai grandi peccati, talvolta gravissimi, che sono commessi oggi, anche da uomini di Chiesa, vorrei leggervi queste pagine di San Francesco, del suo testamento, pensate, la consegna ai suoi frati. Lo potete trovare su internet, lo potete scaricare, lo trovate nelle fonti francescane. Poi il Signore mi dette e mi dà una così grande fede nei sacerdoti che vivono secondo la forma della Santa Chiesa Romana, a motivo del loro ordine, cioè del sacerdozio, che se mi facessero persecuzione, voglio ricorrere proprio a loro. E se io avessi tanta sapienza quanta ne ebbe Salomone e trovassi dei sacerdoti poverelli di questo mondo, cioè peccatori, nelle parrocchie in cui dimorano, non voglio predicare contro la loro volontà. Ed ora ascoltate San Francesco d'Assisi. E questi e tutti gli altri voglio temere, amare e onorare come miei signori, e non voglio considerare in loro il peccato, poiché in essi io discerno il Figlio di Dio e sono miei signori. E faccio questo perché dello stesso Altissimo Figlio di Dio nel nient'altro vedo corporalmente in questo mondo se non il Santissimo Corpo e il Santissimo Sangue Suo che essi ricevono ed essi soli amministrano agli altri. E quindi, caro Marco, ecco, così anche nel lasciarci, ricordiamo anche di pregare per i nostri sacerdoti.
1: Io credo che, Luca, dopo questa conclusione, questa tua conclusione, che sicuramente racchiude tutto il senso anche dei servi inutili, in queste poche frasi si sente ancora veramente con più forza il senso anche di quello che tu hai ideato e hai fondato. Io non aggiungerei altro, non c'è da aggiungere altro. Anzi,
0: se non dire che chi l'idea è sempre lo Spirito Santo.
1: Ovviamente.
0: Noi siamo servi inutili. Io ci tengo poca roba.
1: Dopo la parola anche di San Francesco, questa grande eredità che ci lascia, credo davvero che non possiamo e non dobbiamo aggiungere altro se non fermarci e riascoltare questi passaggi e farli entrare nel cuore, perché davvero dobbiamo disarmarci davvero a volte da tante barriere che ci vengono messe davanti, ma noi che siamo e ci diciamo cristiano-cattolici, dobbiamo davvero fare nostre queste soprattutto queste ultime parole. Luca, io ti ringrazio intanto per essere stato con noi questa sera, per aver
0: grazie
1: presentato il tuo movimento, e che avremo modo di approfondire, avremo modo di fare anche altri incontri, ne abbiamo già parlato e sicuramente ne faremo. Luca è un nostro grande amico, sta qui ad Assisi, e con l'occasione credo che davvero ci incontreremo tante altre volte anche per approfondire e parlare dei tuoi libri, e poi li presenteremo e perché no faremo anche delle rubriche, Luca.
0: Se avete piacere e soprattutto gli amici se hanno la pazienza, io grazie già anche della pazienza, dell'ascolto.
1: Il pubblico di Maria Visione è vicino e ascolta con grande piacere tutto. Luca, vogliamo salutarci adesso con la preghiera del sì, che del vostro
0: molto
1: movimento.
0: Molto volentieri, ti ringrazio Marco.
1: Quindi chiudiamo la trasmissione, ecco, leggendo questa preghiera scritta appunto dai servi inutili
0: del buon pastore, da una suora che appartiene al movimento, che è una suora clarissa e che sempre il nostro vescovo ha approvato. Io ci tengo a dire questo.
1: Bene, la leggerete in sovrimpressione. E Luca.
0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Signore della vita, Gesù buon pastore, sono in te tutte le mie sorgenti.
1: Tu sei vita che mi apri alla comprensione del tuo mistero d'amore. Sono un bruscolo dinanzi a te, un bruscolo che ama e ti cerca con ansia costante.
0: Sono il servo inutile, ma con la certezza nell'anima che tu, Gesù, l'Onnipotente, mi attendi, mi accogli, mi abbracci.
1: Nella mia pochezza, nella mia nullità, in ogni mio silenzio, tu ti incarni e sei vita nuova in me.
0: Se guardo a te, Signore Gesù, il mio nulla non mi fa paura. Tu sei il buon samaritano che versa nelle mie ferite l'olio della consolazione e il vino dell'amore.
1: Dalle braccia tenerissime della tua misericordia mi lascio. Di conseguenza, portare fin dentro il mistero della Chiesa.
0: Tu, Gesù, effondendo il tuo spirito di vita sulla mia incapacità, sulla mia impotenza di servo inutile, sai chinarti fino a me, senza mai umiliarmi, proteso a salvare la mia vita, tutta la mia vita.
1: Solo in te è trasfigurata ogni mia pochezza, ogni mia fragilità, perché nella comprensione del tuo mistero d'amore posso attingere alla sorgente della vita nuova, vita di figli, non chiusa in se stessa, ma aperta alla comunione con il Padre e con i fratelli.
0: Fa che, animati da un medesimo spirito, possiamo ricevere la vita vera, per divenire dispensatori di fraternità e di amore.
1: Come servi inutili, ci sentiamo Chiesa associata a te, Gesù, nella tua ora, per comunicare con te che soffri, che muori e risorgi in tutte le sue membra.
0: È questa la missione che tu, o Signore Gesù, affidi a noi tuoi servi inutili, per far sentire i fratelli la gioia e la tenerezza di sentirsi amati dal Padre.
1: Amen. Amen. Alleluia.
0: Amen. Amen. Alleluia.
1: Grazie allora per essere stati con noi e vi diamo appuntamento alle prossime rubriche che seguiranno. Grazie. Grazie Luca.
0: Grazie a te Marco. Grazie.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue. E mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che

e contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. È in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui. È risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.

tutto come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù,

Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo

o dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Buonasera a tutti, accogliamo questa sera con grande gioia questa emittente Maria Vision che sta girando un po' anche la nostra diocesi trasmettendo le nostre celebrazioni. È la carovana della pace. Sappiamo quanto sia prezioso il dono della pace, se è vero che Gesù stesso, ecco, apparendo agli apostoli, la prima cosa che ha augurato è la pace, che non è semplicemente un'assenza di conflitti o un frutto di trattati, ma è una dimensione del cuore, dell'esistenza. E ci troviamo perfettamente in sintonia con quanto il Santo Padre Francesco non solo ogni giorno prega per la pace in questo momento minacciata in tante parti del mondo, dall'Ucraina alla Russia, al Sudan e al Congo, a tante parti, tanto che ha parlato di una guerra mondiale a pezzi, frammentata, ma in tutto il suo magistero, ecco, cerca di mettere sempre in sintonia, in comunione i cuori degli uomini. Ricordiamo tutte le sue lettere apostoliche, tutti i fratelli, il nome stesso che ha scelto Francesco, il santo dell'amore alla natura e alle creature, la sua enciclica Laudato Si, perché l'uomo non può vivere se non in sintonia con la creazione di Dio. Ecco, la pace è dono di Dio, ma la pace nasce da un cuore nuovo che si lascia abitare dalla luce e dalla grazia del Signore. Quindi noi vorremmo questa sera ancora una volta, attraverso la celebrazione eucaristica, innalzare la nostra voce, la nostra preghiera corale, che si unisce a quella di tanti fratelli che nelle varie parti del mondo partecipano a questo progetto, per invocare il dono della pace. Anche in questo mese particolare, che appunto è Maria Vision, la televisione che vi ospitiamo e che con noi condivide questa celebrazione, ma proprio nel mese di Maria, ecco, la Vergine Santissima che ha accolto nel suo grembo Gesù e vedendolo morire sulla croce si è unita al suo sacrificio e ha chiesto a lei Gesù di diventare madre di tutti gli uomini, madre di molti fratelli. E allora ecco, pregheremo insieme per la pace nel mondo, ma sapendo bene che la pace passa attraverso il cuore di ciascuno di noi, lo sguardo di ciascuno di noi che si posa sui fratelli e li vede non come antagonisti, né come nemici, né come concorrenti, ma come fratelli con cui il Signore ci ha posto a camminare nei sentieri della storia e della vita. Mi rallegro dunque per questa iniziativa che ha già toccato diverse chiese della nostra diocesi e voglia il Signore ascoltare questo grido che sale dalla terra verso il cielo, perché quella Gerusalemme celeste verso cui noi stiamo in cammino possiamo già costruirla insieme qui attraverso non solo la preghiera, ma dandoci le mani per cantare il canto nuovo della pace. Shalom a tutti voi.

Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse: Figlio, oggi va a lavorare nella vigna. Ed egli rispose: Non ne ho voglia. Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli rispose: Sì, signore, ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre? Risposero: Il primo. E Gesù disse loro: In verità io vi dico, i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio. Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia e non gli avete creduto. I pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da credergli. In questa 26ª domenica del tempo ordinario di questo anno A, la liturgia ci offre questa pagina del Vangelo secondo Matteo al capitolo 21. Vediamo un po' il contesto. Gesù è appena entrato in Gerusalemme, ha poi scacciato i mercanti dal tempio, ha condannato l'albero sterile e poi riceve una domanda da parte dei capi dei sacerdoti, gli anziani del popolo, proprio nel tempio, sulla sua autorità e lui controbatte. Quindi il nostro Vangelo, quello che abbiamo appena ascoltato, questa parabola dei due figli. C'è un padre che ha due figli. Al primo il padre chiede di andare a lavorare nella vigna ed egli rispose: Non ne ho voglia, ma poi si pentì e vi andò. Il secondo invece dice: Sì, signore, ma non vi andò. Questi due figli rappresentano il popolo di Dio, i figli. Il primo figlio è colui che non si crede giusto, ha il coraggio di pentirsi e va. Il secondo invece è il popolo degli eletti, il popolo di Israele, che in realtà si crede giusto, riconosce non tanto un padre, ma un padrone al quale obbedire. Però non agisce, c'è una discrepanza fra il dire e il fare. Dice sì a parole, ma non agisce. E Gesù chiede: chi ha compiuto la volontà del Padre? Chi ha obbedito, cioè? Ovviamente obbedisce il primo, colui che dice no, ma in realtà poi si pente e agisce. Ed è bello quel verbo pentirsi, si pentì. In greco abbiamo il verbo metamorfeo, che è proprio il verbo della conversione, del cambiamento di mentalità. E allora lui, questo figlio, al contrario del secondo, si pente e agisce, non si crede giusto, al contrario del secondo, ma agisce. Invece il primo, che si crede giusto dinanzi a Dio perché nel suo modo farisaico obbedisce a tutte le leggi, però non è così che si compie la volontà di Dio. Nella seconda parte del Vangelo, Gesù cita Giovanni Battista, al quale però, che è venuto per annunciare
il Vangelo e la conversione e in realtà non è stato creduto. Se nella prima parte abbiamo ascoltato la differenza fra l'obbedire e non obbedire, in realtà nella seconda parte c'è la differenza fra il credere e il non credere. La fede quindi diventa il modo in cui si interpella, si riconosce la volontà di Dio, ma poi è con l'azione, con l'obbedienza che si dà la risposta alla volontà di Dio. Quindi bisogna accogliere la volontà di Dio con la fede per poi compierla con la nostra vita. E allora possa il Signore davvero renderci docili con la fede ad accogliere la sua volontà per poi quindi a viverla con la nostra vita. Talvolta noi possiamo identificarci con un terzo figlio, cioè quello che dice sì ed effettivamente fa, però in realtà tutti possiamo essere come questo primo figlio e come il secondo figlio. Siamo entrambi. Quando diciamo sì, vedendo in Dio non un padre ma un padrone, il figlio chiama sì Signore, non sì padre. E possiamo essere anche l'altro figlio quando ci pentiamo e agiamo. Gesù poi dice che i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio, parlando proprio ai farisei. Non sta ovviamente lodando il modo di comportarsi dei pubblicani e delle prostitute, ma cosa vuole dire con questa frase? Vuole dire che in realtà se i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo si credono giusti e non si convertono, e credendosi giusti a forza di vivere in modo dettagliato la legge, i pubblicani e le prostitute hanno un vantaggio, quello di non credersi giusti e che quindi hanno il vantaggio di una conversione. Solo nella misura in cui non ci riconosciamo giusti abbiamo la possibilità di pentirci e quindi dire con la nostra vita un sì pieno a Dio e alla sua volontà, che va accolta ma non subita.

decide. E allora noi bisogna trovare un modo per essere felici, come può essere la musica o per me andare in bicicletta. Quindi ogni tanto salgo in sella, vado in posti molto tranquilli per pensare, ragionare e fare esperienze molto belle per la mia vita, conoscere gente nuova, e questo mi fa rendere molto felice perché è una, è più una passione che un divertimento. E per quello alzo lo sguardo e decido di essere felice.